uno dei miei problemi. Per non farle rimanere tutto il viaggio in piedi. Sta risalendo la penisola il vecchio spirito di un pelle rossa, dividendo in due le città che incontra.

0: Thank you.
1: State ascoltando Radio Città Fujiko.
2: Ho un amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una forma strana di amico immaginario. E questo nostro amico si intitola Francis Delacroix. Eccolo lassù.

This is called Man's Sod World.

0: Thank you.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
2: Your mercy seeks.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: democrazia proletaria.
1: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
0: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
1: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
4: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. E partiamo con gli aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina, dove nella notte l'esercito ha attaccato con droni la città russa di Sochi sul Mar Nero. È stata colpita anche una nave che supportava le operazioni petrolifere e veniva usata per la manutenzione delle piattaforme installate in mare aperto. L'agenzia russa TASS riferisce anche di un incendio scoppiato all'interno di una raffineria di petrolio. Da tempo l'Ucraina sta prendendo di mira le infrastrutture energetiche russe per indebolire Mosca e il suo sforzo bellico.
2: A Bari è tutto pronto per celebrare il record di longevità del governo Meloni, che oggi compie 1413 giorni. Per il primo pomeriggio di oggi al porto della città sono attese fino a 10.000 persone. Il momento più atteso è il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal palco snocciolerà quelli che considera i successi dei suoi ultimi 4 anni di lavoro, sorvolando sull'inflazione, sulla costante riduzione della spesa pubblica e sui decreti che limitano gli spazi democratici. Più che di tutta la maggioranza sarà soprattutto tutta una festa di Fratelli d'Italia. I due vice premier e segretari dei rispettivi partiti, Salvini per la Lega e Tajani per Forza Italia, non saranno presenti e parteciperanno solo in video.
1: I guai giudiziari di Futuro Nazionale. Sulle indagini della Procura Militare di Roma interviene il ministro della Difesa Crosetto per precisare che quelli in corso sono accertamente preliminari e che al momento non c'è nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Sono ben 2 però i filoni che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Entrambi partono da esposti del sindacato dei militari. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi.
2: In Nepal 2 operai sono stati estratti vivi da un tunnel 9 giorni dopo l'inondazione che ha colpito il paese nell'area al confine con il Tibet. I 2 uomini lavoravano, riferiscono le autorità, in una centrale idroelettrica. Le ricerche dei dispersi continuano e i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti. Secondo gli ultimi numeri forniti dal governo nepalese, le vittime dell'alluvione sono almeno 1200, ma si cercano ancora più di 4.000 persone.
1: Gli Stati Uniti starebbero indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 68. Secondo un'analisi riportata dall'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo, il segretario alla difesa Pete Hegseth ha esteso il dispiegamento militare statunitense in Medio Oriente fino al 2027, deliberando la proroga delle missioni fino al prossimo anno.
2: La Corte Suprema del Missouri ha stabilito che la nuova mappa dei collegi elettorali voluta dai repubblicani non potrà essere utilizzata per le elezioni di midterm. Lo Stato userà quindi i precedenti confini dei collegi. La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo People Not Politicians Missouri, convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata pensata per escludere dal suo seggio uno dei 2 democratici del Missouri al congresso statunitense, il deputato Cleaver. La Corte ha anche approvato l'inserimento di un referendum nella scheda elettorale di novembre che consentirà agli elettori di decidere se utilizzare la mappa preferita dai repubblicani nelle future elezioni. La decisione ha irritato il presidente USA e Trump l'ha definita sul suo social Truth orribile e ridicola.
1: Sull'Italia è arrivata la 6ª ondata di caldo dell'estate, durerà fino a mercoledì prossimo, porterà le temperature fino a 8 gradi sopra la media. Nel dettaglio per la giornata di oggi è previsto sole e caldo al nord, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del centro, stabile e soleggiato al sud. 6:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti. Torna il Social Beer Festival. Il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Federica.
1: E buon venerdì, il giorno più bello della settimana, almeno per quanto riguarda le mie sensazioni. Siamo alle porte del primo weekend di settembre, che per questo 2026 è assolutamente estivo. Giornate un po' più corte, ma in prima mattina gradevoli. Speriamo che perduri anche per questo primo weekend settembrino. Puntuali al Breakfast Club, sono le 7:32. Iniziamo quindi con lettura delle prime pagine, apriamo la nostra edicola, daremo linea al GR di Popolare Network, al che si rientra con un saluto a Cassandra Wilson, e poi due appuntamenti con le rassegne In mezzo scorre il fiume, ci avviciniamo quindi alla Romagna, poi ufficialmente con ammutinamenti saremo a Ravenna. Allora, Breakfast Club in scena, attenzione a queste rassegne tra teatro, incontri e danza, e attenzione ovviamente ascoltatrici e ascoltatori, per co-conduzione e comunicazione in diretta al 333-180-9494, l'ascolto attraverso il DAB e lo streaming da www.radiocittafugico.it. Al microfono in regia vi accoglie la voce di William Piana. Si parte allora con il Breakfast Club odierno, salutando Dino, il nostro redattore in musica italiana, che ha portato una playlist mattutina anche quest'oggi. Dino, se sei all'ascolto, magari manda una piccola recensione se hai presenziato al concerto per San Donato Festival di Dada, che oggi tu stesso hai portato in playlist, ma che non sarà nel brano del buongiorno, perché il brano del buongiorno è di Bruno Risas con questo identikit di un mambo reazionario, beh, molto attinente a dei personaggi che troviamo anche nell'attualità. Ce l'ascoltiamo, torniamo in diretta, apriamo l'edicola e le notizie della giornata odierna saranno offerte da, ma questo tra poco, Mambo Reazionario, Bruno Risas.

0: Di una bicicletta cargo e di tante altre attenzioni. Comunque, dopo queste riflessioni che porta al contenuto del brano, io ringrazio anche il nostro Little Charlie Carletto, che scrive: buongiorno a tutto lo staff, buongiorno a te Carletto, passerò alla vostra festa di domani sera, e grazie perché mi hai ricordato, ma l'avrei fatto domani appunto alla casa di quartiere Scipione dal Ferro dalle ore 18, terzo incontro per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Ma Carletto passerà solo perché ci sono le Tremende, ma non solo, c'è anche la banda Roncati, magari c'è Dino, troviamo anche la reunion dei fratelli Pingone, i DJ di Radio Città Fujiko, insomma è un'attenzione che trasmetto con grande entusiasmo per voi ascoltatrici e ascoltatori. Grazie Carletto. E una buona giornata a tutte e a tutti, un buon venerdì vigilia di weekend. Come vi ho detto, lettura delle prime pagine che vi ho offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E torniamo in diretta allora, quando sono le 7-8 minuti, mettiamo la base per quanto riguarda la nostra lettura delle prime pagine per oggi venerdì 4 settembre. Eccola qui, prendiamo il Corriere della Sera. Titolo principale, vediamo un po'. Russia e voto, allarme degli 007. I servizi segreti di Roma, tuteleremo le elezioni. Anche la Danimarca è in allerta. Sospetto attentato in in Baviera, un altro sospetto, una certezza c'è che l'attentato al Nord Stream 2 l'hanno fatto gli ucraini in collaborazione con altri servizi segreti e non russi. Timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca i negoziati ma tratto solo con Kiev. Intervista a Ischinger, a Lipsia è stato un atto di guerra. E in Sassonia il volto AfD, l'estremista che vuole classi per disabili per creare dei ghetti appunto e per essere sempre più divisivo. Roma, gli accertamenti dei PM, attenzione, Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura. Che non sia un boomerang è tutto ciò, perché questo non c'è bisogno di un grande costituzionalista per capire che Vannacci sia un fascista, però se viene analizzata la cosa in questi termini, se poi si risolve in un nulla di fatto, è un boomerang veramente molto molto forte. Ciò non toglie che bisogna gestire la cosa come si deve, pericolosissimo ovviamente. Energia, prezzi record, ridotti i voli, shock carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio. Politica, preferenze, il primo sì, Meloni e l'ipotesi dell'election day per le urne a maggio. Ancora Ranucci, lo Zimbabwe, l'intervista è un caso. E anche questo caso a Firenze, gettata dall'ex dal viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. Lorena, l'orrore, in autostrada dal bagagliaio cercava aiuto. Lasciamo il Corriere della Sera, prendiamo Repubblica, lo mette in titolo principale. Vannacci, l'inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostruzione del partito fascista. E come? Come ho detto, non c'è bisogno di una grande analisi da costituzionalisti per metterlo immediatamente fuori legge e cacciar via la chiave. Attenzione però, perché coi tempi che corrono, che non diventi poi un boomerang per visibilità e quant'altro. Servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. Esercito diviso, solo un seguito di delusi e nostalgici, sottovaluta così Gianluca Di Feo nel retroscena di Repubblica. L'addio a Fabio Mussi, ricordate, gentiluomo comunista, al saluto su Repubblica. A centro pagina la cronaca, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuti in vano, lui la getta dal ponte e si suicida. A fondo pagina allarme dell'ONU, clima e il Niño fa paura, pianeta a rischio. Lasciamo Repubblica, è terminata alle 7:11 minuti la prima parte di lettura dei quotidiani odierni, la rassegna stampa sarà dalle 9:30 alle 10:30 e ora è il momento di Dada, Animal Drum, Ninna Nanna. Magari Dino ci puoi scrivere com'è stato il concerto, una piccola recensione per la tua selezione mattutina. Animal Drum, Ninna Nanan.

E torniamo in diretta, finisce così il brano di Dada e prendiamo il Manifesto, poi il Fatto Quotidiano e chiudiamo la seconda parte con il Domani. Manifesto, chiacchiere da zar, la foto di Putin a centropagina al Forum Economico Orientale. Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, non come da noi invece che praticamente con la benzina la usiamo sotto le ascelle per lavarci perché l'abbiamo veramente così a prezzi scontati. Voli cancellati, attentati ai suoi generali. Lo scontro con la Germania continua nei centri culturali, le relazioni restano aperte, ma il Goethe-Institut chiudono. Strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone era alla deriva per un mese. All'interno il generale putiniano su Vannacci, sospetti di ricostituzione del partito fascista. Guerra ibrida, l'escalation nella zona semibuia e a fondo pagina dal Venezuela, petrolio, Eni fa il colpo che Trump ha già fatto. Beh, ha già aperto la strada Trump, vedete, c'è chi controlla le elezioni e chi dispone, militarmente parlando, di togliere dal potere e rapire un presidente regolarmente eletto, no? Iran, droni sulle basi USA con moderazione, ONG e sindacati critici, scuole tecniche, la riforma è classista, ma su questo non avevamo dubbi, ma non solo nelle tecniche. Il Fatto Quotidiano, Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare, e qui la festa, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo, fatti e dati del flop, riarmo, migranti, RAI, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, giustizia, opere, sanità, cultura, risico, banche, energia, riforme e scandali. Resa della RAI, la fedelissima di Pasquale alla conduzione, report, vincono Ranucci e i suoi, Giorgia irritata, meglio lasciarlo. Merz si è già calmato, negoziato, Putin apre, inviati USA a Kiev e a Mosca. Via il ministro della difesa, 70 milioni spariti, pure Tallinn ruba sulle armi ucraine. Ma certo, ma indubbiamente, lì ce n'è da mangiare. Migrante muore in un CPR a Ceuta, Sanchez smentito da tutti, i russi estranei. Sopra la testata le ultime due righe che chiudono la prima pagina del Fatto: la procura militare di Roma, in seguito a un esposto, avviato accertamenti sul partito di Vannacci e i graduati che vi hanno aderito. Vogliamo i colonnelli? Direi proprio di no, anche se purtroppo. Il Domani: Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri, sotto inchiesta al partito di Vannacci, competitor a destra della Premier. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro, alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Cioè, un partito con tali contenuti non ha neanche bisogno di essere analizzati in questo modo. Va chiuso, punto, fine del discorso, perché i motivi ci sono e come. La longevità non è un valore se la stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo, e farlo senza tanti proclami, cioè senza stare no, però si sta indagando e sta facendo, no, non c'è bisogno di fare tutto questo, che attenzione, potrebbe essere addirittura un boomerang. Putin lode agli USA e attacchi all'Unione Europea, Kiev terrorista, il Cremlino, Merz è goffo e ridicolo. Intanto tilt americano da elettori MAGA e vittime dell'ICI, i disillusi del trumpismo. Per report c'è Claudia Di Pasquale, Tele Meloni sconfitta ma felice. Quelle tasse contro gli inquinatori, perché la benzina costa cara. Chiudiamo il Domani quando sono le 7:18 minuti, ultimo stacco per così dire portato da Dino in playlist, Coca Puma come vuoi. Torniamo tra poco per chiudere con il Giornale e con il resto del Carlino.

Confuso il mercoledì, sarà mercoledì prossimo il concerto al San Donato Festival di Dada, con tutte le date che ho in testa e poi anche l'età che avanza, scusa per il refuso, allora sarà mercoledì prossimo. Grazie Dino, grazie per la playlist e buona giornata. Ringrazio anche il messaggio che arriva, che adesso sto rintracciando velocemente, che però non è firmato, ma non è un problema, sto provando a trovare nomi e cognomi, mi basterebbe il nome. E comunque, a proposito del Venezuela, sul regolarmente eletto non era Chavez, ahimè.

Può essere Piero? Se sì, dammi conferma, Piero. E procediamo per concludere con il resto del Carlino e poi con il giornale. Dal Carlino Meloni, vista dagli italiani, esteri ok, ma del Carovita, esteri ok? Sondaggio dell'Istituto Piepoli per il Quotidiano Nazionale, fiducia per la Premier al 44%, paese polarizzato, oggi la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e fisco. Futuro Nazionale, indagine sui militari che hanno aderito, Vannacci dice solo livore, proprio lo arriva di Pasquale per Port Rannucci, è giusto così, dice il conduttore, afferma, l'avevo indicata io. Putin apre i negoziati, ma Derrida Merz, duro, no, goffo, e la Russia chiude il Goethe Institute. Poi da aggiungere dal resto del Carlino, diesel prorogato lo sconto, non si direbbe quello che ho pagato oggi per fare il pieno, Pichetto pronti per il nucleare, altri 50 milioni contro il caro carburante, intervista al ministro, ora la legge delega. La cronaca, femminicidio, suicidio sulla 1, rapita e gettata dal viadotto. Chi diceva, no, che il femminicidio non esiste, che ci vuole un patriarcato mediterraneo. Ecco, pensate un po' se possiamo sentire questi contenuti e queste dichiarazioni. Poi si leggono queste tragedie, che altro di violenza indescrivibile, e non è che sia un episodio sporadico, purtroppo. Il giornale, chiudiamo. Governo Meloni numero uno, batte tutti nella storia della Repubblica, da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Il caso Rannucci, report si apre, il filone Zimbabwe, il caso delle auto, guerra in Europa, Putin bluff ancora, sale la tensione con la Germania, immigrazione, Sanchez sotto accusa per il caso Ceuta e il ruolo di Rabat, verso una svolta, Medio Oriente, Trump pronto a dichiarare la fine del conflitto, l'eccezione diventi normalità, Tommaso Cerno per quanto riguarda il suo controcorrente, speriamo che non ci sia una normalizzazione a tutto ciò. Beh, ma con il giornale noi chiudiamo la parte dedicata alle notizie, portando poi nuovamente attenzione alle 9.30 con la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Ora abbiamo il GR di Popolare Network e si ritorna con un saluto a Cassandra Wilson, poi due appuntamenti in scena. A tra poco!

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
7: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

0: Popolare Network.
1: A Bari oggi la festa per il record di longevità del governo. Dal palco Giorgia Meloni presenterà i successi di 4 anni di mandato, omettendo inflazione, tagli alla spesa sociale e riforme mancate. Attese migliaia di persone, non ci saranno gli alleati. Salvini e Tajani partecipano solo in video. Futuro nazionale nel mirino della Procura Militare. A Roma avviate indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Il fondatore ed ex generale Vannacci si difende: su di me nessuna inchiesta. L'Ucraina attacca la città russa di Sochi sul Mar Nero, colpite una nave usata per le operazioni petrolifere e una raffineria. Attacchi anche contro un impianto petrolchimico a Starlit Mach. Intanto i droni russi prendono di mira edifici residenziali a Zaporizhia. Nepal, 2 operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'alluvione che ha ucciso almeno 1200 persone. Si continuano a cercare i più di 4000 dispersi. Secondo i soccorritori potrebbero esserci altri sopravvissuti. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. A Bari è tutto pronto per celebrare il record di longevità del governo Meloni, che oggi compie 1413 giorni. A partire dal primo pomeriggio al porto della città sono attese fino a 10.000 persone, ma quella di Bari sarà soprattutto la festa di Fratelli d'Italia. I due vicepremier e segretari dei rispettivi partiti, Salvini per la Lega e Tajani per Forza Italia, non saranno presenti con il resto del governo, parteciperanno solo in video. La giornata si concluderà verso sera con il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal palco elencherà quelli che considera i successi dei suoi ultimi 4 anni di lavoro. Sarà l'occasione perfetta per rilanciare la campagna elettorale. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
2: 1413 giorni e sentirli tutti. In quell'ottobre 2022, quando il governo Meloni ha giurato al Quirinale, c'era chi anche a sinistra diceva: stiamo a vedere cosa faranno. E poi chi ha detto: però lei comunque è brava. Se c'è una cosa in cui in effetti ci sa fare è creare continui diversivi, fare propaganda per coprire i problemi su cui i suoi non sanno che pesci prendere. La spesa sanitaria è ai minimi degli ultimi 20 anni e lo intuisce chi incappa nelle liste d'attesa sempre troppo lunghe. Le tasse non scendono, gli stipendi sono immobili, nelle città è tutto troppo caro rispetto al guadagno medio della gente. E a proposito di città, chi ci si sente insicuro deve ringraziare il Viminale, che parla, ma non combina niente salvo dare la colpa ai sindaci. Qualcuno si sente in effetti più tutelato dopo i tanti decreti sicurezza sui coltelli, le ONG del mare, il fermo preventivo dei manifestanti. Qualcuno è rassicurato dal fatto che i poliziotti, se sparano a qualcuno, non vengono iscritti nel registro degli indagati? 1413 giorni o poco meno spesi appresso a Donald Trump. Solo il caro benzina li ha indotti a prendere le distanze, a martellare contro i giudici per poi perdere il referendum, a confezionarsi una legge elettorale su misura per restare al governo, ma anche qui la loro impreparazione è lampante ed è già scritto che andranno a sbattere contro la Corte Costituzionale. Comunque vada, l'importante è che a fine legislatura vadano a sbattere contro un'opposizione unita, ma per davvero. C'è ancora parecchio da lavorare per non dare alla destra un giorno in più del dovuto.
1: Per Fratelli d'Italia la durata record del governo è una dimostrazione della forte stabilità economica del paese, ma sulla salute dei conti italiani pesano, come abbiamo già detto, inflazione trainata dal caro carburante, tagli alla spesa sociale e mancanza di una politica industriale. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Il governo Meloni ha scelto fin dall'inizio una linea di politica economica chiara, non si disturbano le imprese, così è stato, una scelta che nell'attuale quadro del sistema produttivo italiano fatto di export e salari bassi si è tradotta in una spinta alla deindustrializzazione, con la produzione crollata in questi 4 anni senza un barlume di direzione pubblica. L'occupazione, il dato che il governo esalta, si è spostata verso settori a basso valore aggiunto. A fronte di più occupati, i salari hanno continuato così il loro calo, con occupazione precaria di bassa qualità, che ha influito anche sulla crescita del paese, con la recessione evitata solo grazie al PNRR dei precedenti governi. I conti a posto sono stati ottenuti dal presunto competente Giorgetti a colpi di tagli a spesa pubblica, welfare, sanità e istruzione, che hanno colpito le fasce più deboli, già private del reddito di cittadinanza e condannate ad un'esclusione della sfera pubblica, che si traduce in aumento della povertà anche tra chi lavora e astensione. Il governo ha puntato a dividere i sindacati, di fatto incorporando la CISL e via via emarginando la CGIL, mentre al di là di alcuni contrasti, come i dubbi sulle capacità del ministro Urso, restato al suo posto ma escluso dai principali dossier, Confindustria di fatto ha avuto tutto ciò che voleva: sussidi a pioggia, compreso il taglio del cuneo fiscale che ha scaricato sullo Stato gli aumenti salariali che avrebbero dovuto pagare le imprese, il cui effetto fiscal drag dalle tasche dei lavoratori che ha contribuito a tenere in piedi le entrate. La congiuntura economica non era semplice, ma l'aumento delle diseguaglianze e della fascia più ricca di reddito dice che da queste politiche qualcuno ha guadagnato. Per un governo andato avanti a colpi di bonus e col mantra del taglio delle tasse, di cui non resterà alcuna misura permanente degna di nota.
1: Veniamo ai guai giudiziari di Futuro Nazionale. Sulle iniziative della Procura Militare di Roma è intervenuto il ministro della Difesa Crosetto per precisare che quelle in corso sono accertamenti preliminari e che al momento non c'è nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Su queste motivazioni si è allineata anche la difesa del fondatore del partito, Roberto Vannacci. Sono ben due però i filoni che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Entrambi partono da esposti del sindacato dei militari. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
0: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci, sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti, e quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui il militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto, l'Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. Noi diciamo di più: da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la Procura Ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
1: Veniamo all'Ucraina. Nella notte l'esercito ha attaccato con droni la città russa di Sochi sul Mar Nero. Sono state colpite una nave che supportava le operazioni petrolifere e veniva usata per la manutenzione delle piattaforme installate in mare aperto, e una raffineria. Droni di Kiev avrebbero colpito anche un impianto petrolchimico a altre 1300 chilometri dal confine ucraino. Nel frattempo continuano anche gli attacchi russi a Zaporizhzhia. Alcuni droni hanno preso di mira edifici residenziali. Gli Stati Uniti stanno indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone 68. Lo ha annunciato il vicepresidente J.D. Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Secondo un'analisi dell'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo la guerra con l'Iran prosegue e la situazione nello stretto di Hormuz resta in stallo. Roberto Festa.
4: All'inizio della guerra in Iran, 28 febbraio 2026, il segretario alla difesa Pete Hegseth parlò di uno sforzo militare rapido e decisivo. Erano del resto i giorni in cui Donald Trump rassicurava gli americani sul fatto che il conflitto non sarebbe durato più di 4-5 settimane. Sei mesi dopo, non soltanto la guerra non è finita, ma il Pentagono si sta preparando ad un 2027 di guerra. Secondo fonti raccolte dalla Wall Street Journal, Hegseth starebbe infatti lavorando ad un piano per mantenere inalterato il contingente statunitense almeno per i primi sei mesi del prossimo anno. I militari gli hanno però fatto notare che la cosa è complicata, difficile. La guerra in Iran ha ridotto le scorte di missili, di sistemi di difesa aerea americani e gli attacchi iraniani hanno danneggiato o distrutto gran parte delle infrastrutture statunitensi nella regione. Quindi l'esercito americano non dispone più delle basi di supporto logistico che garantivano i rifornimenti. Delle difficoltà di questa guerra è stato nei giorni scorsi informato Donald Trump, che ora conta soprattutto sul suo piano di pressione economica per costringere l'Iran alla capitolazione. È una strategia che richiede tempo e forse quel tempo gli americani non ce l'hanno.
1: A Ceuta un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza. Il minore era arrivato nell'exclave spagnola nell'ondata migratoria di fino a luglio. Il decesso, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere legato al diabete di cui soffriva. La notizia è arrivata ieri nella giornata in cui il premier spagnolo Pedro Sanchez partecipava all'informativa al congresso dei deputati proprio sui fatti di Ceuta. Sentiamo Giulio Maria Pantadosi.
5: È un Sanchez in difficoltà, quello che davanti al Parlamento di Madrid subisce gli attacchi di tutto l'emiciclo, anche dei suoi stessi alleati di maggioranza. Nessuno crede alla tesi del governo secondo cui dietro l'arrivo di 80.000 migranti a Ceuta ci sarebbero la Russia e Israele, ma non il Marocco. Tanto più che una informativa della polizia spagnola filtrata alla stampa avrebbe persino individuato agenti della polizia marocchina che indirizzavano i migranti verso il confine spagnolo. La spiegazione del comportamento di Sanchez è che non vuole compromettere ulteriormente il rapporto con Rabat, essenziale per evitare futuri sconfinamenti. Nel frattempo a Ceuta la situazione non migliora. Un migrante è morto in un centro di accoglienza e la situazione è difficile anche al largo delle Canarie, dove 80 persone sono morte in una imbarcazione alla deriva da 27 giorni. L'imbarcazione era partita dal Gambia e solo 45 sono riusciti a salvarsi. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: E lo sentivate, al largo delle isole Canarie sono morte più di 80 persone durante un'interminabile traversata. La rotta migratoria cosiddetta atlantica, che dall'Africa occidentale arriva alle isole spagnole, è tra le più rischiose al mondo. Le organizzazioni umanitarie parlano di oltre 600 vittime solo nei primi 5 mesi di quest'anno. Sentiamo Valentina Brinis dell'ONG spagnola Open Arms.
6: La rotta atlantica viene anche chiamata rotta delle Canarie, rotta Canaria, proprio perché il primo punto di approdo sono appunto le isole Canarie. La caratteristica principale innanzitutto è che si sta parlando dell'oceano, l'oceano Atlantico, che di per sé è pericolosissimo ed è una rotta che è in parte sorvegliata, quindi diciamo ci sono sicuramente un numero di mezzi di soccorso molto inferiore rispetto a quella che è la rotta del Mediterraneo centrale. Questa è sicuramente una delle ragioni per cui ci sono moltissimi incidenti, ma non dimentichiamoci che come tutte le rotte migratorie vengono superate con mezzi sicuramente inadeguati e in questo caso non solo le imbarcazioni sono quelle che normalmente vengono utilizzate dai pescatori, che quindi di solito pescano a largo dei paesi appunto delle coste del Senegal, delle coste della Mauritania, e magari quindi sono delle imbarcazioni inadatte a compiere quel numero così elevato di miglia. E poi c'è l'altro tema che è anche molto forte, questo in comune con la rotta del Mediterraneo centrale, cioè si tratta di imbarcazioni spesso anche sovraccariche. Poi sono viaggi molto lunghi che quindi quando vengono affrontati senza un equipaggiamento adeguato ovviamente è molto più facile che portino a degli incidenti.
1: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'inondazione che ha colpito il paese nell'area a confine con il Tibet. Le ricerche dei dispersi continuano, i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti. Le vittime dell'alluvione sono almeno 1200, si cercano ancora più di 4000 persone. Il riscaldamento globale, principale causa della tragica alluvione in Nepal e Tibet, compromette anche la salute dei ghiacciai italiani. Che la situazione sia grave lo confermano anche i risultati della carovana dei ghiacciai, l'iniziativa di Legambiente che ogni anno valuta lo stato di salute delle montagne italiane. Sentiamo Wanda Bonardo, responsabile nazionale di Legambiente Alpi.
7: Sempre di più c'è un'accelerazione nei fenomeni, non solo nella riduzione dei ghiacciai, ma anche in quello che è la stabilità della montagna nel suo complesso. E ci racconta ad esempio di come il permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato, si stia degradando a una velocità repentina. Perché quest'anno siamo stati immersi in ben 4 ondate di calore. Questo collante che teneva unita le rocce, che è costituito dal ghiaccio, diventa acqua e le rocce chiaramente sono meno stabili e tendono a fratturarsi maggiormente. Abbiamo visto come questo caldo ha creato dei problemi anche rispetto alle risorse idriche. Ci sono stati dei grossi problemi di siccità. Il Po ne ha sofferto parecchio, ma non solo il Po, i pascoli stessi della montagna, in conseguenza di queste temperature e della riduzione dell'apporto di risorse idriche, soprattutto nivali, neve che manca, e abbiamo visto in molti casi i secchi.
1: In chiusura andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia con Barbara Sorrentini.
8: Se Oliver Stone intitolava il suo film dedicato a JFK Un caso ancora aperto, a modo suo Martin McDonagh chiude quel caso. Senza svelare come, il regista inglese, già passato al Lido con 3 manifesti a Ebbing, Missouri e gli spiriti dell'isola, ha appena presentato in concorso a Venezia 83 Wild Horse 9. Ambientato nel 1973, a pochi mesi dal golpe in Cile, il film segue 2 agenti della CIA, Lee e Chris, in missione sull'isola di Pasqua, luogo in cui si troveranno a condividere alcuni momenti intensi e surreali con la malattia terminale di uno dei due, l'attore John Malkovich, accompagnato nei suoi deliri mentali dal collega un po' più giovane, interpretato da Sam Rockwell. La realtà e la verità rivelate dall'agente vicino alla fine sono apparentemente surreali e comiche, ma rappresentano fatti che ormai sono diventati storia. Sono le guerre, sono le torture, le ingiustizie, la devastazione della democrazia e la tirannia delle dittature. McDonagh usa un accento comico per enumerare situazioni drammatiche. Se i due protagonisti potrebbero essere da premio, lo stesso vale per le due attrici sorelle, Rooney e Kate Mara, che parlano e vivono all'unisono in A Bucking Fastard di Werner Herzog. Il regista, leone d'oro alla carriera nel 2025, a 84 anni è tornato in concorso con un film divertente e delicato sulla difficoltà di amare.
1: Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio, alle 8:30 la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Da Sara Milanese e Valeria Schroeter, una buona giornata.

Spazio di rientro dal GR di Popolare Network per questo venerdì 4 settembre 2026, dedicata a un saluto, un accorato saluto a Cassandra Wilson. Nasce a Jackson, nel Mississippi, il 4 dicembre del 55, scompare nella sua città natale il 1 settembre del 2026. Dotata di una voce originale, riconoscibile, dolce, allo stesso tempo molto duttile, flessibile, profonde radici blues, probabilmente come le radici bagnate dal fiume dello stato dove lei è nata. Fin da giovane cominciò a suonare vicino alla musica con il piano, la chitarra, e durante gli anni 70 si esibisce come cantante in band di diverse estrazioni musicali. È il 1982 il trasferimento a New York e lavora con il bassista Dave Holland, e dall'entourage arriva un incontro che sarà una svolta, cioè il sassofonista Steve Coleman. Che stiamo ascoltando qui mentre si accompagnano a vicenda in questo brano, Steve Coleman Group con il featuring di Cassandra Wilson, è del 1985, questo brano No Good Time Fairs. Inizia a registrare per un'etichetta tedesca, la JMT, e per la stessa label che produce jazz d'avanguardia di ricerca. JMT sta per Jazz Music Today. Partecipò con altri jazzisti sotto contratto e lavora anche, incide per la Winter and Winter, cioè una vicinanza anche con la classicità e il contemporaneo. Si afferma come cantante jazz di ricerca e poi, vista la duttilità di questa voce, di questo approccio, cambia direzione, lavora firmando per l'etichetta Blue Note con una serie di album da un forte approccio blues, dalle sue radici. Il disco Blue Light Till Dawn fu il suo primo lavoro per la Blue Note e riscuote un notevole successo.

intorno ai miei 17-18 anni mi avvicino al jazz, mi avvicino a John Coltrane con Love Supreme, e grazie alla Acid Jazz ho possibilità di conoscere, approfondire sensazioni, prendere i miei gusti, le mie preferenze. In seguito, più strutturato, arriverà Miles Davis, queste le colonne portanti, poi si arriva ovviamente per l'epoca anche al contemporaneo, certo le grandi voci, no, imprescindibili, da Billie Holiday alla Fitzgerald, Betty Carter e tante altre che vado a citare. Potrei Nina Simone, la stessa Aretha Franklin. Ecco, di Cassandra Wilson, alla quale mi affeziono subito, da subito ho praticamente la sua discografia, si può dire, o quasi, anche se lei ha prodotto veramente tanto. Quello che mi colpisce è che da tutte le realtà di grandi che ho citato, lei ha una sua originalità. È con una sua originalità, è riconoscibile, ha una voce unica, ma soprattutto una ricerca e una composizione unica, anche avvicinandosi alla Blue Note, che ha un lavoro e un percorso di dialogo con il pubblico molto importante. Lei mantiene sempre, anche nelle interpretazioni che farà nel mondo del pop, interpreta dei brani degli U2, interpreta dei brani di diversi gruppi che non hanno a che fare con il jazz, lo fa sempre con questa sua fortissima personalità e voce straordinaria, unica e originale. Il successo, la consacrazione al successo arriverà con New Moon Daughter pochi anni dopo, sempre per Blue Note Record, e intanto che sfumiamo questo brano dal Blue Light Till Dawn, il primo lavoro Blue Note, insieme a Ciro Battista alla percussione, da cui stiamo ascoltando Redbone, un suo brano, portiamo avanti questa mini playlist che ho voluto dare per salutare Cassandra Wilson con New Moon Daughter. Il brano, in questo caso sempre suo, di sua scrittura musicale, è Until.

Ed è una tutti i tempi, sì, con questo disco New Moon Daughter, pochi anni dopo il primo per Blue Note, otterrà anche dei riconoscimenti, il Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance. Continua a produrre con Loverly e con altri dischi, e lei stessa è produttrice di musica, oltre che alla composizione e all'interpretazione. Una grandissima che salutiamo, e con questo riconoscimento a una voce originale e unica in un momento in cui giustamente anche c'è motivo di ispirazione, quando si arriva poi anche a essere degli interpreti, un grandissimo valore, come del resto lo era Cassandra Wilson, ma mi permetto di aggiungere che lei aveva un motivo di originalità in più. Che possa riposare in pace Cassandra Wilson, che scompare a Jackson il 1 settembre 2026, e ci mancherebbe per discrezione, le uniche notizie, a 70 anni è scomparsa e si è spenta serenamente a casa sua. Che possa riposare in pace.

Andiamo in pubblicità, poi rientriamo col primo appuntamento in scena con In mezzo scorre il fiume, appuntamenti nel weekend. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.

0: E ci spostiamo verso il fiume, ci spostiamo verso la Romagna, siamo in un percorso fra arte, musica e natura, già conosciamo la rassegna In mezzo scorre il fiume, iniziata il 7 giugno, sarà fino al 4 ottobre e per questo weekend gli appuntamenti che prenderanno spazio e palcoscenico tra sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 appunto saranno anticipati da organizzazioni e direzione artistica in Luisa Cottifogli, che è sempre mattiniera, è qua al telefono con noi. Buongiorno Luisa, ben ritrovata.
1: Ciao, grazie, ciao William, buongiorno a tutti, belli e brutti.
0: Come stai? Io sono della seconda categoria, però insomma
1: siamo
0: belli dentro, hai capito?
1: Non è vero, sì, siamo belli dentro, fuori tutto.
0: Ascolta, com'è andata il pieno dell'estate, Luisa?
1: Ma direi benissimo, perché il meteo ci ha sempre assistito. Le persone sono venute tante e molto, abbiamo un pubblico che è meraviglioso, perché è quel pubblico che vuole scoprire in punta di piedi i luoghi, ed è proprio la nostra filosofia. Arriviamo nei luoghi, scopriamo attraverso l'alba, attraverso il tramonto, attraverso insomma delle piccole passeggiate o delle escursioni più lunghe, scopriamo dei territori che sono fra la Romagna e il Bolognese, e dei territori che magari neanche i vicini di casa conoscono, per cui
0: è sempre
1: molto
0: bello.
1: E poi degli artisti particolari, insomma, andiamo sempre a scoprire.
0: E anche delle sonorità di intersezione, visto che siamo in questa zona che mette assieme un po' nella nostra regione un punto centrale e importante, darne rilievo per gli aspetti che magari a volte vengono trascurati. Pensa che nelle mie idee più balzane volevo creare un'enciclopedia di posti fuori completamente dalle rotte turistiche, ma che sono assolutamente da mettere sopra un podio di attenzione artistica.

0: come dicevi tu, quei territori di confine, no? Fra la Romagna definita, diciamo, Romagna, e quello che invece è un territorio un po' misto, che diciamo, culturalmente viene ancora definito Romagna, però magari è sotto la provincia di Bologna, per
1: Certo.
0: cui, non so, ad esempio anch'io abito a Sassoleone, che è un luogo dove si fa ancora la piadina, molto alta, però si fa ancora la piadina. E sì, cioè, la parlata è più romagnola che bolognese. Insomma, i bolognesi ci considerano Romagna, i romagnoli ci considerano
1: Oh, va
0: bolognesi.
1: poi bene così, perché io dico sempre: abbiamo una regione talmente bella alla quale non basta un nome, gliene hanno dati due, e quindi va bene Emilia e Romagna. E dare attenzione dove si incontrano, beh, è un bel lavoro, no? Seguiamo sempre in mezzo scorre il fiume questi percorsi fra arte, musica e natura. T'ho interrotto, scusa, dimmi.
0: No, no, beh, ma ci mancherebbe. Allora, sabato 5, cioè domani, saremo sopra Castel Bolognese, in un posto che si chiama Monte Querzola. Non è una montagna, sono 200 metri di altezza, però è un terrazzo bellissimo dal quale si vede il panorama su tutta la Romagna, si vedono le cime di Bertinoro, si vedono le cime che sono sopra San Marino. È molto molto bello. Poi in questi giorni di sereno si vedono dei panorami
1: Sì.
0: incredibili. Ci siamo stati all'alba dell'altra domenica, all'alba, e adesso ci ritorniamo verso il tramonto. Cioè, allora, alle 5 partiamo dalla chiesetta della Serra, che è sopra Castel Bolognese, e da lì facciamo una passeggiatina di neanche mezz'ora, che è una passeggiata panoramica proprio sui Calanchi, e poi si arriva su in questo luogo, e alle 18, appunto a Monte Querzola, ci sarà un trio, il trio guidato da Guido Sodo, che canta e che suona le varie chitarre e suona anche oud, Gaia D'Elia alla voce, alla tamborra e al berimbau, e Mirko Mungari alla voce, all'oud, il
1: Che
0: buzuki, lui è un
1: conosciamo, sì.
0: polistrumentista, tamburi e cornice e così. Sarà una sorta di viaggio che parte dalla Romagna, ma che ci porta in giro per il mondo, tra Napoli, Brasile, Calabria, Adriatico, Balcani. Sarà una ricerca di ponti culturali che sono linguistici e musicali e uniscono sponde lontane, un po' dei ponti, diciamo, un po' più grandi rispetto a quello fra il bolognese e il ravennate che abbiamo detto prima,
1: Più estesi.
0: ma cioè, ci piace viaggiare, ecco.
1: L'idea è
0: E
1: quella,
0: poi
1: sì.
0: sì, e poi al termine, proprio sotto, subito sotto questa altura, 2 minuti si scende e c'è l'agriturismo La Querciola. Dove si potrà cenare, con prodotti tipici, quindi una cena sempre che lancia dei ponti, anche questa, no? La prenotazione naturalmente va fatta, appunto all'agriturismo La Querciola, perché cioè, non possono contenere
1: Certo.
0: tantissimi posti, no?
1: E
0: E quindi
1: comunque aggiungo
0: questo.
1: anche l'aspetto enogastronomico, in mezzo scorre il fiume,
0: Sì,
1: che...
0: assolutamente. Cioè, se tu scopri un territorio, scopri, non so, anche
1: Certo.
0: degli artisti, così, poi scopri anche ciò che si
1: La buona
0: mangia su quel
1: tradizione,
0: territorio.
1: sì.
0: Esatto.
1: E così, insomma, mi ha colpito molto, pensa che io Castel Bolognese, che conosco poco, nonostante la mia passione di passeggiate, conosco veramente poco, non pensavo che avesse all'interno del territorio comunale anche una parte collinare.
0: Sì, c'è questa parte collinare che è in realtà che spartisce con Riolo Terme,
1: Sì.
0: per cui il Monte Querzola è a metà fra Castel Bolognese e Riolo Terme. Poi tu scendi, ad esempio l'agriturismo è già sotto Riolo Terme.
1: Ok.
0: Diciamo che sono dei territori spartiti fra varie.
1: Sì, no, ma è bello, sì, certo, certo, però è bello, ecco, scoprire anche dal punto di vista, io che ne ho la passione geografica, che dico, ma sì, pensa a te, a Castel Bolognese le colline, sì, ci sono e sono anche belle, quindi
0: sì, sì, sì, no, sono tutte da scoprire, sono delle colline dolci,
1: infatti,
0: basse,
1: le adoro, preferisco, sì, sì,
0: sono bellissime
1: da uomo di piano.

0: appunto, e lì c'è proprio un terrazzo sulla Romagna.
1: Bello.
0: Soprattutto verso sera è un presepe, insomma, è bellissimo come...
1: Facciamo un piccolo stacco musicale, poi torniamo in diretta perché parliamo poi anche di domenica 6 settembre, completiamo certo. un pochettino tutti i motivi di incontro che ci sono, se riusciamo diamo anche qualche anticipazione per quello che sarà, visto che è fino al 4 ottobre, facciamo così?
0: Sì, perfetto.
1: A tra poco.

0: Lascio a scoprire il pubblico per gli appuntamenti di sabato 5 e domenica 6 settembre per quanto riguarda la musica, con Mirko Mungar alla voce, Ludo al buzuki, tamburi a cornice, Guido Sodo alle voce, le chitarre, Gaia Delia alla voce, anche a strumenti molto particolari. E ho voluto portare un po' di una mia idea anche per in mezzo scorre il fiume. Questo è un semitango di Gabriele Mirabassi e Pietro Tonolo per Legea Records, che mette insieme una tradizione mediterranea a quello che è il jazz, modern jazz e il contemporaneo. A me è piaciuto pensare in mezzo scorre il fiume, per carità, con tutto il rispetto per le selezioni che sono bellissime, però mi immagino anche una colonna sonora di questa attinenza. Non so se ho indovinato, però fra la
1: benissimo
0: tradizione...
1: Con Gabriele ci ho lavorato anche, insomma, abbiamo fatto un bellissimo progresso, un bellissimo progetto.
0: Immaginavo. Allora, abbiamo parlato di sabato a Castel Bolognese e poi domenica?
1: Allora, domenica saremo a Fontanelli, cioè, durante la festa dell'antica festa dell'agricoltura, però in realtà noi siamo fuori perché abbiamo bisogno di pace per questo incontro, saremo sul fiume Santerno, nei pressi della Baia del Sole, e faremo proprio un risveglio sul fiume, una meditazione mattutina con un po' di movimento per curare anima e corpo, cioè saremo insieme a Luciana Bandini, che è un'istruttrice di Qigong, insieme a lei faremo questi movimenti che per la medicina cinese sono dei movimenti curativi, insomma, con i quali svegliarsi, e insieme avremo anche Marianne Gubry all'arpa, ed è molto bello perché ho riunito queste due persone che sono delle terapeute, no?
0: Certo.
1: Per cui, appunto, da una parte Luciana Bandini, che è un'ex infermiera, ora in pensione, che però da una vita si sta dedicando alla medicina cinese e quindi al Qigong, che cura proprio, no? È una sorta di arte marziale che cura. E poi invece Marianne Gubry, che oltre ad essere un'artista e quindi un'artista dell'arpa, è proprio una arpa terapeuta, sia come insegnante proprio nei corsi di arpa terapeuta, sia proprio come terapeuta negli ospedali e dappertutto, sì, dove ci sia bisogno di questo. E quindi sarà un bel duo che ci porterà a scoprire proprio, a rilassarci, a scoprire il nostro corpo e il nostro spirito anche, no?
0: Direi che è un contesto bellissimo a Fontanelice. Sì, Fontanelice è considerato Romagna, però geopoliticamente parlando è nella provincia di Bologna.
1: Esatto. Esatto, però è ancora Romagna.
0: Certo, sì, è ancora
1: esatto,
0: Romagna come...
1: sono questi misteri.
0: Come parte di Castel San Pietro, parte di Monte Renzio, più in pianura troviamo Mordano, Fontanelice già citato, è affascinante, sono 7 i comuni che hanno a che fare, Imola ovviamente, che hanno questa affascinante per me intersezione. Ogni tanto aggiungo queste mie considerazioni fuori tema, però insomma è così. E
1: non sono fuori tema, noi siamo proprio anche il festival in mezzo scorre il fiume, è proprio un ponte, no?
0: Certo.
1: Tra culture, quindi va benissimo.
0: C'è anche Castel del Rio, che adoro.
1: Sì, c'è anche Castel del Rio, che è, diciamo, al confine con la Toscana, lì c'è un altro territorio, andando un po' più in là si arriva in Toscana. Insomma, il nostro festival infatti tocca anche la Toscana, abbiamo fatto proprio una data in passato, che a luglio, che ci ha fatto sconfinare lì, insomma ci sono dei luoghi bellissimi, lì è un po' più montagna, diciamo.
0: Sì, è già più su.
1: Allora a seguire, sì, rispetto appunto questa mattinata di Qigong e arpa, ci sarà un'escursione che io chiamo selvatica, perché
0: non
1: perché
0: selvaggia, selvatica
1: nell'acqua. Andremo coi piedi nell'acqua, cioè ci sono 2 o 3 guadini da fare, proprio camminando un po' nell'acqua, un po' sul sentiero, fra gli albicocchetti, così, e si arriverà in 20-30 minuti massimo di passeggiata, a piedi scalzi o con le ciabatte, quelle di plastica che si usano nel fiume, andremo fino al podere Tintoria, che è appunto un podere che si chiama così perché una volta proprio apparteneva a questi frati che tingevano le stoffe sul fiume con le erbe. E Valentina Belicchi del podere Tintoria proprio fa ancora, tinge le erbe, ha riscoperto un po' questo passato che era insomma del podere Tintoria. E è un'azienda agricola biologica, quindi ci offrirà uno spuntino contadino a base di prodotti biologici a chilometro zero.
0: Buono.
1: Lo spuntino è a offerta libera, insomma lasceremo qualche cosa per lei, con la possibilità di acquistare anche i prodotti dell'azienda. Il luogo naturalmente è, per chi non voglia bagnarsi i piedi, è raggiungibile anche in auto, quindi dopo spiegheremo come raggiungerlo, è lì vicino, insomma, certo. In realtà si mette forse prima a piedi che...
0: Ci sono tutte le possibilità, sì, immaginavo del resto. Facciamo un riassunto allora con orario e incontro. Sabato 5 tra le colline di Castel Bolognese, orario di ritrovo?
1: Alle 17 ci troviamo alla Chiesetta della Serra. Se non sapete dov'è, cercatela su Google Maps, ma anche chiedete, insomma, è proprio subito fuori Imola in realtà. Venendo da Imola si arriva a Castel Bolognese, ma ci sono... c'è una stradina che sale su sulla destra e quindi si arriva alla Chiesetta della Serra, si parcheggia lì, una guida vi guiderà per questo, in realtà è una camminata molto dolce su strada asfaltata e strada sterrata, dopo diventa una strada sterrata e si arriva su questa montagnola che si chiama Monte Querzola.
0: Okay.
1: E poi lì, non so, si guarda un po' il panorama e alle 18 ci sarà il concerto a Muina con Guido Sodo, Gaia Delia e Mirko Mungari. È un concerto in acustica, quindi staremo ad ascoltare proprio...
0: Eccolo, è in acustica anche questo meraviglioso,
1: sì,
0: musicista.
1: È Gino.
0: Grande Gino.
1: È Gino che sta chiamando i cani della vicina perché la vicina va a fare delle passeggiate e quindi tutte le volte che passano i cagnoni lui avverte,
0: saluta,
1: che vorrebbe andare,
0: allora...
1: però non va perché aspetta me.
0: Allora adesso ti lascio libera e magari ci diamo appuntamento per altri motivi di incontro, soddisfiamo le necessità del mitico Gino che fa da base anche alle nostre,
1: sì,
0: parole, e ricordando invece domenica 6 settembre a Fontanelice,
1: sì,
0: in questo caso l'orario?
1: Allora domenica ci troviamo alle 8:30, magari un po' prima. Proprio orario mattutino, come
0: bene,
1: adesso, come, sì, e faremo appunto questa pratica di Qigong con l'arpa, accompagnati dall'arpa, quindi meraviglioso, e dopo faremo questa escursione a piedi scalzi fra il fiume e il sentiero, cioè naturalmente con le scarpe da trekking, ci sarà da infilarsi le scarpe, sfilarsi le scarpe, però sarà molto divertente, si passerà attraverso il fiume e si arriverà appunto al podere Tintoria.
0: Bene, e tutto ciò si può ritrovare poi sul www.luisacottifogli.com?
1: No, ti correggo, proprio sul nostro sito, cioè www.inmezzoscorrelfiume.it.
0: Ho avuto un'informazione immediata.
1: Sì,
0: adesso.
1: sbagliata, okay. Era quella antica.
0: Quello di prima,
1: adesso,
0: ok.
1: Sì, esatto, noi abbiamo...
0: Sono innocente.
1: Un sito inmezzoscorrelfiume.it. Trovate il programma, vi potete anche iscrivere alla mailing list. Ormai, vabbè, l'ultima mail è già stata spedita perché poi concluderemo il festival con due date. Domenica 27 settembre alla Cappella dell'Ospedale di Santa Maria della Scaletta a Imola. E in questa cappella alle 17:15 ci sarà la messa musicale e poi alle 18 il concerto dedicato alle colonne sonore più belle di sempre, ed è in realtà dedicato all'800esimo di San Francesco che cade quest'anno, e quindi colonne sonore con gli archi ravegnani e con la mia voce, per cui ascolterete all'interno dell'ospedale, ci teniamo molto a portare la musica anche,
0: certo,
1: nei luoghi diciamo di sofferenza, e questo soprattutto per l'800esimo di San Francesco. E poi invece domenica 4 ottobre concluderemo tutto a Castel del Rio, proprio all'inizio della fiera dedicata al marrone di Castel del Rio. La mattina alle 9 ci ritroviamo, poi andremo su alla Tordicella, faremo car sharing, no, con le macchine, e poi da lassù partirà un'escursione che è un'escursione narrativa assieme a Simona Biagi e a Manuela Ballotto, che è una donna di Erbe. E che cosa succederà? Che questa ricercatrice antropologa Simona ci accompagnerà diciamo impersonando il personaggio di Lucrezia Geminiani, che abitava in Valmaggiore lì sopra e fu processata per stregoneria a Imola nel 1559. Quindi lei impersonerà questa donna e ci racconterà il territorio attraverso gli occhi di questa donna qui.
0: Certo, e questo è il termine della settima edizione, che sarà il 4 ottobre 2026, di In mezzo scorre il fiume, percorsi fra arte, musica e natura. Tutte le informazioni sul sito In mezzo scorre il fiume. Io ringrazio tanto Luisa Cottifogli, restiamo in contatto ovviamente per iniziative e per tutto ciò che è motivo di organizzazione con questi contenuti. Un caloroso abbraccio, grazie.
1: Beh,
0: felicitazioni.
1: Grazie.
0: Felicitazioni per queste belle iniziative. E con Radio Città Fugico, il Breakfast Club mattutino, insomma, avremo modo di condividere ancora tutte queste passeggiate fra musica, natura, concerti, enogastronomia, arte e benessere, dove in mezzo scorre il fiume. Grazie Luisa, ti auguro una buonissima giornata e poi a presto.
1: Grazie a te William, ti aspettiamo e vi aspettiamo in mezzo scorre il fiume.
0: Ci sarò, ciao.
1: Ciao.

E noi tra poco svalichiamo il fiume e portiamo il festival Ammutinamenti per presentare le sue variazioni per ammutinamenti. È in partenza da oggi, sarà fino al 7 novembre, la curatela è di Associazione Cantieri Tanza e tra poco ne daremo anticipazione. Restate in frequenza, buona colazione con il Breakfast Club.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: inizio termine stagione si incontrano poi rassegne, festival, kermesse, che tra la danza e il teatro, l'incontro, danno un po' quella sensazione di trovare un po' dei vecchi amici, no? Perché oramai con il Breakfast Club determinate situazioni le seguiamo da diverso tempo, come le variazioni per ammutinamenti a cura di Cantieri Danza, l'associazione che porta questo festival, che non so a che numero è arrivato, a che addizione è arrivato, però lo possiamo chiedere a Francesca Serena Casadio, che è qua al telefono con noi. Oh, buongiorno Francesca.
1: Buongiorno William, buongiorno a tutti e tutte.
0: Ma che edizione siamo arrivati?
1: Alla 28ª.
0: Mamma mia.
1: Alla 28ª, e per certi versi anche un po' un rinizio questa 28ª.
0: Sì, infatti è molto curioso, quasi mi sono confuso, perché variazioni per ammutinamenti, penso che già nella parola chiave ci siano dei contenuti che portano a tutti questi, diciamo, cambiamenti. Ce ne puoi parlare?
1: Esatto, diciamo che arrivati a questo 28esimo anno, quindi insomma portiamo con noi un festival che ha già una bella fetta di storia a noi molto cara, ma abbiamo sentito il bisogno, anche perché i tempi cambiano, i pubblici cambiano, le cose cambiano, di apportare un po' di cambiamenti. E questo Variazioni per ammutinamenti è proprio intanto un cambiamento un po' nel nome del festival, e anche a livello grafico abbiamo quest'anno un logo nuovo, ma chiaramente la novità maggiore è la durata, perché solitamente eravamo a settembre, invece quest'anno ci allunghiamo anche su ottobre, con un ultimo appuntamento ai primi di novembre.
0: Sì, è molto affascinante poi il mese di novembre, c'è questa giornata di ricordo nei depositi delle memorie, che, perdona,
1: sì,
0: sono già corso molto avanti per,
1: sì,
0: mie passioni, per mie passioni votive, però si inizia questa sera, mi pare.
1: Si inizia oggi, questa sera alle 18, nella piazza centrale di Ravenna, in Piazza del Popolo, con una delle nostre collaborazioni internazionali, che è Arnau Perez, coreografo spagnolo, che speriamo con il suo spettacolo Vibra porti poi un po' tutti i presenti a ballare. Ci immaginiamo, come abbiamo anche scritto nel programma, un vero opening danzante, dove sono tutti poi invitati a sia seguire lo spettacolo che a rimanere e magari concludere con un ballo collettivo tutti insieme. È proprio un modo con cui abbiamo voluto, insomma, inaugurare questa edizione.
0: Sì, nuovi luoghi?
1: Nuovi luoghi. Allora, quest'anno abbiamo una collaborazione nuova con, insomma, che da tanti anni non rinnovavamo, con il Museo Nazionale di Ravenna. E grazie a questa collaborazione domenica saremo al Palazzo di Teodorico,
0: sì,
1: con Giuliuzza di Veronica Parlagreco, che poi rientra anche nelle manifestazioni teodoriciane. Quest'anno a Ravenna festeggiamo, appunto, cioè, ci sono tutta una serie di eventi legati alla figura di Teodorico, e saremo noi al Palazzo di Teodorico con Veronica, e poi ospiteremo anche uno spettacolo della vetrina della giovane danza d'autore all'interno della sala del refettorio del Museo Nazionale. Questi sicuramente sono due spazi che
0: vogliamo segnalare.
1: Noi usavamo da anni. Poi quest'anno veramente tantissime collaborazioni, senza citarle perché sono troppe, ringrazio le tantissime associazioni che quest'anno, insomma, hanno collaborato per creare questo programma. Abbiamo anche una nuova collaborazione col Conservatorio di Ravenna per un evento che coinvolge l'Orchestra Didattica Verdi. Abbiamo una bellissima collaborazione per l'utilizzo di Spazio Zara, anche questo nuovo spazio per noi. Spazio Zara è uno spazio industriale nella zona della Darsena.
0: Una delle zone da me più amate, la zona della,
1: sì,
0: la banchina della Darsena è veramente molto suggestiva,
1: sì,
0: armonici contrasti, questa archeologia industriale è bella.
1: Sì, è stato già, diciamo, un po' rigenerato,
0: sì,
1: da qualche anno dall'associazione Denaro Studio Deutz per il Festival Manualetto, che si tiene più avanti a settembre. e quest'anno, insomma, per una collaborazione con loro e con l'associazione Spazio A, ospiteremo degli eventi allo Spazio Zara, tra cui Roger Bernat, che è uno dei nomi di spicco sicuramente quest'anno, perché è coreografo catalano storico, diciamo, nel mondo della performance, soprattutto per sperimentare nuove forme di teatro e di partecipazione del pubblico all'evento teatrale che sì. sarà sabato sera allo Spazio Zara.
0: Sì, ma infatti c'è sempre un grande coinvolgimento e allo stesso tempo uno sguardo importante nel comune più esteso in Italia dopo Roma. Ravenna è grandissima.
1: Sì,
0: vi portate
1: sì.
0: anche in zone decentrate?
1: Certo, come tutti gli anni abbiamo rinnovato la collaborazione con Trail Romagna, che ci porta un po' fuori, diciamo, dalla città verso le campagne. E quest'anno andiamo nella zona di San Marco, diciamo sì. nella campagna subito fuori dalla città. Attraverseremo due zone private, quindi su gentile concessione, insomma, degli abitanti di San Marco e di due case in particolare, che ci lasceranno attraversare i loro campi, i loro giardini, per ospitare Sogni Fuori Posto, Sogni al Campo di Azioni Fuori Posto, che è una camminata, proprio un attraversamento del campo per ridargli un po' quel senso di luogo collettivo e non solo di luogo legato all'economia e alla resa.
0: Certo.
1: È un evento molto poetico che faremo domenica mattina.
0: Non si può, diciamo così, enunciare tutto il programma, perché
1: no,
0: è veramente molto esteso, con tanti ospiti tra l'altro da conoscere, perché
1: sì.
0: la possibilità che danno festival come Variazioni per Ammutinamenti, grazie all'associazione Cantieri Danza, è proprio questo: conoscere, per chi magari non è un esperto, conoscere l'estetica, la bellezza della performance, della relazione tra il territorio, il corpo, e questa azione che diventa dialogica direttamente con il pubblico è molto suggestiva per conoscere ancora meglio una città molto bella, molto particolare, dove non solo i monumenti, ma dove la capacità di far diventare esteticamente molto forte anche il disordine. Solo Ravenna ce l'ha questo aspetto, che anche il disordine a Ravenna riesce a essere affascinante. Ci si perde regolarmente a Ravenna, quindi diventa piacevole anche perdersi in questa città, e poi ci si ritrova ovviamente nei contesti e nelle realtà importanti, grazie all'arte, alla cultura e grazie anche all'associazione Cantieri Danza. Fate qualcosa nel deposito delle memorie ravennate, che io adoro, che è bellissimo, anche questa è una zona molto bella.
1: No.
0: Quest'anno
1: no,
0: no.
1: Quest'anno no.
0: Io ho passione dei cimiteri, no. Quindi.
1: No, purtroppo no, nel cimitero no, torniamo chiaramente alle artificerie al Mazama, rinnovato oltretutto con lavori di ristrutturazione conclusi da pochissimo.
0: Però potete approfittarne anche per il pubblico, se volete fare una passeggiata. Per me il cimitero di Ravenna, già nella zona, che è un contrasto continuo,
1: assolutamente.
0: È molto molto bello. Poi c'è un'altra
1: sì.
0: località che mi ha sempre affascinato, perché quando arrivi lì non torni più indietro, che è Porto Fuori.
1: Porto Fuori, sì.
0: Okay.
1: Che è un po', sì, un po' in una zona un po' defilata, sembra chissà dove, ma in effetti è molto vicino, Porto Fuori.
0: È proprio questo motivo di fascino
1: sì.
0: nel disordine accattivante della città bizantina di Ravenna.
1: Sì.
0: Volevi aggiungere qualcos'altro?
1: Ma volevo più che altro segnalare il fatto che abbiamo pensato di aggiungere questo periodo di ottobre, che è chiaramente la grande novità di quest'anno, in particolare perché da tempo pensavamo di ragionare su una programmazione rivolta al pubblico più giovane, quindi a tutta la fascia scolastica dalla primaria alle superiori, e infatti le giornate dal 2 al 4 ottobre vedranno tre lavori dedicati proprio alla fascia, uno delle scuole medie, uno delle scuole superiori e uno delle, diciamo, fascia primaria.
0: Sì.
1: In particolare quello per le scuole medie prevederà proprio un contatto diretto con una scuola qui di Ravenna, dove i ragazzi faranno anche un laboratorio a scuola col coreografo che poi farà lo spettacolo. mentre gli altri due lavori sono veramente pensati per proprio come programmazione per quelle fasce d'età e quindi per coinvolgere un pubblico più giovane, più chiaramente raggiungibile a ottobre quando le scuole sono già aperte. Difficoltà purtroppo che affrontavamo negli anni precedenti, essendo prima dell'apertura delle scuole, che non ci permetteva appunto di aggiungere questo tassello che per noi è fondamentale.
0: Gli appuntamenti, qualche informazione logistica, ad esempio il sito,
1: sì, l'accessibilità. Programma completo su www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti, poi ci trovate su Facebook, sì. Instagram. Accessibilità quest'anno è un altro tema, sì, che abbiamo affrontato in senso molto ampio, sia come politica dei prezzi, tanti eventi gratuiti comunque a prezzi molto contenuti, e sperimentiamo per la prima volta anche un paio di eventi proprio dedicati, uno a un pubblico cieco e ipovedente all'interno della vetrina della Giovane Danza d'Autore. Ci sarà infatti una audiodescrizione poetica live che permetterà a eventualmente appunto pubblico cieco e ipovedente di accompagnare lo spettacolo che sta avvenendo in scena, e grazie a una collaborazione con Nerva al Teatro e il Festival d'Arte che include anche Monumentum di Cristina Rizzo e Diana Anselmo, che invece è rivolto e tratta proprio il tema della lingua dei segni, rivolto a un pubblico sia udente che sordo.
0: Ottimo.
1: Quindi insomma sperimentiamo anche
0: queste attenzioni,
1: sì. Ci sono punti di ristoro e insomma possibilità di stare con noi anche nei momenti tra uno spettacolo e l'altro, con tante convenzioni.
0: Bene.
1: La prenotazione è sempre consigliata a infofestivalammutinamenti.org.
0: Molto bene.
1: Ci sono sempre tante pratiche, anche aperte a tutta la comunità, queste diciamo oramai sezioni storiche del festival che abbiamo riproposto anche quest'anno.
0: E poi c'è la vetrina della Giovane Danza.
1: La vetrina, assolutamente.
0: Anticorpi XL, anche questo è un aspetto
1: esatto.
0: Da seguire con attenzione per i motivi di cui vi dicevo poc'anzi. Direi che nel nostro piccolo abbiamo un po' fatto
1: un panorama.
0: Abbiamo fatto un po' nel nostro piccolo, siamo riusciti a fare un riassunto.
1: È un programma molto molto ricco, sì.
0: È fino al 7 novembre, inizia questa sera. Allora, ricordiamo prima dei saluti l'inizio di questa sera. Poi ti lascio libera.
1: Inizio di questa sera, ore 18, Piazza del Popolo di Ravenna con Arnau Perez, spettacolo dal titolo Vibra, per fare un bello opening danzante tutti insieme. Vi aspettiamo.
0: E io ti ringrazio tanto, Francesca, con una buona giornata e dei buoni ammutinamenti.
1: Ciao. Grazie anche a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.

Dai, che siamo arrivati, sono le 8:50 minuti. Allora, volevo segnalare un appuntamento che è sabato 5 settembre dalle 18 in Piazza Maggiore a Bologna, quindi inconfondibile. Il titolo è Aquiloni, non droni. Da Bologna alla Palestina, la solidarietà spicca il volo. Prepariamo insieme gli aquiloni il 3 settembre alle 19 al centro della pace di via del Pratello 53, quindi ovviamente il percorso di preparazione già in atto, e poi il volo che sarà sabato 5 settembre dalle 18. Sapete, no, che in maniera con molta attenzione alla sicurezza, perché gli aquiloni sono pericolosi, l'IDF li bombarda immediatamente. L'unico aspetto che magari possano avere i bambini palestinesi per nella tragedia, nella violenza e nella crudeltà totale della politica di Netanyahu and company, poter far volare degli stracci, non nel senso di facciamo volare gli stracci, facciamo volare questa tela per avere idealmente un segno di libertà, di serenità, di volo, è la cosa rimasta, se vogliamo. Viene bombardato, è vietato, è abbattuto. Allora sabato 5 settembre dalle 18 in Piazza Maggiore, aquiloni non droni. Da Bologna alla Palestina, la solidarietà spicca il volo.

0: poi la festa di Radio Città Fusico, il terzo appuntamento, lo ribadisco che sarà domani dalle ore 18 alla casa di quartiere via Scipione dal Ferro per questo terzo appuntamento, i 50 anni della nostra emittente, con le tremende, con la banda Roncati, col DJ set dei DJ di Radio Città Fusico e con la reunion dei fratelli Pingone e ovviamente motivi di incontro. Vorrei dare attenzione e poi vi saluto, perché preparo anche un pochettino la rassegna stampa che sarà dalle 9.30 curata da Alfredo Pasquali. Segnalo che con idea del nostro direttore Alessandro Canella, nella circostanza della scomparsa di Francesco Guccini, avete sentito anche negli spot, no? Se avete fatto attenzione, mandate quindi vocali, contributi, tutto ciò che può essere un ricordo, una poesia, una vostra riflessione, perché il 10 settembre tutto questo verrà poi mandato in diretta. Io volevo concludere con un mio piccolo contributo allora per Francesco Guccini, con questa canzone dedicata alla nostra città, che per me è veramente molto molto bella, poetica, con dei contenuti carichi della sua consueta ironia, ma anche con un'attenzione di intelligente sarcasmo. Il titolo è molto semplice e la conoscete sicuramente, è Bologna, è il brano con cui concludo il Breakfast Club di oggi, seconda settimana di programmazione, quindi in attesa di partenza totale, imminente del nostro palinsesto, arriverà l'Edipo Enciclopedico, arriverà giù dalle Brande, con Fermo Liberi Dentro tra poco, subito dopo la rassegna stampa, e per quanto riguarda la prima colazione in diretta, vi aspetto lunedì e vi auguro un weekend bellissimo. Ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana. Francesco Guccini, Bologna.
1: Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale,

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
5: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Benessere e Città.
1: Bentrovati e bentrovate a Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con la sua mezz'ora d'aria. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortesi, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella, benvenute e benvenuti a Liberi Dentro.
1: Oggi è venerdì ed è la giornata dedicata alla rubrica Islam, cultura e religione, a cura di Hamdan Alzekri e di Don Domenico Cambareri.

0: Jumaa Mubarak, buon venerdì, un grande saluto. Come sempre ci aiuterà il dottor Hamdam Alzekri che da Firenze ci guiderà nella riflessione, ci accompagnerà con tutta la sua esperienza e tra le tante cose ricordiamo sempre il suo rappresentare gli interessi e le responsabilità della comunità islamica presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Assalamu alaikum, carissimo Andam. Lascio a te la parola.
1: Wa alaikum salam, carissimo Domenico, assalamu alaikum wa rahmatullah a tutti i fratelli e sorelle. Ancora Jum'a Mubarak, grazie anche per i tuoi auguri per il Jum'a Mubarak. Buon venerdì, preghiamo al sommamente clemente misericordioso in questo venerdì di crescere con la nostra fede, con la nostra tenerezza, gentilezza e pazienza. E misericordia. Invito sempre tutti i fratelli, come ci ha insegnato il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la pace sia con lui, con tutti i profeti, di approfittarne del venerdì per chiedere perdono, per perdonare, perdonare, per condividere, per pregare, per invocare, per fare tanto, tanto dua. Perché dico questo di un domenico? Perché nelle lettere, però fra queste c'è una lettera anche un po' sofferente, un po' veramente leggo, vedo la sofferenza di una persona e me lo immagino, mi metto nei suoi panni perché so e conosco le celle come sono, conosco la struttura carceraria, conosco tante persone perché vivo questa esperienza, no, dell'entrare all'interno del carcere ogni fine settimana, a volte anche 2 volte, a volte anche in base alle richieste, ai bisogni. Però sono ogni venerdì presente nel carcere di Sollicciano di Firenze. Quindi comprendo perfettamente, no, di questo ragazzo. Dice: ho 30, 31 anni, sono arrivato in Italia quando avevo 19 anni, avevo tanti sogni, ambizioni, o avevo iniziato a studiare, ho lasciato una famiglia di padre, madre e 2 fratelli e una sorella che sono più piccoli di me, che loro, per loro ero il mito, per loro ero quello che poteva portare tutto sia per sé sia per loro. Però purtroppo sono caduto nella trappola dell'avere fretta. E quindi nella sua lettera, insomma, ha scritto tante cose il fratello, no? La mia cella ormai non distingo tra giorno e notte. A volte non dormo, a volte non mangio, a volte non riesco neanche a piangere. Soffro tanto, grazie a alcuni fratelli, a volte che riesco con loro ad sfogarmi. E cerco di pregare, cerco di leggere il Corano, però non riesco a gestire i cattivi sentimenti dentro il mio cuore. Intanto ringrazio il fratello, anche questo dolore, credimi fratello, ce l'hanno tanti altri fratelli, veramente no, anche quando uno pensa al passato, quando ci sono state altre persone che avevano tanta aspettativa su di te, della tua lettera, poi a un certo punto che tu dicevi: purtroppo è morta la mamma, io non ho potuto vederla. La cosa peggiore è che il mio babbo mi dà la colpa ad oggi, che rifiuta anche di parlarmi, perché lui dice che è causa mia che la mamma è morta, perché è morta di dolore e di sofferenza a causa mia. Voglio chiedere un consiglio per vivere meglio dentro il carcere, per finire la pena in maniera pacifica. Allora, fratello, la tua lettera è un messaggio, è un insegnamento per tutti quanti noi. Intanto, il tuo percorso, la tua storia è una storia preziosa e importante. Tutti noi sbagliamo. Tutti noi abbiamo delle debolezze, come abbiamo già parlato di un domenico, ti ricordi, scorso venerdì, no? Della fragilità, della debolezza, che è una caratteristica umana. Questo che sempre io invito con tutto il cuore i fratelli di leggere, di conoscere, di dialogare, di imparare l'arte del dialogo perché la persona davanti a te ha qualcosa di prezioso che tu puoi acquisire e non paghi niente, solo la tua gentilezza, la tua tenerezza, la tua delicatezza. Quindi impari dalla sua storia, dal suo vissuto. Il Sacro Corano, quando dice وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, cioè l'uomo è stato creato debole. Debole, perché siamo deboli, ammaliamo subito. La febbre a 38 subito ci stende, ha un raffreddore. Vi ricordate quando c'è stata la pandemia, il Covid-19, no? Qualcosa di invisibile ci ha bloccato completamente. Sono morte tante persone, tanti familiari, tanti cari. E conoscere la nostra debolezza, riconosciamo il valore vero della vita, il valore vero dei legami. Per cui io mi devo sempre vedere il lato positivo di ogni evento della vita. Quello che ti è capitato, ti è capitato. Avevi ambizione, avevi sogni, vero? Poi lo so perfettamente, come tanti fratelli, dice, veramente ho deluso la mia famiglia, Wallahi. Per cui, caro fratello, devi pensare in maniera corretta, perché la fede si dice, si insegna che tutti noi sbagliamo, ma non si può curare un sbaglio con un sbaglio peggiore. Ti trovi in carcere, quindi devi cercare come uscirne dal tuo dolore, dalla tua tristezza. Tu hai detto, fortunatamente ci sono fratelli che riesco a condividere con loro, che stanno anche accanto a me. Immagina che se non ci fossero questi fratelli, in quanto loro hanno anche il loro dolore, perché a volte noi pensiamo che esisto io, quindi c'è solo il mio dolore sulla terra. Tu metti 10 persone dentro una stanza, ognuno ha una storia diversa, ha un dolore. Però devo capire, imparare a gestire il mio dolore e la mia sofferenza.

0: dolore, la sofferenza capita a tutti. Lo so, il carcere è uno dei luoghi peggiori che può capitare a una persona, perché conosco come l'ambiente carcerario, però ci sono persone gentilissime, tra educatori, personale, polizia penitenziaria, i nostri fratelli, il Don, i frati, le sorelle, le sore, volontari. C'è un mondo che gira, i fratelli che abitano con me, detenuti anche nel carcere, ci sono. Quindi cercare sempre di costruire il legame, cercare di occupare il proprio tempo, fare tanto dua, dedicare del tempo. E se ti trovi in buona salute, io ti consiglio anche, come ci raccomanda la nostra fede, di digiunare il lunedì e il giovedì. Digiunare il lunedì e il giovedì e fare tanto, tanto dua, tanta invocazione. Preghiamo il sommamente clemente e misericordioso di incrementare la nostra pazienza, gentilezza, tenerezza e misericordia verso noi stessi, ma anche verso tutti gli altri, verso tutto il creato. Barakallah fikum, alla prossima, inshallah.
1: L'augurio che possiamo fargli è proprio questo, di mettersi il passato alle spalle, tornare a sognare, avere ambizioni per sua mamma, per dimostrare a suo padre che anche lui ha diritto a sbagliare e a rimettersi in cammino e soprattutto verso se stesso, perché il desiderio di Dio è che tutti come persone, come esseri umani, come figli di Adamo, possiamo fiorire e lodarlo, lodarlo con tutta la nostra vita. A te, caro Andam, a tutti coloro che ci hanno seguito, allora ancora una buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
2: Ringraziamo Don Domenico Cambareri e Hamdan Al-Zekri per la rubrica Islam, Cultura e Religione e passiamo a un'altra rubrica che parla di letteratura, ovvero i racconti di Leggio. Oggi Marzio Bossi ci legge La O larga di Achille Campanile.
3: Di Achille Campanile, La O larga. Oh, che modi, borbottò Beppe, guardandosi attorno nel sontuoso locale del periodico mondano. Prima ti invitano a fare una cosa e poi protestano se la fai. Ma nessuno vi ha invitato a domandarmi certe cose, strepitò la contessa Mara con le gote imporporate di sdegno e di pudico rossore. Come no? Fece lui. Sono questi o non sono questi gli uffici del periodico d'arte? Moda e mondanità, la vita in rosa. Sì, sono questi, fece la contessa Mara. E con ciò, un momento, continuò l'altro, è lei o non è lei che scrive in questo periodico firmandosi Nirvana? Sì, sono io, fece la contessa con fierezza, e me ne vanto. Si tratta di un periodico di larga diffusione che entra nelle migliori famiglie. Ma questo non mi interessa, proseguì il visitatore impassibile. Mi dica piuttosto, è lei o non è lei la titolare della rubrica Sono tutta per voi? Sì, signore, esclamò la contessa, sono io e me ne dichiaro fiera e orgogliosa. È una rubrica seguita dal grande pubblico. E questo non mi riguarda, interruppe l'altro. Mi lasci dire, gli diè sulla voce la contessa, è una rubrica seguita dal grande pubblico e nella quale io rispondo ai quesiti che mi vengono rivolti. Ah, e dunque, esclamò il visitatore in tono di trionfo, che cosa ho fatto io se non rivolgerle un quesito? La illustre pubblicista lo incenerì con un'occhiata. Ah sì, gridò, le sembrano domande da fare? Ma il fatto che io risponda non deve autorizzare nessuno a rivolgermi domande sconvenienti, come avete fatto voi, ma a certe domande non c'è che una risposta da dare, la porta. La illustre collaboratrice del periodico, con gli occhi sfavillanti di contenuto sdegno, indicò l'uscita al visitatore. Ma questi non si mosse. Un momento, disse, un momento. Se lei mi lasciasse parlare, vedrebbe che io non ho fatto altro che quanto lei desiderava. Oh, che sfacciato! Gridò la contessa, che stava perdendo il lume degli occhi. Quello che anzi lei ha esplicitamente invitato i lettori a fare, aggiunse l'altro con flemma. Mise sotto gli occhi della dama un numero del periodico, indicando un trafiletto. È lei che ha scritto questo? Domandò

0: Sì, sono io, disse la signora sbirciando il giornale. E dunque, esclamò l'altro, con un tono che non ammetteva repliche, se so leggere non ho sbagliato. Legga. Che cosa? Questo. Ebbene, legga quello che lei ha scritto. La nobile dama lesse, rilesse, concentrandosi nell'attenzione per cercare di capire in che cosa consistesse quello che, secondo l'altro, aveva autorizzato la di lui sconveniente domanda. Alla fine si strinse nelle spalle. Io mormorò, non ci trovo niente che possa giustificare. Ah, non ci trova niente, strepitò l'altro, non ci trova niente. E allora le leggerò io quello che lei ha scritto. Il suo trafiletto termina con le parole: se avete quesiti da porci, rivolgetevi a me, che sono qui per soddisfarli. Ebbene, balbettò la contessa. Quesiti da porci, strepitò il visitatore. La contessa impallidì. Ma no, gemette, con la O stretta e non con la O larga. Come sarebbe a dire, fece l'altro. Voce del verbo porre, spiegò la scrittrice con un fil di voce. Se avete dei quesiti da porci e non da porci, e cadde svenuta, mentre il visitatore rileggeva la frase incriminata. Che posso sapere io, borbottava fra sé, che posso sapere leggendo se una vocale è stretta o larga? Io credevo con la O larga. Ho letto una domanda da porci e gli ho rivolto una domanda da porci.
1: Ringraziamo Marzio Bossi e adesso passiamo ad un'altra rubrica. Si può viaggiare stando fermi in una stanza e immaginando luoghi lontani e vicini che vorremmo raggiungere? Proviamo a farlo con Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo, che oggi ci portano a Torino.
2: Ben ritrovati amici con il nostro piccolo spazio dedicato a chi ha voglia di viaggiare, ma soprattutto a chi vuole essere con noi liberi di viaggiare anche solo e soltanto con la fantasia. Quest'oggi dove vi portiamo? A Torino. Una grande città, bella, maestosa, importante, una città che è stata anche la capitale dell'allora costituendo Regno d'Italia, dal 1861 al 1865. Una città bella, ordinata, pulita, una città fortunata perché ha alle sue spalle una corona di monti, quali appunto le Alpi, che crea la possibilità di uno scenario e di un anfiteatro unico al mondo. Così come diceva Le Corbusier, diceva che per l'appunto Torino è fortunata ed è una città straordinaria proprio per la posizione orografica che ha. E pensate soltanto alle vette più belle che circondano Torino, dal Monviso, che dà per l'appunto così origine al grande fiume, al Po, e poi dopo il Monte Rosa e soprattutto il Gran Paradiso e tante altre bellissime vette. Ma Torino è bella, importante, storica per tanti tanti motivi. È anche molto generosa perché negli anni ha accolto, soprattutto negli anni del boom economico, tanti italiani che provenivano dal sud Italia, dalle isole, ma che provenivano anche dal nord-est, dal Veneto, e che cercavano fortuna, che erano così alla ricerca di una vita migliore, di un futuro appunto più sereno, e l'hanno trovato grazie alle grandi aziende, alle grandi industrie. Come non ricordare, come non menzionare la Fiat e poi anche la Lancia e tutte le altre case costruttrici e l'indotto che si era creato attorno appunto a queste aziende, che hanno permesso veramente che Torino, insieme a Milano e a Genova, costituisse il triangolo industriale d'Italia. Ma Torino non è soltanto una città moderna, una città ordinata, come dicevamo prima, ma anche una città molto antica, una città voluta dai Romani, che era la vecchia Taurin, e ha conservato molto, ha raccolto molto dell'eredità dei romani. Pensate che è l'unica grande città italiana che ha ancora una struttura appunto come quella dei decumani maggiori e appunto dei decumani minori, quella del foro, quella della piazza principale, così come era voluta e pensata, ideata dai romani, perché tutti i viali, tutte le strade e i corsi bellissimi alberati di Torino si intersecano tra di loro in modo perpendicolare. C'è un'orografia ortogonale perfetta che permette veramente non solo ai torinesi ma anche ai tanti turisti, ai tanti visitatori di non perdersi mai in questa bellissima ed accogliente città, che pensate a 18 chilometri di porticato, di portici bellissimi. Sono portici eleganti, lussuosi, e che furono voluti dalle famiglie che hanno regnato, ma soprattutto dai Savoia. Pensate, si voleva che il re andasse da Piazza Castello fino al Po senza doversi mai bagnare, e quindi di lì si ebbe l'inizio appunto dei primi bellissimi viali. Torino, per l'appunto, è una città storica, una città voluta anche dai romani, ma anche precedentemente era stata realizzata, pensata e costruita dagli ostrogoti, e poi dopo ci sono stati i longobardi, poi dopo, come abbiamo visto, i romani, ma poi dopo tante incursioni di tanti popoli, soprattutto i franchi, e poi dopo un lunghissimo periodo sabaudo. È stata anche la capitale di quella che era il regno di Sardegna, e per poi diventare, come abbiamo visto, la capitale anche del Regno d'Italia. Torino è una città che ha accolto grandi eventi, grandi manifestazioni. 20 anni fa c'è stata le Olimpiadi invernali, un grandissimo evento che veramente ha dato lustro e ha migliorato anche quella che è l'immagine appunto della città di Torino, e non soltanto di Torino, in tutto il mondo. Torino ha tanti emblemi, non soltanto il toro rampante che per l'appunto campeggia nello stemma e nella bandiera per l'appunto e nello stendardo della città, ma anche quelli che sono i monumenti nelle quali tutti quanti noi riconosciamo questa grande città, e in particolar modo la cattedrale della Gran Madre di Dio, la chiesa di Superga e il castello appunto reale, dove per l'appunto è annessa anche la cappella della Sindone, uno dei simulacri più importanti che sono oggetto appunto anche di devozione e anche destinatari di tanto studio. Ma come non dimenticare che Torino è anche la città del cinema, perché la Mole Antonelliana, forse il simbolo più importante e più riconoscibile della città di Torino, è in effetti il Museo del Cinema. Torino ha avuto un'importanza veramente storica non soltanto per il cinema ma anche per la comunicazione, perché è stata per tanti anni, fino al 1954, dal 27, la sede della EIAR, dove per l'appunto partivano tutte le trasmissioni radiofoniche, e quindi anche quelli che gli sono stati gli studi della più famosa di poi Mamma Rai, per l'appunto sono nati per l'appunto lì a Torino, e tuttora gli studi televisivi della Rai di Torino sono fonte appunto e luogo di produzione di importanti programmi. E dicevamo che per l'appunto Torino non è soltanto questa città così bella, ordinata anche sotto l'aspetto dell'assetto viario, ma anche una città piena di verde, con un polmone verde molto importante, con aree verdi veramente lussureggianti. Parliamo soprattutto del Parco del Valentino, e Torino è anche la città dei Torette sono un po' un simbolo anche della città, sono delle piccole fontane verdi che ci sono in tutto il centro storico e che così rinfrescono e danno ristoro soprattutto a tutti i torinesi che hanno bisogno appunto di rinfrescarsi. Ma Torino non è soltanto, non è solo la città delle acque, dei fiumi, ma anche la città dove si può, del buon bere, dove c'è il vermouth, dove è nato appunto il vermouth e tanti altri liquori, è anche la città del caffè, è anche la città del buon vino, perché è circondata da grandi colline e soprattutto da cantine che producono degli ottimi vini conosciuti non solo in tutta Italia, ma anche nel resto del mondo. Torino è la città anche, pensate, di tanti primati. Ecco, per esempio, la prima città dove si è giocata una partita di rugby in Italia, oppure la prima città italiana dove si è costituita proprio ufficialmente una società di calcio, quella appunto del Torino e poi dopo successivamente anche quella della Juventus, due grandi squadre che per l'appunto inorgogliscono proprio i torinesi. Ma Torino è una città ed un polo culturale importantissimo, ci sono musei importanti e famosi in tutto il mondo, come il Museo Egizio, che è secondo soltanto al Museo del Cairo per importanza, per tutto quello che raccoglie le testimonianze della civiltà egizia. E poi c'è il Museo dell'Automobile, c'è il Museo dell'Aeronautica. Successivamente possiamo parlare anche del Museo della Montagna e del Museo del Cinema, che come abbiamo detto e come abbiamo visto ha sede all'interno della Mole Antonelliana. Non possiamo chiudere questo spazio senza parlare appunto di quella che è la cucina tipica appunto torinese, la cucina che poi in effetti caratterizza un po' tutta la regione Piemonte, soprattutto per la produzione di carni, ma è famosa anche per i primi, parliamo degli agnolotti, quelli che sono per l'appunto ripieni di carne, ma possiamo parlare anche del bonnet, che è un budino al cioccolato, oppure dei gianduiot, veramente sono tante, ma ancora di più molto risaputa è la bagna cauda, un piatto che caratterizza non soltanto la città di Torino e che spesso e volentieri tutti i visitatori, una volta giunti appunto nel capoluogo piemontese, vogliono assaggiare. Perbacco, caspita, anzi, boia faus, come dicono i torinesi, che il tempo è volato, stando in vostra compagnia, e siccome noi non siamo di fustra caderega, nel senso che noi non siamo persone che si siedono in poltrona, che sono così dei fannulloni, allora fuma canduma, nel senso andiamo e partiamo per il prossimo viaggio e la prossima città da scoprire insieme.
3: E dopo questo viaggio a Torino dobbiamo rientrare in Emilia-Romagna e purtroppo siamo giunti a conclusione di questa puntata. Vi ricordo che potete però scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Saremo davvero contente di ricevere i vostri scritti, i vostri pensieri e magari leggerli in trasmissione. L'appuntamento è ovviamente a domani e vi ringraziamo per averci seguite. A domani!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.

0: Questo programma è offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: E buongiorno a tutti per questa nostra giornata di venerdì 4 settembre, 9:31 minuti. Tra i tanti feroci e assurdi conflitti che attraversano il mondo, la guerra più stupida e perdente è quella contro la natura. È una guerra che non si può vincere né con i 1000 cannoni né con tutte le atomiche del mondo. Eppure questa guerra, essendo già persa in partenza, forse proprio per questo, non compare più di tanto con evidenza sui giornali. Perché noi dobbiamo andare a pagina 25, non dico me, 25 del Corriere della Sera per leggere. Gli altri giornali non ne parlano molto spesso. Il Super El Niño fa sempre più paura. L'ONU dice che è gigantesco. E quindi le conseguenze del Super El Niño le conosciamo, no? Queste alluvioni, terremoti. L'allarme di Guterres, il mondo è nella zona di pericolo. E dice Guterres, in buona sostanza, siamo fottuti, dobbiamo solo adeguarci, questo è il concetto.
1: Questo è il rimedio.
0: È il rimedio. Il fenomeno mai così potente da 70 anni, perché prima non si misurava. È una situazione eccezionale che richiede prepararci con risposte eccezionali. Allora, mai in 50 anni abbiamo lanciato un avvertimento così pressante, dice a questo organismo dell'ONU sull'ambiente. Ricordiamo che il Niño è dovuto al riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico equatoriale davanti alle coste sudamericane e poi si dilaga in tutto il mondo. Quindi in effetti provoca diversi disastri in diverse zone, alcune volte siccità, in altre piogge torrenziali e poi alluvioni. In Argentina si aspettano un forte incremento delle precipitazioni che potrebbero aumentare del 30% a ottobre, del 70% a novembre e fino al 90% a dicembre. È un Niño che tra l'altro durerà fino a febbraio, quindi è una spada di Damocle terrificante. L'India ha già dovuto far fronte al monsone più debole degli ultimi 20 anni, con un calo delle piogge del 15%, a livello più basso del 2009, che produrrà un forte impatto sulle coltivazioni in maturazione a settembre come soia, mais, riso e cotone. Naturalmente questo provocherà immigrazione di massa sia all'interno dell'India ma anche al di fuori dell'India. Uno dei pochi effetti positivi del Niño è la diminuzione del numero degli uragani dell'Atlantico, colpiscono i Caraibi e gli Stati Uniti d'America. Questo è l'elemento. Ma il domani, dopo la catastrofe in Nepal, che naturalmente anche questa è legata al surriscaldamento perché i ghiacciai si sciolgono e precipitano in quel lago himalayano, la Terra ci sta presentando il conto, ma esistono strade per rinnovarci. Allora, qualcuno pensa che la guerra non sia persa del tutto, che c'è ancora qualche possibilità, ricordando che sotto i nostri piedi c'è una risorsa vitale, le acque sotterranee. Dopo oltre 40 anni di osservazioni della Terra, la NASA è giunta alla conclusione consolidata che si ammontino circa 100 volte l'acqua della totalità dei laghi e dei fiumi. Dunque il futuro dell'umanità si gioca con l'acqua sotterranea, che ne è il conto in banca. Le risorse idriche e sotterranee sono per l'umanità ciò che è un capitale per un risparmiatore, sono i nostri lingotti d'oro. Quindi quando si fanno i prelievi sacrosanti è un conto, ma quando i prelievi superano l'acqua rinnovabile annua, intacchiamo il capitale, i lingotti diminuiscono e alla fine per la falda la cassaforte si svuota. Questo è quanto. Eppure c'è il giornale che certo domani dice che per contrastare le bollette la risorsa è qual è? Il nucleare.
1: Il nucleare.
0: Ora parte certo. Il fatto che il nucleare aumenta il costo delle bollette, come già provato in passato, ma poi appunto... È come sfidare un cannone con un fioretto.
1: Sì, poi i tempi e poi tutto quello che riguarda l'impegno, la sicurezza per tutto ciò, ma ci sono le assicurazioni, come no, vatti a fidare, al che trovo anche notizia da Repubblica, però a pagina 15, con l'intervista a Robert Pindick, economista del MIT. È chiaro che patiremo di più la calura e avremo alluvioni più violente, ma esistono misure per difenderci, dalle costruzioni all'agricoltura e per i mari. Le temperature si stanno alzando, quindi è legittimo aspettarsi uragani e alluvioni più forti e violenti. Ci sono degli esempi virtuosi come l'Olanda, che si trova per lo più sotto il livello del mare, ma ha creato un efficiente sistema di dighe e canali difensivi, o anche il Mose di Venezia. C'è poi un caso di climate engineering molto controverso che agli ambientalisti non piace e invece ha dato esempi sperimentali positivi. Iniettare negli strati più alti dell'atmosfera parti di zolfo, di l'ossido di zolfo che si combina con l'acqua e crea una sorta di nebbia di acido solforico che pare riesca ad attenuare l'effetto più micidiale dell'effetto riscaldamento. Sinceramente sono anche un po' scettico su questo sistema, perché su questa immediatezza poi non so le controindicazioni di mandare dello zolfo in uno strato così alto, quello che può essere una conseguenza, come si dice, gli effetti collaterali. No, però leggo testualmente l'idea dell'economista del MIT Robert Pindick, che qui ritroviamo su Repubblica. El Niño è mai così grande, l'ONU lancia l'allarme, fenomeni meteo estremi, oceani caldissimi, uragani, siccità e incendi. Guterres dice: il nostro pianeta è in pericolo, serve una mobilitazione globale.
0: Allora, piuttosto che di pasticciare con la natura mandando zolfo qua e di là senza sapere gli imponderabili effetti a seguire, ci sarebbe un modo per evitare, per esempio impedire le guerre che da sole, solo dal punto di vista ambientale, distruggono tutto ciò che gli altri non riescono a distruggere in tempo di pace. E allora mi sposto in Medio Oriente, potrei parlare dell'inquinamento nel Golfo di Hormuz, che semmai rimane ancora un pesce che non sia radioattivo da quelle parti. Ma invece parlo di Gaza e lo faccio con il faro di Roma. Oltre il limite dell'ecocidio, l'impatto dei rifiuti della crisi ambientale nel genocidio di Gaza. La devastazione della striscia di Gaza non si misura soltanto nel numero di vittime, nella distruzione delle abitazioni e nel collasso delle infrastrutture sociali. La guerra ha prodotto anche una crisi ecologica di proporzioni enormi: macerie, rifiuti, aree acquerifere non trattate, contaminazione del suolo e delle falde, distruzione degli impianti di depurazione e dei sistemi di gestione dei rifiuti che compongono una emergenza ambientale destinata a protrarsi oltre ben la fine delle operazioni militari. In un territorio densamente popolato e caratterizzato da risorse naturali già fortemente compromesse, la devastazione dell'ambiente diventa così anche una questione di salute pubblica, di sopravvivenza e di giustizia internazionale. Lasciamo perdere la giustizia, che ormai l'abbiamo persa per strada, e con essa la pietà. Mentre abbiamo la pietà, appunto, diciamo, c'è l'ecocidio, ma c'è anche il genocidio. Questa volta l'UNICEF che ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore rimangono uccisi 3 bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 bambini sarebbero rimasti feriti. Lo dice Stephen Durrich dell'ONU, ricordando che per proteggere i bambini è necessario evitare l'uso di armi esplosive e il fuoco indiscriminato. Questo è quello che arriva. Sul versante poi invece della guerra medio orientale abbiamo quel faccione sorridente di Trump pronto alla svolta a dichiarare la fine della guerra. Dice il giornale: il presidente USA sta discutendo l'opzione col suo staff e si è detto favorevole. Poi però non è affatto vero, perché Trump che deve fare l'aspetto positivo ottimistico per il mezzo termine. Ma poi abbiamo invece Eggetz, che è il ministro della guerra, suo fidatissimo, che proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe in Medio Oriente. Questo c'è il tema che arriva dalla pagina del giornale e anche gli altri giornali.
1: A parte che Trump ne dichiara una più grossa dell'altra ogni giorno.
0: Sì, ma poi noi andiamo a vedere il Corriere, questa volta non è Eggetz, ma DJ Vance, che è il vice premier.
1: È il vice premier.
0: La guerra durerà ancora, quindi cosa dichiara?
1: Appunto, vedi, tutto è contrario di tutto.
0: E l'Iran minaccia: ci vendicheremo. Nel giorno di funerale per la strage sul matrimonio, Pasdaran lancia un raid sul Golfo. E qui appunto abbiamo anche di queste notizie di raid e contro raid dai flash dell'agenzia che ci aggiornano sul tema della guerra. L'Iran ignora Trump, lei che minaccia nuovi raid e attacca basi USA negli Emirati Arabi Uniti in Kuwait. Non so come potrà Trump dire che la guerra è finita quando poi volano ancora dei missili, però lui dice di tutto il suo contrario. L'esercito ha colpito con missili e droni sistemi di comunicazione satellitari, depositi di equipaggiamento e hangar del caccia nella base aerea di Amman al-Jaber in Kuwait e in quella di Minyan e negli Emirati Arabi Uniti. Questo è Teheran. L'Iran ha attaccato in ritorsione delle perdite subite dalle proprie forze armate. La risposta a eventuali nuovi attacchi sarà dura e distruttiva e proseguirà fino alla vittoria totale. Questo è quanto è sempre in questo quadrante di distruzione umana, naturale, culturale, storica, e chi più ne ha più ne metto, potrei aggiungere la storia, per l'appunto. Israele, dice Greta Privatera dal Corriere, cambia i libri di testo agli studenti palestinesi, così ci rubano la storia. La decisione riguarda le scuole di Gerusalemme Est. Sappiamo che i docenti che dal Cisgiordania non possono andare a insegnare perché non gli danno più il visto per entrare. Il ruolo dell'UNRWA, questa è l'agenzia ONU, l'ONU gestiva molti istituti di istruzione, ma ora non sono un'opera più in Israele. Per quelli che dicono che l'ONU è inutile non cambiarla, beh, l'ONU è insufficiente, ma se non ci fosse sarebbe molto peggio. Ma torniamo allora, Pantano Iran. Roberto Festa dice dal Fatto Quotidiano: il Pentagono si prepara per tutto il 2027, altro che guerra lampo, ma la guerra lampo dà poi profitti duraturi, perché la corruzione dall'Ucraina al Medio Oriente è totale, quindi piccoli droni, grandi affari, coinvolti due figli di Donald. Quindi vedete che noi abbiamo una prospettiva sbagliata quando parliamo della geopolitica, pensiamo ancora ai tre stati, invece loro pensano ai loro portafogli e ai loro clan, il resto non gliene frega niente. L'azienda che ha la sede in Florida produce intercettori negli Emirati, quindi il cerchio si chiude.
1: Palestina, due adolescenti uccisi in West Bank da coloni militari. Dalla Cisgiordania non si fermano le storie di violenza. Due adolescenti palestinesi, Omar Mohammad Nassan e Khali Abu Aliyah, sono stati uccisi mercoledì sera a Mugahir, villaggio a nord-est di Ramallah. Un'incursione di coloni israeliani e militari, perché i coloni si fanno proteggere poi, queste squadracce protette dall'esercito. I coloni sono entrati nel villaggio scendendo dai mezzi dell'esercito israeliano, erano circa 15 veicoli, hanno cercato di rubare due gruppi di bestiame. L'esercito, con l'intento di spaventare gli abitanti per cacciarli, ha aperto il fuoco, ci racconta Mima Bualia, sindaco del villaggio. I due giovani, 16 e 19 anni, sono stati feriti ai colpi dall'arma da fuoco alla schiena e nulla è servito il tentativo di salvarli dell'ambulanza. Gli adolescenti sono morti poco dopo l'arrivo in ospedale. Vi ricordate chi ha avuto, come me, durante la seconda guerra mondiale, delle case di campagna? I nazisti arrivavano, le occupavano e i nonni raccontavano che prima cosa rubavano il bestiame, ammazzavano il maiale e via discorrendo. Ecco, fate voi i parallelismi con quello che sta succedendo e quello che ho appena letto da pagina 11 del Manifesto. E intanto nell'ospedale, a proposito, come hanno cercato disperatamente di salvare la vita a questi due ragazzi adolescenti che si sono messi per traverso perché cercavano di portar via le bestie, nell'ospedale di Beirut che cura i bambini feriti dalle bombe di Israele. Incontro con il dottor Ghassan Abu Sitta. L'OMS non sa chi tra i 6.000 pazienti di Gaza in lista uscirà e quando. Il problema sono i documenti, le esplosioni hanno distrutto anche i passaporti e i certificati, una disperazione. Questo che arriva per quanto riguarda la cronaca di guerra nel Medio Oriente, che procede anche per quello che è l'Iran e gli Stati Uniti d'America. Droni iraniani sulle basi USA, ma con moderazione. L'escalation è ancora controllata e Teheran guarda al midterm, vuole uscire prima. C'è chi pensa che una vittoria Dem fermerebbe la guerra e chi teme che si intensifichi. Io avrei un sospetto, e questo arriva dal Manifesto. Su questo fa approfondimento anche Repubblica. Iran, pressing su Bansa per chiudere il conflitto, difficile prima del voto. Pagina 14 Repubblica, ancora stalla Hormuz, tanto che il Pentagono proroga la permanenza delle truppe USA in Medio Oriente fino al 2027. Intanto, beh, certo non può mancare la nuova moneta d'oro, il dollaro dedicato a Donald. Sono in circolazione quelle da un dollaro con l'immagine di Trump, e la seconda volta che un presidente vivente USA compare su una moneta. Questo non può che mancare per quanto riguarda l'egocentrismo folle di Donald Trump, che addirittura viene coniato sopra la moneta del dollaro negli Stati Uniti d'America.
0: C'è il coniato e il cognato che fa dei gran soldi.
1: Il cognato che...
0: Poi chiudiamo questa vicenda, no, senza farci mancare il commento di Fiamma Nera Stein dal Giornale. Coloni usati come pedine anti-Israele. Quindi È un gioco sofisticato quello di criminalizzare quei poveri coloni, dice la Fiamma Nera.
1: Quei poveri coloni?
0: Sì, che finge che la risposta sia cacciare i coloni della Giudea e dalla Samaria per farci uno stato palestinese, perché Giudea e Samaria.
1: Sì, è vero, anche a me.
0: È bellissimo. E poi cita questa organizzazione, questo Office for the Coordination of Humanitarian Affairs sionista, che dice che sono le violenze dei palestinesi in Giordania contro i coloni, non viceversa. Quindi, come diceva Himmler, grande, anzi, Goebbels, un magnifico e terribile
1: della propaganda
0: italiana, tu puoi dire una sciocchezza anche più grande del mondo, ma se la ripeti mille volte, alla fine sembra vera. Ma qui sembra comunque moneta falsa, come il conio di Donald Trump. L'altra cosa è questa vicenda a Stato Putin, che ormai sta portando il mondo in questa tragedia, tragicomica, perché è comica per gli aspetti culturali, tragica per gli effetti sulle persone. E quindi questo è il Corriere, è che quell'amore appassito tra i russi d'Europa, non si muove nessuno se non siamo più amici. Le frasi dello zar, come lo dirà, sì, lo zar che sta
1: per Putin, Putin non,
0: si potrebbe chiamare anche per cognome, comunque non mi sembra che siano molto diverse le frasi del democratico Merz, che dice la pagherete, e Merz incarica i servizi segreti di aiutare l'Ucraina. Siamo in mano ai servizi segreti. Questo è il profundis della democrazia, perché anche in Italia gli 007 proteggeremo le elezioni. Noi sappiamo come i servizi segreti hanno sempre protetto le elezioni,
1: certo,
0: con le bombe in Piazza Fontana, con le bombe, quei depistaggi sulla strada di Bologna,
1: rendendole trasparentissime,
0: sì, sempre le agenzie in campo dopo gli allarmi sul voto. Guerini, che ancora una volta il Corriere si sbaglia perché lo scrive con un R sole, invece Guerrini, quello si chiama Guerini, ma quello russo è un rischio conosciuto, dice questo ultra belligerante riformista del PD. Spesso queste azioni servono per testare la tenuta delle varie società europee, siccome non sanno giustificare per quale interesse politico-militare Putin avrebbe di coinvolgere direttamente la guerra in Ucraina, questo non si capisce, dicono che è un modo per capire come reagisce la NATO, e allora la NATO per non fare,
1: si stuzzica,
0: per far vedere che invece abbiamo gli attributi, entriamo in guerra. Questo è quanto, questo là. E poi allora Mosca anche contro Berlino, dice il giornale, Putin altro blef, pace possibile, ma chi non vuole e fa terrorismo. Naturalmente che Putin faccia il suo gioco poco ma sicuro, d'altra parte è anche vero che la controparte fa uguale, e quando uno dice delle cose magari bleffando, i blef si vanno a vedere. Invece
1: questa volta infatti
0: guerra infinita, dice il fronte est, il Fatto Quotidiano, Zelensky, Whitaker e Kushner presto a Kiev, e poi in Russia Putin apre però accusa droni ucraini contro il traffico aereo civile allo scalo di Mosca, e c'è lo scontro l'Europa e il Cremlino che viene riportato. Però questa vicenda tedesca, ovviamente tutta anche preelettorale, perché è un AfD che guadagna spazi neonazisti, e Merz, il vecchio nazista, che lo perde, allora vuol dire che è più nazista dei nazisti, per cercare di recuperare i voti dei nazisti dichiarati. Ma questo, un po' come succederà all'Italia con Vannacci, non fa altro che rimpinguare le casse dei neri. Allora, in realtà oggi, secondo Cosimo Caridi, Merz ci ha ripensato questa mezza figura, per non dire cose più volgari. Sull'Ipsia, il governo tedesco vira sulla prudenza. Nessun diplomatico russo espulso e niente, articolo 4. Il cancelliere Merz vuole evitare un'altra escalation. Il consolato a Bonn è casa Russia, è chiuso e sono azioni timide. Oh, nel frattempo, per quanto riguarda, diciamo, anche la corruzione da sud a nord, da est a ovest, si pasce delle guerre, non solo i soldi che spariscono in Ucraina nel cerchio magico di Zelensky, sono centinaia di milioni di euro, ma anche in Estonia, altro paese ultra rigorosissimo sulla guerra, spariti 70 milioni fondi Unione Europea per la pace, in munizioni per Kiev, si dimette il ministro, a rischio il riarmo, perché viene fuori che questi,
1: certo,
0: contributi per la pace vengono direzionati altrove. Nel frattempo, mentre si dice che forse i droni sono russi, l'unica cosa certa che distrugge il Nord Stream, che ha privato la Germania del petrolio, del gas, scusate, sono stati gli ucraini. E allora, alla faccia di cari amici, allora il Nord Stream dal 14 ottobre va alla sbarra, l'ucraino cappa Processo dove? Ad Amburgo. Vedi come lo gestiranno questo processo?
1: Sì, lì in Germania poi. Allora, i russi atleti sono stati all'inizio esclusi e poi riammessi, ma abnegando la bandiera ufficiale. A Venezia per la cultura, per le rassegne letterarie, per i motivi di incontro culturali. Però capita questo: il soft power è l'arma più efficace. La battaglia culturale di Mosca, chiusi i Goethe Institute dopo la stretta di Berlino sulla casa russa. Tocci dice: si combatte su più fronti. Anche questo aspetto qui allucinante, voglio dire, che guardano, che certamente è brutto chiudere un istituto culturale così importante, ma se pensiamo a tutto quello che è stato, sia in ambito di aggregazione, sport e cultura, portato ai danni della Russia, insomma direi che, vabbè, vedete un po' voi. Ma questo è il resto del Carlino a pagina 7, dove a pagina 6 invece dice: Putin apre ai negoziati. Si può trovare una soluzione, ma Zelensky fa terrorismo. Il presidente russo dichiara: Kiev minaccia il nostro spazio aereo. Merz sì, fa il duro, ma è goffo. Contatti con gli ucraini attraverso i servizi. Tajani dice: la guerra ibrida è già in corso. È sempre molto illuminato, Tajani, voglio dire, arriva sempre in tempo. Sul campo, ottava notte di fila con raid russi, Zelensky dice: è un'escalation. E questo appunto con le dichiarazioni di Putin: il problema deve essere risolto dalle parti coinvolte nel conflitto. Dobbiamo essere preparati a tutto. Chi vuole farci del male cambierà idea. Questo dal resto del Carlino. Vado a vedere il manifesto, che lo mette in prima pagina con questo titolo che è discutibile: chiacchiere da zar. Al forum economico orientale Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, voli cancellati, attentati ai suoi generali, lo scontro con la Germania continua nei centri culturali, le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institute chiudono. Questo, come ho già letto in precedenza, pensando a tutto il percorso che si è arrivati. La versione di Putin: i russi devono essere pronti a tutto. E poi lo scandalo in Estonia sulle armi per Kiev. Eh sì, perché non è che in Estonia il denaro faccia schifo, eh? No, anzi, tutt'altro. Un grave scandalo legato a un'azienda italo-indiana, ci siamo sempre in mezzo, ha costretto il ministro della difesa estone alle dimissioni. Che schifo. Anno Pevkur ha lasciato il suo incarico ieri mattina in seguito ai sospetti di gravi irregolarità nella sua gestione finanziaria rilevati dall'Ufficio Nazionale di Audit. I soldi che prendono per le armi sono soldi che prendono anche dalle pensioni, dalla scuola, dalle infrastrutture, dall'assistenza sanitaria e quant'altro. Ecco, questo è l'ennesimo, e parla prema, non è la prima volta che leggiamo di questo. L'unica cosa che ci si estende, si arriva anche sul Baltico in tutto ciò. E poi tutto quello che è nel percorso di guerra, perché il termine oramai è questo, andiamo a trovarlo anche da Repubblica, dopo aver, ecco, Repubblica invece, ecco, a pagina 4: voto inquinato da Mosca, il Copasir allerta i servizi che dicono siamo già in campo, audizioni e indagini su siti e influencer pilotati dall'estero, il numero uno dei disservizi, misure per tutelare la democrazia. Beh, vedete, in Europa quando le elezioni non andavano con un candidato che fosse critico nei confronti dell'Unione Europea, cosa faceva? Interveniva e annullava le elezioni. Questa non è un'interferenza, questa, vedi, è più concreta in certi casi, per non parlare dove addirittura gli Stati Uniti d'America hanno rapito un presidente in carica, per cui si guarda bene certi aspetti, se ne guardano male altri. Questo va da Repubblica per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino e le ingerenze sul voto da parte di Putin.
0: Sì, Putin è stato Putin, ha tutto il colpo, tutte le colpe del mondo sono sue. E sì, che Lucio Dalla ci aveva già avvertito, attenti al lupo.
1: Ecco perché attenti al lupo.

0: o di fronte a quanto leggiamo non possiamo segnalare, non segnalare il prossimo e presente decretino, perché sul diesel il governo allunga lo sconto, accise tagliate fino al 10 settembre.
1: Ecco, sì.
0: Sembra, aspetta, quella pubblicità di divani fino a, vale fino a domenica, è uguale. La strategia, esecutivo verso una proroga di 5 giorni per calmerare il caro pieno al rientro delle vacanze. La prossima settimana è previsto un consiglio dei ministri per nuovi aiuti mirati a famiglie e autotrasportatori. Questo, anche questo l'abbiamo già sentito. Comunque è tutta colpa di Putin, tranne quando c'è da colpire un governo di centro-sinistra in Europa. Perché leggo dal Fatto Quotidiano, Sanchez su Ceuta, famosa vicenda dei migranti arrivati dal Marocco, pubblico il report, l'Unione Europea, i russi estranei.
2: In questo caso
0: non hanno dubbi.
2: Mamma mia.
0: Pedro Sanchez sta rivedendo tutti i meccanismi di allerta che condividiamo con il Marocco. La polizia del Marocco lasciò passare tutti, è chiaro che tutte le indagini, le dichiarazioni del governo, dell'opposizione, tutte legate alla imminente campagna elettorale che vede il governo socialista di Sanchez in grave difficoltà. Così come in gravissima difficoltà abbiamo visto il governo Merz, perché allora avanzano i nazisti dichiarati, questo Sigmund, che sembra il nome di Wagner.
1: Sembra, infatti.
0: Sorrisi, paure, supporter in coda ai comizi dell'estremista Ulli, che vuole portare la FD alla vittoria. Che non è un, non è quello il crimine, tutti i partiti vogliono la vittoria,
1: sono i contenuti.
0: Il candidato per l'ultradestra di Sassonia, Assad, guida i sondaggi, fotografa le copie dello Spiegel, secondo cui l'uomo più pericoloso della Germania, perché questi sanno bene che più li criminalizzi,
1: infatti,
0: in particolare quando viene da certi pulpiti la criminalizzazione, più loro ci guadagnano. Ma invece parla un uomo assai conosciuto nella sinistra tedesca, parliamo di Gregor Gysi, che parla, intervistato da Lisa Di Giuseppe dal Domani. L'AfD come il tycoon vuole smantellare democrazia e i diritti. Ecco, affrontandola così forse è più chiaro agli elettori tedeschi.
1: È un po' più chiaro.
0: Che
1: sì.
0: Non essere strumento di Putin o chissà che. Questo vale anche per il Vannacci italiano. Il Vato e la sinistra tedesca alla vigilia del voto di Sassonia Anhalt. Prima del disastro bisogna che politica e cultura si riorganizzino. Cioè vuol dire che l'AfD come il Vannacci non sono la causa, sono l'effetto delle politiche deliranti del capitalismo liberista. Anche perché poi, al di là delle destre europee naziste, c'è, quanto costa il capitalismo al mondo? Troppo, perché il conto, pure i debiti africani pagano più interessi per colpa di Trump. Paesi che sono già allo stremo e sono trovati, vanno chiaramente sotto. Marco Palombi dal Fatto Quotidiano, sono 4,4 miliardi di costi in un solo mese. L'emergenza, l'Africa esposta soprattutto verso l'estero sia in dollari che in euro, se i titoli USA e Unione Europea vanno male, sono guai. Per noi sì, ma per loro molto più pesante.
1: Certo, allora per altri esteri vado a corredare anch'io da Repubblica, pagina 11. Disabili in scuole separate, il piano shock dalla AfD. Beh, è coerente, c'era chi appunto prima li metteva in ghetti e poi dopo c'era la soluzione finale, no? Questo è un inizio, la lotta dell'ultradestra tedesca per appiattire le diversità, per asfaltarle, mette in allarme gli educatori della Sassonia Anhalt, dove si vota domenica. È la tomba dell'inclusività, il piano shock della AfD che qui troviamo. Quando parla di Victor Andrea Sillersbach diventa irrequieto, abbandona il linguaggio politico, le fredde considerazioni sulle elezioni più importanti della storia, dismette per un momento i suoi panni da parlamentare di lungo corso, le pause diventano più lunghe, la voce si appanna. Victor è un regalo, lo è stato per la mia famiglia, ma lo è anche per i suoi compagni di scuola. Victor a 16 anni, è il figlio più piccolo e ha la sindrome di Down, è un'età difficile, gli adolescenti sono irrequieti e Victor, con la sua calma e la sua serenità, è un polo di tranquillità per tutti, ha cementato la classe, così come ha cementato la mia famiglia. Lui e i suoi due fratelli maggiori sono legatissimi, fa il paragone dei tre moschettieri. È Andrea Silbersack, di 58 anni, è il capogruppo dei liberali dell'FDP in Sassonia. Sì, direi che con quello che abbiamo vissuto, leggere queste cose qui a proposito dei diversi abili oppositori politici, quelli che insomma venivano più che altro considerati dei nemici o delle zavorre, e come venivano considerati, fate voi le vostre riflessioni. Il piano shock dalla AfD, questa è Repubblica. Concludo, siccome si parla per altri esteri di risorse energetiche, tornando a pagina 10, ma dal Manifesto. È una joint venture, cede agli Stati Uniti il controllo di 17 giacimenti strategici e 8 blocchi vergini, ma non è un affare win-win, è il ripristino, cioè non è una cosa in cui si condivide, se addio, è il ripristino dell'estrattivismo delle concessioni. Allora la cassa, a noi le briciole, così siamo un enclave coloniale. Siamo in Venezuela, l'accordo petrolifero più grande della storia, l'avevano già fatto in Messico, è una porcheria allucinante, preteso da Trump, è incostituzionale, parla l'economista André Giuseppe a pagina 10 dal Manifesto. Come si chiama quell'accordo, il NAFTA, che avevano fatto, ecco, pensa che si ripete con
0: il
1: questi
0: NAFTA
1: temi.
0: Che adesso che va in briciola, il Mercosur, che invece è l'accordo commerciale tra i paesi del Sud America, ma chiaramente con Trump e i suoi missili l'America del Sud è tornata un cortile di casa.
1: Infatti.
0: Chiudiamo allora la pagina esteri con un ricordo musicale importante. Tu già ne hai parlato stamattina, io ci torno sopra perché è morta una grande cantante, Cassandra Wilson, 70 anni. Diciamo che rimarrà nei manuali jazz non solo per la sua bella voce così laterale, parallela, intrisa di blues, ma rimarrà nei manuali jazz perché ha partecipato nella grande rivoluzione dell'R&B music degli anni 80, prima con Stevie Wonder e poi soprattutto con Steve Coleman. Poi pensavo fare una bella carriera di recital canori come è consueto per le grandi cantanti di jazz, i Grammy, se sono sprecati i Grammy, insomma una grandissima cantante che ci ha lasciato e che noi ricordiamo in questo brano a fianco anche del clarinettista Don Byron.

0: The Lady Who Lunch, Don Byron, clarinetto, e Cassandra Wilson la voce. È chiaro, siamo un po' attardati questo brano musicale, molto spesso.
1: Ma è molto bello.
0: Sì, spesso mettiamo su la musica trash per sigillare una politica ancora
1: fare
0: più trash.
1: Fare anche dell'ironia.
0: Ogni tanto un po' di musica buona non guasta.
1: Bellissimo, sì.
0: Vabbè, detto questo, andiamo allora. Si parla di guasto? Vannacci. Devo dire che effettivamente è inquietante che nel partito di Vannacci, Futuro Nazionale, partito con ovvie mire naziste, risiedano anche militari in vertice o in istituzioni operative, perché l'incrocio tra politica e caserme non è tra le migliori,
1: non è bello,
0: come dire,
1: no.
0: Ha dei brutti, bruttissimi ricordi. E leggo allora: indagini sui militari nel partito di Vannacci, divieto per divisa in servizio attivo. Il coordinatore Simone, noi sereni, finirà con l'archiviazione, tanto di questi tempi. Anche il saluto romano viene archiviato questo. Ma Vannacci al vento in poppa. Perché? Perché dico questo? Dice il senatore Monti. Noi sappiamo cosa ha fatto l'Italia il senatore Monti, in particolare per le pensioni, per personaggio popolarissimo nel nostro paese.
1: Sì, amato.
0: Io Cernobbio col generale lo incalzerò sull'Europa. E lì Vannacci va fuori.
1: E lì gode.
0: Goda. Ancora, ancora, ancora. Questo, ahimè, è la politica che arriva ed è di una tristezza immonda. Detto questo, naturalmente in questi giorni i giornaloni parleranno di Bari.
1: Ah sì, il governo più longevo.
0: È importantissimo questo. Devo dire che non è vero, perché il governo più longevo è un fuoco di Mussolini, durò 20 anni. Speriamo che la Meloni non lo superi. Comunque il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, è il giornale
1: repubblicano,
0: che di fatto è tutto il suo foglio dedicato ai miracoli,
1: sì,
0: del governo Meloni in 4 anni.
1: Anche il Fatto Quotidiano li elenca.
0: Sì, infatti anche lui fa solo un inserno all'interno. 4 anni di flop, armi, banche, giustizia, TV e insicurezza.
1: Ecco.
0: Questo è il bilancio. Ma l'insicurezza, devo dire, che è la sicurezza elettorale, perché più sei insicuri, più loro sulla paura ci giocano. Quindi la fabbrica della paura è molto utile alle elezioni. Comunque allora, sul riarmo, in un mandato in cui si è speso il 51,5% in più, e non è finita, più del 51%, più del 50%. L'immigrazione, ci perde in Albania, meno di 100 trasferiti in 2 anni. Questo guardandolo con occhio di uno da destra, cioè senza guardare che sono uno scandalo, una vergogna, no. L'utilità, informazione, occupazione RAI, offensiva finale contro Ranucci, di cui leggeremo, referendum, una valanga di no contro la riforma della

0: giustizia. Il re, dai rave all'amaranza, sono tanti inutili spot elettorali sulla sicurezza. Tutti fatti conti, ragazzi, che lei diceva di amare così.
1: Certo.
0: Quando si l'abbiamo trasmesso anche, si instaurò il suo governo al Parlamento e disse che avrebbe avuto simpatia per i ragazzi
1: giovani
0: che scendevano in piazza per contestarli. Infatti, rave, Maranza,
1: la prima
0: legge
1: cosa
0: Caivano,
1: che ha messo,
0: fermi preventivi e via dicendo. Grandi opere, dal tavolo al ponte, regalo dai privati nel segno di Berlusconi. La crescita, non siamo in recessione grazie al PNR e l'industria soffre, quindi vanno visti il PNR, auguri, buonanotte ai suonatori. Risico bancario, come per Renzi giocare con le banche porta male. E l'energia, le forniture ci ha pensato, l'Eni a pagare ci pensano gli italiani. Una meraviglia, 4 anni che siamo molto meglio di 4 anni fa. Siamo molto più ricchi. No, è vero, questo è quanto da che arriva. Poi mentre la destra che si troverà tutta insieme a dire ma che bello la stare insieme, mentre abbiamo a destra faide interne, scontri tra gli alleati, il caos delle comunali. È l'anno elettorale descritto da Federico Giorgetti dal Domani. Nel 2027 si vota in 45 città, tra cui Torino, Napoli, Milano, Bologna e Roma. La maggioranza di governo rischia del black e non ancora i candidati. Non ha fatto ancora la quadra e vedremo.
1: E vedremo appunto, seguendo tutto ciò, da Repubblica al titolo principale, addirittura prima pagina, va a Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale. Denuncia anche per ricostruzione del partito fascista. Allora, che Vannacci sia fascista, su questo non ci voleva un fine conoscitore della Costituzione.
0: Non ci voleva Financial Times.
1: No, assolutamente. I servizi segreti però dicono tutelare il voto da interferenze russe, perché poi il binomio Vannacci-Putin è comodo, per diversi motivi. Esercito diviso, solo un seguito di delusi e nostalgici. Il capitano e il generale, l'unico ufficiale in servizio a scendere apertamente in campo al fianco di Vannacci, si chiama Anton Sergio Belfiori, assegnato al terzo stormo di Villafranca a Verona, dove quest'estate ha fatto nascere la sede locale di Futuro Nazionale. Ah, ma anche uno è sufficiente, ne abbiamo visti di questi casi. Gianluca Di Feo è un po' ottimista, se vogliamo, in quello
0: ma dovrebbero
1: che
0: spiegarci i nostri quelli democratici come hanno proprio mandato uno come Vannacci al tempo generale a gestire le truppe internazionali nel mondo italiane, cioè mandare un nazista, cioè questo dovrebbe darci una spiegazione.
1: È abbastanza nei percorsi nebulosi. Esce un numero di Millennium del Fatto Quotidiano, appunto l'inserto mensile del Fatto, che vorrei recuperare, che parla di tutti questi interrogativi non risolti. Camporini: non credo che nell'esercito ci sia un consenso diffuso, ma come ho detto, per movimenti autoritari il boomerang del caso Paglia, dai nostalgici ai delusi, ecco le truppe del generale, il 15% pronto a seguirlo. Guardate che non è poco, sono sempre troppi. Vannacci nella bufera, la procura indaga sui militari che aderiscono al partito. Poi anche questo bisogna vedere, che tutto a un certo punto, vedendo come funzionano determinate cose, non si trasformi in un micidiale boomerang. Comunque vedremo un po', seguendo attentamente questi aspetti. Al che, per quello che dovevo emettere attenzione, cambiando quotidiano e prendendo il manifesto, a pagina 4, la Lega e Forza Italia snobbano la festa del record, cioè intervengono per la Meloni, si collegano in video. Oggi l'esecutivo che diventa il più longevo della storia, ma Salvini e Tajani preferiscono stare alla larga dalla convention di Fratelli d'Italia. Fisco e sicurezza, la propaganda di fine legislatura su cui punta la Premier. E intanto il governo balla sui bonus, benzina prestiti alle stelle, mini proroga dello sconto sul diesel di cui ha appena parlato Alfredo, e sì alle mini preferenze. La maggioranza si ricompatta, la destra ritrova unità sulla legge elettorale, capilisti bloccati senza alternanza di genere, l'elettore potrebbe trovarsi una scheda complicata e ingannevole. Bene, no? E questo a pagina 4 va riportato dal manifesto.
0: E poi sulle primarie sì, non siano divisive, anche la Conte ospita della Salis, mentre Sala, sindaco che è diverso, non è la Salis di Torino, di Genova, è
1: Ilaria,
0: è Sala di Milano,
1: infatti.
0: Beppe. Io voterò Schlein, dice, questo è quanto. Salutiamo una figura storica della sinistra, Mussi.
1: Ah, sì.
0: Che, discussioni infinite e battute sui compiti della sinistra. Mussi non smetteva di studiare. La famiglia operaia, la filosofia alla normale e una vita politica. Poi lui entrò nel PDS quando poi tolsero la parola S sinistra al PD. Lui entrò poi in sinistra della libertà e quindi con Vendola e Frattoianni. Questo è quanto, mentre segnaliamo, visto tra i meriti della Meloni, appunto fermo di polizia, Caivano, criminalizzare i rave, eccetera, eccetera, eccetera, per non dire sui migranti, abbiamo il convegno contro la società Caserma che domani al Costarino di Bologna si terrà con potere al popolo. Si chiamerà Il Smantellare la società Caserma, per l'appunto. Un convegno anticipato mercoledì sera da uno spettacolo blitz della polizia al Festival Isola Verde in Bolognina, dice anche Contropiano, con la presenza della polizia anomala, una retata per dimostrare qui comando io, mi sembra dire, no? Su questa società Caserma il convegno, ecco l'intervista di Paolo Rizzi di Potere al Popolo. A lui la parola.
2: Noi abbiamo appunto cominciato a organizzare questo convegno appunto da dei giorni di fine luglio, con i fatti del pilastro e la morte violenta di Fakir durante un controllo di polizia, tutti i fatti che ne sono seguiti, la necessità di appunto un confronto nazionale tra vari giuristi che si espongono in maniera garantista, esponenti di movimenti sociali e la nostra forza politica e con tutti quelli che hanno la volontà di discutere e attivarsi su questo tema. Ci sembra evidente, viviamo in un periodo in cui chiaramente c'è una gestione poliziesca di praticamente tutti i problemi sociali, e questo lo vediamo poi in maniera molto pesante proprio sulla città di Bologna, dove c'è una vera e propria sperimentazione di questo tipo di gestione. Ormai tutti quanti sappiamo che la prima zona rossa è stata sperimentata proprio a Bologna, c'è stata la famosa intesa tra Lepore e Piantedosi che ha individuato l'immigrazione e quartieri popolari come dei problemi da gestire in questa maniera, e appunto quello che noi diciamo è che c'è appunto una gestione della società come se fosse una caserma, e pensiamo che su questa cosa si debba organizzare per rispondere, non solamente opponendosi di volta in volta ai vari decreti, nuove leggi, nuove interpretazioni che vengono portate avanti, ma appunto costruire delle risposte che siano in grado anche di mettere dei risultati in campo in termini di una gestione più, come dire, più umana e più sociale dei problemi, mentre oggi appunto vediamo che di fronte a qualunque tipo di problema si risponde aumentando le forze di polizia.
3: E veniamo invece a quello che è accaduto ieri sera all'Isola Verde, perché appunto voi denunciate la società Caserma e è stata una visita delle forze dell'ordine. Cos'è successo?
2: È successa una scena abbastanza greve, diciamo che ieri sera poco prima delle 9 sono arrivate almeno una camionetta di polizia e svariate macchine tra polizia, polizia amministrativa, polizia cinofila, carabinieri, guardia di finanza, per quello che è stato definito dagli ufficiali un normale controllo che si è svolto inizialmente anche con toni abbastanza muscolari, che era l'identificazione di svariate persone che frequentavano il parco, passaggio dei cani antidroga all'interno del pezzo di parco con i giochi per bambini, con i bambini che giocavano, e poi un lungo controllo amministrativo al Festival dell'Isola Verde che si svolge lungo l'estate in Bolognina. Noi eravamo casualmente, molti di noi erano presenti durante la serata, alcuni di noi sono stati identificati. Sappiamo che un controllo del genere è già stato svolto al VLS e al Parco del VLS, che successivamente al controllo dell'Isola Verde, al Parco della Zucca, la stessa prima tarotta si è ripetuta alla Tettoia Nervi. Peraltro ovviamente non è stato trovato assolutamente nulla. Ci sembra che questo tipo di operazioni spettacolo servano a dare l'idea che si risponda in maniera forte ai problemi della Bolognina e poi sistematicamente questo grande districamento di risorse, perché penso che tutti quanti possiamo immaginare che non ci sia nulla di normale in 50 agenti di tre forze dell'ordine diverse che si coordinano per battere a tappeto il Parco della Zucca. Insomma, tutte queste risorse poi non producono nient'altro se non un bello spettacolo per far vedere che ci sono che le forze dell'ordine presidiano in maniera forte la Bolognina, ma ci sembra che tutto da quando è esploso esploso il cosiddetto problema della sicurezza in Bologna negli ultimi due anni, credo chiunque a sostenere che sia i problemi che vengono avvertiti dalla popolazione in qualche maniera migliorati, e invece poi rimangono poi sul piatto tutte le questioni di sicurezza intesa come sicurezza sociale, dalla casa al lavoro, tutti i problemi che avvertono le persone che vivono nei quartieri.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: E allora si parlava che è un convegno che nasce anche dopo le vicende dell'assassinio di Fakir al Pilastro, e si ripete il copione che abbiamo già visto con Aldrovandi, con Cucchi, cioè c'era fatto di cocaina, allora è giusto ucciderlo, cioè questo. Fakir, ricostruito dov'era quella notte, illegale, non è morto per la droga. E ovviamente si ripete l'ennesimo scontro su queste vicende. Via gli esami tossicologici, i testimoni hanno dichiarato che la sera prima non era al Pilastro. Anche questo non mi sembra un reato.
1: Esatto.
0: Lunedì gli istologici per le sostanze in sangue e l'urina necessaria ancora del tempo. Dunque la procura sa dove e con chi il 42enne avrebbe trascorso la notte prima dei fatti. Ma questo cosa c'entra con l'aggressione?
1: Con quello che è capitato.
0: E questo è appunto, ripeto, è tristemente la difficoltà di processare della gente in divisa.
1: Per quanto riguarda l'annuncio della RAI di Pasquale Report, ancora si parla, la redazione applaude. Dopo il passo indietro di Presutti, la giornalista guiderà la trasmissione con Pier Vincenzi. Accetto perché mi sostenete tutti. E appunto qui riporta pagina 16 Repubblica. Ranucci sarebbe stata la mia scelta. Corsini trova la pace con i ribelli, non dall'8 novembre. Il direttore degli approfondimenti della RAI ieri ha annunciato che Claudia Di Pasquale condurrà Report con Pier Vincenzi. E qui i protagonisti ritratti nella pagina che ho appena citato di Repubblica. Poi parlavo di scuole in precedenza per altri esteri, ma anche in Italia ONG e sindacati critici, scuole tecniche, la riforma è classista. Che la riforma dell'istruzione tecnico-professionale del governo fosse classista lo avevano rilevato i sindacati, pedagoghi e docenti, lo certifica anche Save the Children, a rischio di selezione implicita e di aumento delle disuguaglianze. La PLC-CGL dice riforma ideologica. Sì, appunto, è meglio mandarli a lavorare, a essere sfruttati, e che la famiglia magari paghi, perché è già capitato e l'ho visto io, che paghi il datore di lavoro perché almeno lo prende in cantiere per imparare un mestiere. Proprio in quel modo lì si impara un mestiere, a proposito di scuole tecniche e poi di avvicinamento al mondo del lavoro. Questo è dal Manifesto.
0: Sì, anche il Fatto Quotidiano torna sulla Ranucci con quelle che sembrano essere le furie della Meloni. Meglio tenere Ranucci, così l'avete fatto martire, il vecchio discorso della censura. La Meloni infuriata per la gestione del caso, mentre Natangelo con la sua vignetta. Intanto la Vitola è dal carcere, dalla cella, dice: scusate, qualcuno ha il numero della nuova conduttrice di Report? Tele Sigfrido, questa soluzione non piace alla destra, si capisce dal livore che viene fuori da alcuni titoli come questo dal giornale. Rissi e deliri, Report alla Di Pasquale. La redazione insulta Sottile nel cortile via Teolada. Sottile quello che fa notizie sugli omicidi,
1: sì,
0: va a intervistare la nonna. Ranucci esulta e denigra tutti dopo il ritiro di Presutti, fumata bianca sulla guida, la veterana accanto a Pier Vincenzi. E sempre da serie garantisti. E intanto è spunto un altro sondaggio, non era solo la Vitola, questa volta l'SVG, sul conduttore che è in disgrazia, quante chance avrebbe in politica? Mistero sul committente, ma si vocifera che dietro ci sia VS, si vocifera, non è male. Detto, si vocifera anche che c'è un'ennesima strage al largo dell'Atlantico, le Canarie, 80 migranti dispersi in mare, il barcone alla deriva per un mese. Pensate che cosa significa stare per un mese alla deriva su un barcone che è mezzo affondato in 100. Succede, allora questo è il fatto che non ha molto, ma è i morti in mare si contano a centinaia, quindi fanno sempre meno effetto, tant'è che questa notizia compare tra gli esteri a pagina 16 del Corriere. In altri giornali nemmeno si cita questa cosa, questo ennesimo effetto della grande guerra aperta contro i poveri del mondo. Invece, cambiando argomento, a Bologna abbiamo sotto accusa monopattini e fat bike che vanno come delle schegge alla faccia delle biciclette, che dimostra che non c'è soluzione tecnologica, che non c'è una coscienza anche delle persone. Se le persone usano le biciclette assistite per fare dei motorini, quindi il bilancio delle sanzioni da inizio anno: in un solo giorno di controlli 13 mezzi sequestrati su 17. Nella maggioranza dei casi sono stati modificati a ciclomotore e vengono sanzionati e ritirati dalla strada. Adesso è fuori che tutti hanno scoperto questa cosa. Ieri la Larghetti, oggi la Madrid, sono mezzi pericolosi, accordi con le piattaforme e verifiche ad hoc. Ricordiamo che però c'è anche un altro aspetto della medaglia: quando ci vuole mettere casco, bollo e assicurazione a questi mezzi, che per più sono quelli che usano i poveracci, che per spostarsi
1: si va poi a colpire quell'aspetto lì.
0: Quindi è facile ancora una volta fare la voce grossa contro i poveracci, molto meno contro i cementificatori, diciamo così.
1: Mi collego alle dichiarazioni, no, del generale, no, che il femminicidio non esiste, che ci vuole un patriarcato che sia mediterraneo. C'è un esempio qua di patriarcato mediterraneo, purtroppo, perché la strage continua. Rapita e gettata dal viadotto, il piano criminale, l'agguato a casa, massacrata di botte, e non è certamente Hamid Aziz, no, è Federico Villa. Bella, scusate, avrebbe bloccato Lorena Isceri nel garage della sua casa, era il suo ex, quindi la donna sarebbe stata chiusa nel bagagliaio dell'auto dal suo ex compagno. A quel punto l'uomo avrebbe acceso il motore per raggiungere l'autostrada A1. Lei prova, sventurata e disgraziata, a chiedere aiuto anche al 112 e a un amico, così ha fermato l'auto e le ha strappato il cellulare, poi l'avrebbe lanciata giù dal viadotto, poi si uccide. Però quello che vediamo in questa situazione tremenda, che va ad aggiungere una vittima della violenza maschile, la polizia riesce a localizzare la macchina sulla 1, lui si lancia davanti agli agenti. Questo a pagina 12 del Resto del Carlino.
0: Chiudiamo una notizia che riguarda la nostra emittente: fino al primo pomeriggio 15:30 non sarà operativo il DAB proveniente da Barbiano per lavori sull'antenna, poi riprenderemo regolarmente. E quindi chiudiamo davvero con Piero Di Domenico, nostro critico cinematografico, con i suoi reportage dal Festival di Venezia. Ciao a tutti,
1: buon ascolto.

0: Un buongiorno da Piero Di Domenico dal Lido di Venezia, un Lido che quest'anno immancabilmente vede i soliti rialzi di prezzo, che già non erano bassi, ma insomma sempre più lanciati, sempre più verso l'alto a livelli esorbitanti. Con insomma panini a 10 euro, tanto per dare una misura. Ma per quanto riguarda la mostra invece, il direttore Barbera aveva detto che aveva cercato delle commedie ma aveva fatto fatica a trovarle, nonostante insomma i tempi plumbei che storicamente, ad esempio nel cinema hollywoodiano, spesso avevano portato al fiorire appunto di film più leggeri e evasivi, e invece la realtà più cruda, quella che domina almeno in queste primissime giornate di Venezia, già con un film decisamente tra i candidati al Leone, oltre che al premio per come miglior interprete per John Malkovich. Parliamo di Wild Horse 9 di Martin McDonagh, è un regista inglese ma di famiglia irlandese, che è autore di film come In Bruges, Ebbing, Missouri, Gli spiriti dell'isola, di provenienza teatrale, questo lo si nota in questo suo nuovo film, che è scritto benissimo. È un film che racconta la storia di due agenti della CIA, uno un mitico agente interpretato appunto da John Malkovich al suo meglio, al suo top sicuramente nella carriera, che si ritrovano nel Cile di Allende mentre preparano il golpe di Pinochet, dopo ovviamente tutte le altre nefandezze condotte negli anni. I due, Malkovich è malato e quindi il suo ultimo desiderio è passare, vedere le teste, le Moai dell'isola di Pasqua, e con un suo collega, amico, insomma, si recherà in questo viaggio, ultimo viaggio, che in qualche modo attraversa in chiave ironica, grottesca, la storia più nefanda delle azioni degli apparati di intelligence statunitensi nel mondo dal dopoguerra in poi. McDonagh lo fa davvero con tratti strepitosi ovviamente senza omettere nulla di quanto accaduto. D'altronde la realtà, dicevo, la storia in questo caso, anche se riletta appunto in chiave grottesca, assolutamente ironica, ma anche la storia recente, ad esempio in un film francese come Jupiter, che è un film fuori concorso ma che racconta una sorta di distopia dietro l'angolo, cioè la possibile escalation nucleare dal punto di vista di un presidente francese che per difendere l'Ucraina si va sempre di più in rotta di collisione con la potenza russa, e fino ad arrivare, o forse no, insomma, alla guerra nucleare. Attesa anche per altri film che, ripeto, comunque un po' tutti, devo dire, rileggono la storia o rileggono la realtà. C'è chi lo fa come Alina Marazzi con La ragazza con la Leica, dedicato alla fotografa Greta Taro, dal romanzo di grande successo di Elena Janicek, con risultati alterni, molto buona la parte in cui vengono utilizzati archivi, molto meno la ricostruzione storica nella guerra civile spagnola tra il 36 e il 37. C'è chi lo fa invece riguardando al Vietnam, perché oggi è il giorno anche del grande regista giapponese Shinya Tsukamoto, con il suo ultimo film, che è un film girato negli Stati Uniti, ne parleremo poi meglio domani, su un testimone della guerra del Vietnam, un marine che è uscito sconvolto, il film è ispirato a una storia vera, e che passò poi la vita per raccontare quello che era stato, quello che gli era accaduto e quella che era stata davvero il Vietnam. E come vedete, insomma, come potete capire, ci sono tante pieghe, tante fratture, tante crepe che non si sono mai suturate, e questo, insomma, Venezia lo sta ancora raccontando, e forse noi tutti lo stiamo ancora pagando.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Noi abbiamo appunto cominciato a organizzare...
2: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: La giustizia proletaria.
2: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
9: Vedi la bomba magica.
10: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
8: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale. Con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu. Con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
9: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!

State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
4: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la Società Caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo Stato di Polizia e la logica della Società Caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10, al Centro Costa Arena, Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.
1: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Stabilità non è un record da esibire, così Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia d'Italia. Da Bari Fratelli d'Italia sfrutta l'evento per lanciare la campagna elettorale centrata sulla figura della Presidente del Consiglio. Attese migliaia di persone, non ci saranno però gli alleati. Salvini e Tajani partecipano solo in video. Roberto Vannacci si difende dalle accuse al suo partito, su di me nessuna inchiesta. La procura per ora ha avviato solo indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Per l'ex generale domani l'ennesimo riconoscimento ufficiale sarà al Forum Economico di Cernobbio. Witkoff e Kushner visiteranno Mosca e Kiev questo fine settimana, mentre Putin apre a un possibile accordo con l'Ucraina. Non si fermano gli attacchi russi, ci sono 3 morti tra Odessa e Dnipro. Kiev intanto colpisce raffinerie e impianti petrolchimici. A sorpresa, il Consiglio di Vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposto dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia appena iniziata negli Stati Uniti. Intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Con oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Dall'inizio del mandato sono passati 1413 giorni. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare e farsi rispettare. Così ha scritto sui suoi profili social la Presidente del Consiglio, che però con il suo partito Fratelli d'Italia sta facendo esattamente questo, sfruttare la giornata di oggi come trampolino di lancio per una campagna elettorale centrata sulla sua immagine. A chiudere i festeggiamenti a Bari oggi sarà infatti la stessa Meloni, con un discorso in cui elencherà quelli che considera i successi dei suoi 4 anni di governo, a partire dal tema della sicurezza. Sentiamo Anna Bredice.
2: Ormai è quasi tutto pronto al porto di Bari per la kermesse che celebrerà soprattutto Giorgia Meloni. È la sua fotografia, meglio la gigantografia di Meloni, che campeggia dappertutto sul palco enorme che darà le spalle alla darsena del capoluogo pugliese. Una festa di Fratelli d'Italia dove gli altri alleati faranno da comparsa e nemmeno dal vivo. Si collegheranno da remoto Tajani e Salvini, entrambi divisi su tante questioni, ma uniti nell'essere in questo momento non così forti da dare il segno al resto della legislatura, che invece proseguirà con una sorta di convitato di pietra, Vannacci. Oggi, con 1413 giorni, Meloni batte il record dei governi più lunghi. Non aspettava altro che questo traguardo per far partire proprio da qui la sua campagna elettorale. 4 anni di una stabilità che per il Financial Times è stato solo un'occasione persa. Così nel suo editoriale il giornale definisce il governo Meloni una stabilità invidiabile, ma non l'ha sfruttata per trasformare le prospettive del suo paese, un'occasione mancata, ed è per questo che secondo il giornale britannico ha così tanta paura di Vannacci. In ogni caso oggi conta di arrivare con i suoi annunci su tutte le TV e lo farà nel momento in cui qui a Bari calerà il sole. La scenografia prevede che al tramonto salirà sul palco avanzando lungo un corridoio illuminato dalle luminarie tipiche della Puglia, la regione che l'ha sempre accolta, bacino fino a poco tempo fa di voti per il suo partito. Un cordone di sicurezza terrà lontane le contestazioni. È previsto infatti un corteo di protesta di associazioni, di studenti, di attivisti. Partirà intorno alle 17:30. Linea allo studio.
1: Veniamo alle vicende giudiziarie attorno a Futuro Nazionale. Il fondatore del partito, Roberto Vannacci, si difende. Non c'è nessun indagato, ha commentato. Quelli che la Procura Militare di Roma ha per ora annunciato sono infatti solo accertamenti preliminari. Sono 2 gli esposti del sindacato dei militari che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Uno chiede di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle Forze Armate ancora attivi, l'altro di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Su questo secondo esposto sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
3: Da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la procura ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
0: Su quali presupposti si basa?
3: Sicuramente quello che più colpisce la violazione per esempio dell'articolo 4 della CEDU, di divieto di espulsioni di massa. Non comprendiamo come si possa definire altrimenti un piano di remigrazione coatto, la presenza di non meglio definiti e preoccupanti progetti militari all'interno delle scuole pubbliche, nelle strade, nelle città, e quindi non in ausilio alle forze di polizia, ma addirittura con poteri autonomi. E noi ci chiediamo anche di arresto e ci chiediamo come chi ha giurato fedeltà, ripeto, alle istituzioni repubblicane e a questa Costituzione possa aderire ad un partito che realizza questo programma valoriale che presenta molteplici profili di contrasto con quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e del nostro ordinamento democratico.
1: E Roberto Vannacci è atteso domani al forum economico Ambrosetti che si è aperto oggi a Cernobbio. Per l'ex generale si tratta dell'ennesimo riconoscimento pubblico, questa volta da parte di una importante comunità di esperti di economia e finanza. Vannacci, la cui presenza ha suscitato polemiche e anche qualche defezione, sarà protagonista della giornata di sabato assieme all'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Monti, attesi anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto. In occasione dell'apertura dei lavori del forum, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato il suo consueto messaggio nel quale ha celebrato i valori europei, ma ha anche invitato l'Unione a non rinunciare ai principi di fronte al sempre più aggressivo uso della forza per risolvere le pretese internazionali. Il caro prezzi, le difficoltà delle famiglie si vedono anche nella crisi dei consumi interni certificata dall'Istat. A luglio 2026 rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio risultano in calo sia in valore, meno 0,4%, sia in volume, meno 0,5%. Si tratta del secondo calo mensile consecutivo. Su base annua le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,8% in valore e un calo dello 0,6% in volume. In sostanza, nell'ultimo anno abbiamo speso di più per acquistare di meno, confermando così la perdita secca dei redditi reali delle persone. Quanto agli esercizi, si salvano solo grande distribuzione e commercio elettronico, ma guardando ai beni acquistati il calo riguarda anche quelli di prima necessità, a partire dagli alimentari. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno Mosca e Kiev tra domani e domenica, lo scrive l'agenzia russa TASS. Ieri il portavoce del Cremlino Peskov si è scagliato contro la Germania, dicendo che il cancelliere Merz sta facendo passi bruschi per guadagnare punti presso il suo elettorato, ma che lo fa in maniera estremamente goffa. Putin invece ha parlato al Forum Economico d'Oriente, ha riservato toni più pacati agli Stati Uniti, dicendo che il dialogo con loro sta funzionando e che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto però gli scontri reciproci non si fermano. Tre persone sono state uccise negli attacchi russi a Odessa e a Dnipro nelle ultime ore. Kiev invece nella notte ha preso di mira raffinerie e impianti petrolchimici russi. La salma di Ratko Mladic, avvolta dalla bandiera serba, è arrivata a Belgrado dall'Aia, dove l'ex comandante era detenuto. Le esequie sono previste per lunedì. Nel frattempo l'Unione Europea ha fatto capire che non tollererebbe i funerali di Stato promessi dal ministro della giustizia serbo. Il servizio da Bruxelles.
4: Si sblocca un nuovo livello di tensione tra Bruxelles e uno dei paesi candidati all'adesione UE più problematici, cioè la Serbia di Vucic. Questa volta sono le posizioni di Belgrado sulle guerre nell'ex Jugoslavia a imporre alle istituzioni UE una presa di posizione netta. Il ritorno dei resti di Ratko Mladic a Belgrado sarà un test molto importante, ha messo in chiaro la commissaria per l'allargamento Marta Kos, a proposito della possibilità che vengano organizzati funerali di Stato per l'ex comandante serbo-bosniaco condannato all'ergastolo nel 2017 per il massacro di oltre 8.000 musulmani bosniaci a Srebrenica nel luglio del 1995 e deceduto la scorsa settimana in carcere all'Aia. A nome della presidenza di turno del Consiglio dell'UE, il ministro degli esteri irlandese Byrne ha ribadito che un funerale di Stato sarebbe inaccettabile così come la presenza di alti esponenti del governo serbo a funerali privati. A Belgrado si attende domani una cerimonia militare e lunedì il funerale, e Vucic non sembra voler ostacolare l'afflusso delle migliaia di serbi che considerano Mladic un eroe nonostante le condanne per genocidio e crimini contro l'umanità. Ma la commissaria Kos avverte che tutto può avere un impatto sul modo in cui gli stati membri valutano la Serbia nel suo percorso di adesione all'UE, sia sul piano della riconciliazione regionale, ma anche sui valori europei. E qui potrebbero pesare le nuove accuse sull'uso dello spyware Pegasus per sorvegliare almeno 14 membri della società civile serba che da novembre del 2024 protesta contro corruzione e violazioni dello Stato di diritto del regime del presidente Vucic. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: A sorpresa, il Consiglio di Vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposti dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia è appena iniziata. Negli Stati Uniti intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Massimo Alberti.
5: L'approvazione è stata unanime, compresa la parte dei sindacati e dei governi regionali che a luglio avevano bocciato il piano. Il CDA era pronto a scavalcare il Consiglio e a rivolgersi all'assemblea degli azionisti, e così il colosso tedesco dell'auto, simbolo della crisi del settore in Europa, taglierà 50.000 posti entro il 2030, oltre a quelli già in corso. In un comunicato, IG Metall, il comitato aziendale del gruppo, hanno sottolineato che in questo modo è stata evitata un'escalation, vale a dire lo scorporo del marchio Volkswagen e della divisione componenti, ed è stato respinto l'attacco alla cogestione nel Consiglio di vigilanza. Ma c'è anche un altro punto non chiaro. Secondo il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, non sono state prese decisioni sullo stop a 4 stabilimenti entro il 2034, per i quali si cercherebbero acquirenti e nuovi utilizzi. Nella più grande ristrutturazione della sua storia, Volkswagen, che dimezzerà il numero di auto prodotte, ritirerà dal mercato anche lo storico marchio spagnolo Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi nel 2029. E mentre i gruppi auto europei cercano partnership con quelli cinesi per salvare gli stabilimenti, come fa Stellantis, la stessa Stellantis, in ma il consorzio di produttori auto negli Stati Uniti, ha chiesto al Congresso di approvare entro fine 2026 una legge che renda stabile il divieto di vendita, importazione e produzione negli Stati Uniti di veicoli cinesi connessi e dei relativi software e hardware, divieto introdotto da Biden.
1: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove stavano lavorando nel momento dell'alluvione che 9 giorni fa ha colpito il paese. Il 26 agosto una porzione di un ghiacciaio si è staccata e ha trascinato a valle, al confine tra Nepal e Tibet, una colata di fango e detriti a circa 180 km orari. È salito ad almeno 1.280 persone il numero delle vittime, i dispersi sono quasi 5.000, le ricerche continuano, i soccorritori pensano che nei tunnel delle varie centrali dell'area potrebbero esserci altri sopravvissuti. E il riscaldamento globale, principale causa dello scioglimento dei ghiacciai che ha causato anche la tragica alluvione in Nepal e Tibet, è accentuato dal Super Niño, il fenomeno climatico ciclico che sta causando mai come oggi un aumento delle temperature. Le Nazioni Unite hanno avvertito che l'impatto del Niño continuerà ancora nei prossimi mesi, almeno fino a febbraio 2027. Serena Giacomin, climatologa e direttrice scientifica dell'ONG Italian Climate Network.
6: El Niño è proprio un fenomeno naturale che riguarda l'Oceano Pacifico tropicale. In generale ha una frequenza tra i 3 e i 7 anni e le acque superficiali di quella zona vicino al Sud America diventano via via più calde rispetto a quella che è la norma climatica. Questo cambia ovviamente il modo in cui l'atmosfera si comporta sopra l'oceano, e questi cambiamenti si riescono a ripercuotere sul clima di gran parte del mondo, soprattutto ovviamente delle zone che sono circostanti l'Oceano Pacifico equatoriale, quindi soprattutto Perù, Ecuador, anche sud del Brasile e Argentina. Poi si verifica siccità in Indonesia, parte del sud-est asiatico, Australia orientale e India, quindi dall'altra parte dell'Oceano Pacifico. E dunque si alterano le piogge, i venti, le temperature, anche per mesi. L'aspetto importante che riguarda tutti a livello globale è che aumentano le temperature globali medie, quindi El Niño forte spesso spinge verso l'anno dei nuovi record termici. Se a livello deterministico per noi non è possibile dire che mesi ci aspettano in base al Niño che si verifica sul Pacifico, quello che possiamo dire è che ci sarà più energia immagazzinata nell'oceano e nell'atmosfera, e questo significa più estremizzazione. I maggiori effetti del Niño noi in realtà li vivremo nei prossimi mesi, tra novembre 2026 e febbraio 2027.
1: Anche l'Europa, proprio a causa del Niño, ha registrato nella scorsa estate temperature record. Tra i paesi più colpiti c'è stata la Francia, dove il caldo e la siccità hanno messo in ginocchio l'agricoltura. Il governo francese cerca di correre ai ripiani con un piano da 1 miliardo di euro.
7: Ancora un'allerta canicola nel sud-est della Francia in quest'estate interminabile, la più calda di sempre, ritmata dai mega incendi che hanno incenerito più di 120.000 ettari di foreste e pinete, che ha dato luogo alla peggiore siccità da più di mezzo secolo, mettendo in ginocchio l'agricoltura francese, la prima del continente. Una perdita di produzione in media attorno al 10%, ma con punte per alcuni settori essenziali che sfiorano superano il 50%. È il caso per i cereali primaverili, come il mais o il fieno, materie prime di base per la allevamento, o ancora per frutta e verdura fresca, come per esempio le insalate diventate introvabili in mercati e supermercati transalpini. Persino i produttori delle famose French fries, le patatine fritte francesi, hanno dovuto accettare patatine più piccole del normale, tanto la siccità ha ridotto la taglia dei tuberi. Degli oltre 400.000 agricoltori francesi, più di 30.000 rischiano il fallimento senza un sostegno finanziario d'urgenza. Allora, questa mattina la ministra dell'agricoltura Annie Gervais ha annunciato un piano di aiuti straordinario da più di 1 miliardo, malgrado le ristrettezze di bilancio di una Francia con il deficit più importante dei grandi paesi dell'Unione. Sforzo consistente ma insufficiente, secondo i tre principali sindacati degli agricoltori, per cui le perdite dovute alla siccità ammontano a circa 5 miliardi. Ci vuole almeno 1 miliardo in più, secondo il portavoce del principale più consociativo dei tre sindacati agricoli, mentre i più rivendicativi prospettano già un nuovo autunno caldo di proteste contadine. Da Parigi, Francesco Giorgi, per Popolare Network.
1: Alle 12.46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter e Massimo Alberti. Alle 15.30 l'appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Trionfi la giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Psicoradio,
1: la radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: Le titre c'est fou. Je suis fou. Et ça c'est à vos yeux. Je sais seulement que je suis une invention sociale. Oh que oui, je sais que je suis le rejeton des lois sociales. Je suis fou. Et ça, c'est dans vos yeux.
4: Sono pazzo. E lo sono ai vostri occhi. Io so soltanto che sono un'invenzione sociale. Lo so che sono quello che rifiuta le leggi sociali. Sono pazzo e lo sono nelle vostre teste.
5: La poesia che avete appena sentito è Fou, che in francese significa pazzo, folle, ed è stata scritta e interpretata da Placide Conan. Placide è uno dei 5 poeti africani che sono venuti a trovarci proprio negli studi di Psicoradio per parlare delle nuove forme poetiche che si sono affermate negli ultimi decenni, cioè di fatto lo spoken word e la slam poetry, e poi vi spiegheremo, insomma capirete meglio dalle loro parole di che cosa si tratta, ma anche dei pregiudizi sulla salute mentale che ancora ci sono nei loro paesi. Questo gruppo di giovani provenienti da diverse parti del continente africano e nello specifico Ghana, Senegal, Costa d'Avorio e Sudafrica si è esibito nell'ottobre del 2023 durante un tour che si chiamava Parole in Folle nell'ambito del progetto One Global Voice organizzato dall'associazione Voci Globali. I poeti e le poetesse hanno recitato per noi le loro creazioni e le sentirete nel corso della puntata, sia in lingua originale, francese e inglese, sia nella traduzione italiana.
4: Io sono Claudio. Quando sentite la mia voce vuol dire che sta parlando Placide Conan.
6: Io invece sono Barbara e traduco le parole di poetra Asantewa.
7: Khabizo Vili lo interpreto io, Gino.
8: E per finire io, Alarico.
9: E io, Cristina.
8: Traduciamo in italiano le parole dei due fratelli Sal
9: e Zenix Ngari.

0: Ad accompagnare i poeti e le poetesse qui negli studi di Psicoradio c'era Antonella Sinopoli, rappresentante di Voci Globali.
1: Volevamo chiedere ad Antonella di spiegarci un po' meglio che cos'è Voci Globali.
2: Grazie per ospitarci qui in questa sede così, come dire, iconica, no? per molti motivi. Voci Globali, che qui rappresento, è un APS, quindi un'associazione di promozione sociale, e una testata giornalistica online che da molti anni si occupa di fare informazione sull'Africa, sui diritti umani, sulla giustizia sociale e ambientale e sui fenomeni migratori. Da molti anni ci occupiamo di poesia africana subsahariana con un progetto che si chiama Afro Women Poetry, che è dedicato alla poesia femminile dell'Africa subsahariana, e con un altro progetto che si chiama One Global Voice, che ha poi sviluppato quest'altro appunto progetto che si chiama Parole in Folle. Noi siamo impegnati a capire come soprattutto le giovani generazioni di africani vivono la questione del disagio mentale. Le malattie mentali, come sappiamo, sono in aumento e soprattutto dopo la pandemia in tutto il mondo e soprattutto nella popolazione giovanile. Però la cosa che ci è parsa molto interessante è anche la scoperta che abbiamo fatto durante le nostre ricerche, alla scoperta di questi giovani talenti, è come la maniera dei giovani africani di affrontare la questione, e perché l'affrontano soprattutto attraverso delle forme poetiche che sono molto molto particolari, che hanno un'espressività tutta particolare. Queste forme poetiche sono lo slam poetry e la spoken word, e qui quindi abbiamo degli artisti molto molto rappresentativi di queste forme artistiche che abbiamo avuto l'onore di portare in Italia, quindi siamo molto orgogliosi di questo, e che quindi trattano il tema del disagio mentale come moltissimi altri temi che sono a cuore alle giovani generazioni di africani.

0: Se ci puoi fare un quadro di qual è l'approccio in Africa verso la sofferenza psichica.
1: Allora, naturalmente è molto diverso da paese a paese, anche dai tipi di persone che, anche dalle generazioni, diciamo così, che affrontano questo problema. Ci sono dei luoghi dove è spesso un tabù, come è in tutta Europa. Diciamo le cose come stanno, non è che poi l'Africa è un mondo così alieno, così differente dagli altri luoghi del nostro mondo. Sicuramente è un tabù e sicuramente il modo di affrontarlo dipende dal tipo di cultura e di società a cui appartieni e anche, diciamo, di status sociale. Quindi, diciamo, ci sono delle famiglie, delle comunità che continuano a considerare disagio mentale come proveniente da questioni che hanno a che fare con lo spirito, la spiritualità, i demoni, il juju, come si dice in questi casi. Però ormai la maggior parte di loro sa, e poi soprattutto tutto questo è l'approccio giovanile, che le motivazioni che stanno dietro ai disturbi mentali, che possano essere una semplice ansia sociale, diciamo semplice, ma comunque per arrivare poi alla depressione o ad altre forme di disturbi mentali, sono causati soprattutto dalla società, dalle condizioni di vita. Quindi questo è molto chiaro, quindi è molto chiaro a loro che bisogna cambiare le condizioni economiche, le condizioni sociali per poter anche approcciare alla salute mentale. Comunque, il fatto è questo, che molti ancora, diciamo, non ne parlano, i giovani ne parlano per fortuna molto di più. Se si ha una mente, diciamo, un po' più aperta, allora si fa riferimento a strutture mediche e psichiatriche adeguate. Il problema è che poi, per esempio, la depressione, che è cresciuta moltissimo negli ultimi tempi, ma in tutto il mondo, ma diciamo che l'85% della popolazione che soffre di questo disagio si trova nei paesi a basso reddito, dove non c'è accesso a cure mediche adeguate. Poi questo diventa il problema: non avere accesso a cure mediche adeguate significa che poi magari un disturbo così, che può essere anche curato in maniera più semplice, più rapida, invece può, diciamo, degenerare.

0: la causa sono i malefici, gli antenati e così via. Soltanto ora le persone cominciano davvero a considerare la salute mentale come un problema psicologico e psichiatrico. Dunque la poesia avrà sempre più la funzione di dare delle informazioni e di formare le persone su questi temi. Potrà permettere inoltre alle persone che hanno problemi di evadere, svagarsi, non sentirsi sole e avrà dunque un ruolo terapeutico di guarigione. Per questo abbiamo scelto la poesia come mezzo espressivo.
1: Qualcosa che va le permettre di s'évader, donc de leur permettre de savoir que nous sommes avec eux. Donc c'est ça aussi un rôle thérapeutique, un rôle de guérison. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi la poesia.
2: Penso che la poesia sia una forma artistica come le altre e come individui ci accorgiamo di avere un'inclinazione verso di essa. Ovviamente, se ci si accorge di avere questa inclinazione, la si fa propria. Per me ha rappresentato questo la poesia, un mezzo di comunicazione che mi ha attirata e per questo ho sentito il bisogno di approfondirla. Lo spoken word ha un vantaggio. Oltre al testo in sé, c'è anche l'interpretazione vocale. Riesco a esprimermi, riesco a condividere le mie parole con voi e riesco anche a mostrare l'emozione che c'è dietro alla mia voce. Per questo lo spoken word è molto più emozionante di un testo scritto sulla pagina. E credo che questo gli conferisca una grande forza. Ho la possibilità di stare in piedi davanti a una stanza piena di persone e di rappresentare e comunicare un'emozione in 5 minuti o anche meno.
3: Did I choose spoken word or did spoken word choose me? I think is the question.
4: Sono io che ho scelto lo spoken word? O è stato lo spoken word a scegliere me? Credo che questa sia la domanda fondamentale. Mi ricordo ancora la prima volta che ho sentito una poesia spoken word e quanto mi ha commosso e come sono corso a casa quel giorno a scrivere la mia prima poesia. Quando sono tornato a scuola ho detto al mio insegnante: ho scritto una poesia. Avevo 12 anni e da allora non ho mai smesso di scrivere, perché mi ha sempre aiutato a capire cosa stesse accadendo sia dentro di me che intorno a me. Non sono mai stato una persona particolarmente estroversa. Sono sempre stato molto timido nell'interagire con gli altri. Grazie alla scrittura e all'interpretazione performativa sono riuscito a trovare un modo per entrare nel mondo intorno a me e anche per accedere e dare un senso al mondo che avevo dentro di me. Penso anche che lo spoken word abbia il vantaggio di poter essere condiviso con una comunità di persone. La lettura può essere un atto estremamente solitario, anche terapeutico, ma lo spoken word, quando viene condiviso in un gruppo di persone, permette loro di riflettersi nei poeti, come se fossero degli specchi, agevolando la guarigione. Penso alla performance di ieri sera, alle persone che arrivavano e ci dicevano: mi sono sempre sentito così, ma non ho mai avuto le parole per descriverlo. Credo che essere capaci di dare un nome a questi sentimenti, di trovare le parole per descriverli, consenta anche di iniziare a guarire.
3: Give something those words, then you are able to begin to be able to heal it. That's me.
5: Bonjour, je suis Zenix du Sénégal. Sono
6: Zenish e vengo dal Senegal. Perché ho scelto la poesia? Come Khadiso mi chiedo: ho scelto io la poesia o la poesia che ha scelto me? Questa è una bella domanda. Personalmente, all'inizio scrivere mi faceva sentire bene, mi faceva sentire meglio perché molte cose che non potevo dire le potevo scrivere e quando sono riuscita anche a dirle sono diventate altre cose. Questo mi ha condotta a uno stadio superiore perché mi ha fatto sentire me stessa e perché, come si dice da noi, un problema, quando ne parli, è già per metà risolto. Quando riesci a tirare fuori ciò che hai dentro, poi ti senti meglio. Parlarne non è facile, ma farlo in poesia lo rende più semplice. Non solo dire, ma anche ascoltare delle belle poesie è terapeutico. tra poeti, ad esempio.

0: quando sono semplice spettatrice e li ascolto declamare, fare spoken word, fa bene anche a me, perché mi rispecchio in loro e mi rivedo in quello che fanno. In quel momento, se mi metto nei panni di una persona del pubblico, di chi ascolta queste poesie e può essere una persona più o meno sensibile rispetto a me, però so che a livello emotivo questo può farci sentire meglio, proprio a livello emotivo può aiutarci a migliorare.
1: Emotionnellement, je sais que ça peut nous faire sentir mieux, ça peut nous aider à mieux aller.

0: which I tell you all the reasons I don't want to exist and you tell me to remember. Some days, I ask God to empty my body of its pain and you tell me to remember. You tell me, love, remember that you are worth rescuing. When everything is unspooling itself before you, remember that the world came into being just for your existence. Remember that life is breaking all of us, and every breath we take is the body mending its brokenness.
1: In cui ti dico tutti i motivi per cui non voglio esistere e tu mi dici di ricordare. Alcuni giorni chiedo a Dio di svuotare il mio corpo dal dolore e tu mi dici di ricordare. Mi dici, amore, ricorda che sei degna di essere salvata quando tutto di fronte a te va a rotoli. Ricorda che il mondo è nato solo per la tua esistenza. Ricorda che la vita che distrugge tutti noi e che ogni respiro che facciamo è il corpo che ripara la sua rottura.
2: La poesia che avete sentito è di Poetra Asantewa.
3: Qual è la differenza tra slam poetry e spoken word?
4: Spoken word is the act and the art of performing the written word, right? So getting on stage and performing it.
5: Spoken word è l'atto e l'arte di interpretare, recitare la parola scritta, salire sul palco e fare la performance, mentre la slam poetry è competizione. Quindi nella comunità di spoken word ci sono alcune competizioni chiamate slam, in cui si radunano artisti di spoken word e gareggiano l'uno contro l'altro per decretare chi è il miglior artista di spoken word. Le slam hanno regole differenti. Mi pare che uno dei primi a lanciare le slam sia stato Mark Smith in America. Il punteggio alle performance veniva dato dal pubblico. Quindi, chi fa slam poetry fa anche spoken word, ma non sempre chi fa spoken word fa anche slam poetry. E lo dico tra virgolette, perché non saprei dire se vogliamo considerare una persona slam poet solo quando è nell'ambito di una competizione. Ma essenzialmente lo spoken word è la forma d'arte e la slam poetry è la competizione.
4: But essentially spoken word is the art form and then slam poetry is the competition.
6: Slam, dans le côté anglophone, on parle de poetry with the spoken word.
7: Come Khabizo ha ben spiegato, nell'Africa anglofona si parla di poetry o di spoken word, mentre nei paesi francofoni si utilizza di più il termine slam. Infatti, i paesi francofoni hanno conosciuto lo spoken word attraverso il film Slam del regista Mark Levin, con Saul Williams come protagonista. È uscito nelle sale europee nel 1998 ed è stato così che il grande pubblico ha conosciuto lo slam e molti hanno iniziato a praticarlo. La parola slam si riferisce sempre a una gara. Dunk slam, jam slam e così via. Noi che siamo nei paesi francofoni, invece, parliamo di slam poesie, slam poetry, e non di slam, intesa come competizione.
6: Plus de slam poetry, slam poesie, que de slam.

0: Le titre du texte, c'est
1: Mots en mots. Des mots en mots.
0: OK. On en parle, c'est la meilleure des thérapies.
1: On soigne les mots par les mots, c'est ça la vie.
2: Être là les uns pour les autres, mais non les uns contre les autres.
3: Ne parliamo, è la migliore terapia.
4: Curiamo le malattie con le parole, questa è la vita.
3: Essere disponibili l'uno per l'altro, non l'uno contro l'altro.
5: Questa poesia è di Sal e Zenix Ngari.
6: Quali sono i principali pregiudizi sulla salute mentale nel vostro paese?
7: Chez nous, en général, ça a toujours été considéré comme des esprits maléfiques, par exemple. Donc des...
8: Da noi in Costa d'Avorio i disagi psichici vengono considerati in generale come spiriti maligni. Quando qualcuno è malato, qualsiasi sia la malattia, si dice che è colpa di qualche maleficio e la persona che ha dei problemi mentali è considerata vittima di stregoneria. In alcuni villaggi le persone che soffrono di questi problemi vengono attaccate, segregate, talvolta imprigionate, eccetera. Quindi ci sono davvero tanti pregiudizi, ma la situazione sta iniziando a cambiare. Credo che il problema sia che in Africa non c'è la volontà politica di cambiare le cose nel campo della salute mentale. Ed è quasi impossibile incontrare uno psicologo o uno psichiatra quando ce n'è bisogno, perché sono molto costosi e c'è carenza di ospedali psichiatrici. Per questo per strada vedi purtroppo persone che stanno male e che magari avrebbero soltanto bisogno d'amore e di essere seguite e aiutate. Dunque penso che il pregiudizio sia soprattutto culturale. Lo Stato dovrebbe informare le persone e la popolazione. Qualcosa comincia a cambiare, infatti ora anche nelle scuole ci sono delle strutture, delle persone specializzate in salute mentale. Ma il pregiudizio è ancora enorme, perché molti considerano i malati vittime di stregoneria.
7: Sinon, les préjugés sont énormes et c'est des gens qui sont quand même considérés comme des gens qui sont victimes de sorcellerie.
9: In Ghana there's an evolution to the prejudices against sound and mental health.
10: In Ghana c'è stata un'evoluzione dei pregiudizi che riguardano la salute mentale. Fino a 10 o 15 anni fa, la salute mentale era considerata un problema soltanto delle persone bianche. Perciò era un lusso per le persone nere permettersi di avere problemi di salute mentale, così come la concepivano i bianchi. Adesso la situazione è questa. Da una parte è considerato un problema solo delle persone ricche, per cui le persone povere non possono permettersi di avere problemi di salute mentale. Dall'altra c'è il pregiudizio che i problemi di salute mentale debbano essere visibili. Quindi, se sei depresso, devi mostrare alcuni sintomi specifici. Se sei energico, non puoi essere depresso. Se hai cibo sulla tua tavola, non puoi essere depresso. Questi pregiudizi sono davvero pericolosi, perché significa che abbiamo creato degli stereotipi sulla salute mentale per cui i problemi devono sempre manifestarsi nello stesso modo. Se questo non succede, non si possono ricevere cure o aiuti per stare meglio. Credo che la pop poetry esista anche per questo. La funzione della poesia è chiamare le cose per quello che sono, educare, suggerire soluzioni. E spera anche quella di spingere verso una visione della guarigione come un processo collettivo.
11: It's a tricky question. I've been trying to think about it because it's so multifaceted and like obviously.
3: È una domanda difficile perché comprende molti aspetti e ovviamente ogni paese è complesso. Ci sono molte parti del Sudafrica che sono progressiste anche nel campo della salute mentale e hanno alcune delle strutture migliori al mondo, ma poi, e parlo dal mio punto di vista, ci sono molte famiglie e genitori che vengono da aree rurali e a cui serve molto tempo per accettare l'idea che uno dei loro figli possa avere dei problemi di salute mentale. Viene spesso considerata pigrizia lo stare tutto il giorno sdraiati a letto. E questa è una convinzione comune tra diverse famiglie africane, in particolare famiglie nere. Dato che non c'è stata e non c'è Una conoscenza dei servizi di salute mentale e un'educazione al riguardo, non sembra esserci un'apertura da parte delle famiglie quando si inizia a parlare di salute mentale in relazione alla questione della razza. Quindi penso che le generazioni più giovani siano molto consapevoli riguardo ai problemi di salute mentale, si supportano a vicenda e creano degli spazi di condivisione. Ma le vecchie generazioni devono essere coinvolte anche nelle zone più povere e rurali e servono educazione e formazione per farlo. Ci sono alcune persone, parte della società, che sono lasciate fuori dal discorso sulla salute mentale e questo crea una disparità.
12: In Senegal, già da molto tempo, sono state messe in moto azioni per aiutare chi ha dei problemi mentali. A Dakar abbiamo l'ospedale Albert Royer, che prende in carico i bambini, poi c'è l'ospedale Dalaï Xel e c'è anche l'ospedale di Diamnia Dio. Ci sono alcune strutture in Senegal che prendono in carico le persone che hanno problemi mentali, ma, al contrario di ciò che si pensa, i problemi mentali non riguardano soltanto persone che vivono in strada e che non stanno bene. Tutti abbiamo problemi psicologici, pene d'amore, problemi con la famiglia ed altro. Io ho un'amica che mi ha confidato di aver tentato il suicidio perché lei voleva sposarsi con una persona, mentre i suoi genitori volevano che si sposasse con un altro. Questo per dire che i problemi mentali non riguardano soltanto le persone che sono dentro le strutture sanitarie o quelle cosiddette folli, tra virgolette, che vivono in strada. Tutti hanno dei problemi, anch'io ho dei problemi a volte. Tutti noi abbiamo traumi che ci portiamo dentro. Placid l'ha detto prima. In Africa il problema è riuscire ad andare da uno psicologo. Se rimangono problemi di comunicazione e non hai soldi per andare da uno psicologo, tu resti in silenzio con i tuoi problemi e te li trascini per tutta la vita.
13: Tu resti silenzioso con i tuoi problemi e tu vivi con tutto un tas di problemi.

0: Reminder. Your sorrow is not a river. It is not here to drown you. It is holy water here to baptize you. But if you feel your chest exploding, those are your lungs turning into life rafts.
1: Promemoria. Il tuo dolore non è un fiume. Non è qui per annegarti. È acqua santa, qui per battezzarti. Ma se senti il tuo petto esplodere, quelli sono i tuoi polmoni che si tramutano in scialuppe di salvataggio.
2: La poesia che avete sentito è di Cabiso Vili e si intitola Promemoria. Con questa poesia vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Psicoradio.
3: Psicoradio.
4: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
3: Psicoradio, la radio della mente.
5: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
6: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Piazza Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.
4: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
0: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16:30.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: ma tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un barbistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
4: Uh-huh.
5: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale APS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
8: Trionfi la giustizia proletaria.
9: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
10: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni...
9: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
11: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: Piccoli segnali di normalità, qui a Radio Città Fujiko ricomincia Pandemonium il venerdì pomeriggio, il contenitore musicale condotto dallo sottoscritto Pier Tosi. Ben trovati a tutti, come al solito il numero di sms è 333-180-9494. Trasmissione di oggi molto particolare perché è un rientro intanto dalle festività, dalle vacanze, dopo lo stop del programma a metà luglio sono tornato quest'oggi, ma sono tornato anche per un motivo molto importante, e cioè la festa della radio che si svolge domani dalle 18 alla casa di quartiere Scipione del Ferro in via Sante Vincenzi, Cirenaica, San Donato, diciamo così, se dovessimo dire i quartieri. La festa parte alle 18, a ingresso gratuito nel cortile, e vede la presenza di tre realtà musicali importanti della nostra città come la banda Roncati e le Tremende e i fratelli Pingone, e quest'oggi avremo tutte e tre queste realtà presenti qui in studio per una sorta di pre-festa, diciamo così. Prima di ciò però vorrei leggervi quello che succede in termini musicali a Bologna nel weekend, come al solito, come succede a Pandemonium nella prima parte, poi arriverà il notiziario di Popolare Network. A questo punto ho un piccolo occhiello per pagare tributo a una grande voce del jazz scomparsa qualche giorno fa, mi riferisco a Cassandra Wilson, purtroppo scomparsa a soli 70 anni, una delle voci più importanti della vocalità jazz degli ultimi 40 anni, è nata a Jackson, Mississippi, la cittadina in cui è anche mancata due giorni fa, il 2 settembre, l'abbiamo vista varie volte a Bologna, veramente un personaggio importantissimo della scena jazz, della vocalità jazz degli ultimi anni. Cominciamo pagandole tributo da un suo album che a sua volta è un tributo a Miles Davis, anche nel gioco di parole del titolo Traveling Miles, e ci ascoltiamo questa sua versione di Time After Time di Cyndi Lauper, registrata qualche tempo dopo la famosa versione di Miles Davis, Rest in Power, Cassandra Wilson.

super seducente, carica di blues, la voce di Cassandra Wilson, scomparsa due giorni fa a 70 anni. Piccolo tributo a lei per incominciare Pandemonium. Vediamo che succede a Bologna questa sera. Partiamo dal Dumbo di via Casarini con il concerto tra cantautorato ed elettronica di Francamente, personaggio uscito tra l'altro dalla fucina di X Factor. In piazza Lucio Dalla continua la rassegna dedicata alla world music e quest'oggi andiamo in Algeria con il Rai algerino e abbiamo Adil Smali e le Grand Bal Rai, personaggio importantissimo della scena Rai algerina, live che intreccia i grandi classici del genere con sonorità contemporanee. A San Donato il festival, al San Donato Festival ai giardini Parker Lennon, abbiamo personaggi femminili della nuova scena italiana, abbiamo l'elettronica di Eva Blu e il cantautorato di Comunque Martina. All'Locura di Via Ernerio, il Locura Bar, reggae music da vinile con Sinners Love Hi-Fi che fanno gli onori di casa a un personaggio importante della scena inglese, cioè Tiny T, un collezionista esperto di vintage reggae che porta i suoi vinili e i vinili di pregio della sua collezione questa sera quindi all'Locura di Via Ernerio. Tra l'altro Tiny T è qui per una doppia eventualità, si esibirà anche sabato 5 al Bagno Central di Cesenatico. Eretica in via Tiarini, il Jazz Manouche dei Sava, mentre Freda nel Parco in Montagnola, evento chiamato G2000 dedicato all'elettronica con Laura Spettrale, Cuti Gin, Cabiro e svariati altri. Montagnola Republic, stessa location ma un po' più in là, e i concerti di Lea Gavino, che presenta il suo primo disco, il suo primo EP 11 volte, supportata da Alice Caronna. Al Fuori Gallery presso Vecchia Orsa, presso birreria Vecchia Orsa, nell'area dove c'è anche il Locomotive in via Servio, il concerto di Dark Grass and Outlaw Folk dei Lost Harvest Brigade. Alla casa di quartiere Ruozzi di via Castelmerlo, il live di Armonica Dance e le selezioni Funk Soul di Livio Pagani. All'Alchemica di via dei Lapidari, la riapertura di Alchemica, luogo dedicato a heavy metal e hard rock. Questa sera il concerto di tre band. Al Freakout di via Zago i concerti, anche in questo caso heavy metal, di Return to di Pyrrhon, di Void of Tau, Violentor e Heretic. La serata si chiama Return to the Temple. Scandellara Shock al Parco Scandellara nella omonima via e abbiamo i concerti di Morton, Oltremare e il reggae di Bologna in Roots Family. A Terme Alto Reno, Poretta Terme, alla terrazza Muevelo della piscina Valverde, il reggae di Roots Balera, Nico Royale, Marco Anne Senza Freni, mentre all'Iren Green Park in via dell'Aeronautica 17 a Reggio Emilia il concerto di Subsonica e Casino Royale. All'ex Mangimificio o Caffarri in via Gioia 4 a Reggio Emilia un festival di musica sperimentale, il Sottosuolo Festival, e questa sera c'è Alexander Schubert con la sua performance Neko 3 Angel Death. Questa era l'ultima segnalazione per ciò che riguarda e questa sera noi andiamo avanti con una sfida di batteristi ai tempi delle big band. Loro sono Gene Krupa e Buddy Rich, questa è The Drum Battle, la battaglia dei batteristi.

la battaglia dei batteristi, drum battle, dedicata a tutti i batteristi in ascolto, puntata speciale, vi dicevo, che parlando di sabato, di domani, festa dei 50 anni di Radio Città Fucico, la terza festa Fucico 50 at Scipione, casa di quartiere Scipione del Ferro, via Sante Vincenzi 50, dal pomeriggio dalle 18, con DJs della radio e tre live: il live di Banda Roncati, il live di Le Tremende, il live di Fratelli Pingone. Festa imperdibile, venite tutti a festeggiare con noi. Tra poco avremo direttamente le voci dei protagonisti, che sono già qui, e io vi leggo abbastanza rapidamente quello che succede di altro domani. Ovviamente il consiglio principale è di venire comunque alla festa. Allora, a Scandellara Shock, Parco Scandellara, in via Scandellara, New Ironia, Spinning Jenny, Anemo e Antifurto, all'ex Dinamo di Via Indipendenza i concerti di Snad, Camilla e Massone, mentre a Villa Angeletti in via Carracci il duo Weird modenese Sigarilla Disonesti, Eretica di via Tiarini il concerto Balkan Manouche dei Noma, mentre abbiamo a Piazza Aldrovandi il concerto jazz del Matteo Raggi Trio, al Fuori Gallery presso Birreria Vecchia Orsa in via Serlio il concerto del cantautore Torch Songs Stella Burns, che è l'alias di Gianluca Maria Sorace, in bilico tra un Morricone a bassa fedeltà, un folk viscerale e un immaginario mondo anni 50 intimo e personale. Al Salus Space in via Malvesta il concerto Cocotrill, il concerto cumbia funk dei leccesi Cocotrill. Alla casa di quartiere Scipione del Ferro in via Sante Vincenzi c'è la nostra festa, e San Donato Festival ai Giardini Parker Lennon, l'hip hop di Nerone e Jack the Smoker, al Bravo Caffè di via Mascarella il concerto di Chiara Nardini in Arte Clè, concerto blues jazz, piazza Lucio Dalla e anche in questo caso musica nordafricana, Rai Rock, Afrobeat e World Music con Samira Bramia, alla casa di quartiere Ruozzi in via Castelmerlo la cantautrice pesarese Danielle, al giardino Davide Penazzi di via della Torretta un evento blues, l'undicesimo memorial Saverio Lanzarini con The Reverend T and Friends, Igienis Blues, Sam Moya, Ghetto Boys. Ancora al Centro Sociale della Pace di Via del Pratello, il punk di Cobra Gogo e Reru, all'Alchemica di Via dei Lapidari, i Goblin addirittura, l'emanazione 2026 dei Goblin di Claudio Simonetti, quelli della colonna sonora di Profondo Rosso di Dario Argento, a Montacuto delle Alpi in Piazza della Chiesa il concerto del Sambre Jazz Quintet, mentre sempre a Montacuto delle Alpi eventi in alta quota 915 SLM il concerto di Ivan Cattaneo, a Villa La Babina in via Sasso Morelli 40 Sasso Morelli il concerto della cantante israeliana palestinese Noah con la sua band, a Manifatture Arci in via Sassi a Imola abbiamo il noise rock jazz sperimentale degli Ortopedì, piazza Sant'Agostino a Modena il concerto di Torso Virile Colossale, progetto che abbina immagini da film peplum anni 60 alla loro musica originale, evento che riguarda diverse location dal 4 al 7 settembre a Cattolica, che diventa un po' la capitale dello stile mod europeo, Modcast Goes Riviera Beat con il concerto gratuito di James Taylor Quartet e vari DJ sets tra cui quelli di Eddie Piller e Andy Smith. Come vi dicevo, al Bagno Central di Cesenatico il reggae da vinile di Tiny T, mentre al Castello Sforzesco di Milano il concerto dei francesi Le Cannibal. Andiamo avanti con le selezioni, questa è Sharon Jones.

0: straordinaria cantante neo soul, purtroppo scomparsa, che ci ha lasciato un bellissimo corpus di musica per l'etichetta Dubton Records di Brooklyn. Questo è il suo album forse più bello, 100 Days, 100 Nights, e questa è Be Easy. 15:25, poco tempo per vedere cosa succede invece a Bologna domenica. Ci sono un po' meno cose, ovviamente, al San Donato Festival, Giardini Parker Lennon, i concerti di Sveglia Ginevra e Tiara, Scandellara Shock, serata dedicata al punk con dapprima il saggio degli allievi di Vecchio Son, e qui magari non saremo in ambito punk, e poi invece vecchi gruppi punk della città, Anna Falks e Ripoff, e il live acustico dei Nabat. A Frida nel Parco in Montagnola, l'ensemble italo-serbo di musica indiana meets psichedelia Litania. A Ex Dinamo in Via Indipendenza, la musica brasiliana dei Roda do Careca, mentre a Montagnola Republic il collettivo dei DJ More Amore con la Hasna e Lorenzo BITW. E ultime segnalazioni quindi in questa rassegna di cose da fare: abbiamo il Modern Nerd Festival, cose da fare in ambito musicale. Modern Nerd Festival a Modena in Viale Virgilio 70, i concerti dei Folkstone, quintetto alternative metal italiano, gli Elfox e il Doppio Incanto. Ok, questo è quanto, e a questo punto pubblicità e notiziario di Popolare Network, Radio Città Fucina.
1: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, Via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
6: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. L'Italia delle eterne crisi industriali, Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo due mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano, confermando oltre 1.400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati e confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este. I sindacati hanno subito indetto 8 ore di sciopero. E sempre peggio anche per l'ex Ilva di Taranto. L'Associazione delle Industrie dell'Indotto ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiore a 2.500. FIM, FIOM, WILM e USB di Taranto hanno chiesto un incontro urgente alle associazioni industriali. Sul tavolo anche il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la sospensione delle attività dell'area caldo dell'ex Ilva entro il 28 ottobre. A settembre ci sarà invece un nuovo tavolo con il governo. È ancora in dubbio il viaggio dei negoziatori americani Witkoff e Kushner in Ucraina. I media statunitensi confermano che i due inviati di Trump domani saranno a Mosca per incontrare Putin e domenica a Kiev per parlare con Zelensky, ma quelli ucraini sono più dubbiosi secondo alcune fonti. Infatti i russi potrebbero essere riusciti a convincere Witkoff a cancellare la tappa a Kiev perché pericolosa. 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese, Morten Bødskov, al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania ed Austria. Da parte danese prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha affermato il ministro danese. Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 40 anni, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un uomo di 44 anni che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe nelle scorse ore confessato il femminicidio. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore, che sarà prevalentemente sereno con sole su tutta Italia e temperature oltre le medie stagionali. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30.

0: Pandemonium, Radio Città Fuscico, Piertosi con voi, 333-1809494, numero di sms per chiunque volesse interagire, usando tra l'altro anche Telegram o WhatsApp. E ho letto i consigli per il weekend bolognese, ma ovviamente il consiglio principale è quello della nostra festa, la festa dei 50 anni di Radio Città Fuscico, Fuscico 50 at Scipione, casa di quartiere Scipione del Ferro, via Sante Vincenzi, e abbiamo una specie di pre-festa qui in radio, perché avremo contributi da tutte le entità musicali che suoneranno, e do il benvenuto a Raffaella di Banda Roncati. Buon pomeriggio, Raffaella.
1: Ciao, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie a te di essere venuta, e il vostro è proprio il primo live, tra l'altro istruzioni per l'uso, la festa è gratuita all'aperto, inizia alle 18 con la musica dei DJ e poi insomma non è che spaccheremo il minuto, ma poi ci sarà un'oretta più o meno di Banda Roncati. Hai detto che non sei proprio una tra le fondatrici.
1: Una storica, no? Anche perché la storia della banda risale al 92, a luglio del 92, quindi ero ancora ben lontana da Bologna. Però dai, comincia a essere qualche annetto... Che ci sono.
0: Da quant'è che fai parte della banda?
1: Dal 2014.
0: Ah, perfetto,
1: sì.
0: Insomma parecchio, 12
1: dai.
0: Anni.
1: Sì, sì.
0: La banda Roncati è molto conosciuta in città, tra l'altro una banda per le occasioni di socialità, di gioia, ma anche di lotta. Avete sempre accompagnato cortei, manifestazioni, insomma la vostra è una presenza costante, sempre molto gradita a dare un contrappunto musicale alle istanze anche sociali.
1: Assolutamente sì, la banda ha sempre cercato di non mancare, anzi nel passato non troppo lontano, ma anche nel presente si è fatta anche promotrice di iniziative e soprattutto ha cercato di reclutare quante più forze possibili per le manifestazioni e in tanti altri momenti, insomma, quindi ci siamo stati e ci saremo.
0: E ovviamente l'idea della Banda Roncati è quella del concetto classico delle bande, anche quelle di un tempo, però ovviamente molto modernizzate. Avete un repertorio che spazia veramente, non dico a 360 gradi, ma quasi, passando da canzoni di protesta, classici del rock, del jazz.
1: Assolutamente sì, spaziamo dalla canzone popolare del centro Italia, dal folk, fino al pop rock degli anni 90, anni 80. Abbiamo arrangiato anche insomma qualche pezzo iconico poi della musica italiana, ma non solo. E quindi sì, il nostro repertorio è molto vario e tuttora continuiamo in questo solco.
0: Siete in tanti e quindi potete essere presenti a seconda dello spazio, dell'eventualità, in più membri o meno. Penso che in tutto fosse passate la trentina, poi dipende dai vari momenti storici anche.
1: Esattamente, dipende molto dai vari momenti storici. Comunque il nostro organico varia da, non so, una decina di persone. Abbiamo suonato anche in meno. Quando l'organico è equilibrato non c'è nessun problema, e siamo stati anche 36-37, mi viene in mente la sbandata del 2018 a Roma, per esempio. Quindi,
0: in quale occasione era? Un festival di bande?
1: Era un raduno, un festival di bande a Roma. La Titubanda ha voluto festeggiarsi e festeggiare, quindi così una reunion di tantissime bande di tutta Europa e non solo, anche dagli Stati Uniti, e quindi sì, c'eravamo anche noi, e proprio in quell'occasione, ripeto, eravamo 35-36, credo che la sera del concerto fossimo in 37.
0: E tra l'altro, Raffaella, non ti ho chiesto qual è il tuo strumento.
1: Il mio strumento è il saxofono contralto.
0: Ah, ok. Sì. E sarete presenti in quanti domani?
1: Saremo più di una quindicina, quindi per noi in questo momento è già un bel numero. E quindi sì, avremo percussioni, ci saranno i bassi, armonie e melodie. Direi che saremo un bel gruppo e desideroso di partecipare, di dare il nostro contributo.
0: Anche se ovviamente l'intento vostro non è mai stato prettamente quello di fare dischi, di registrare, anche se in qualche occasione l'avete fatto, ci sono dei vostri frammenti audio su YouTube, tratti con anche video, tratti da manifestazione, per dare un'idea a chi non vi conosce di che cos'è la Banda Roncati. Volevo quindi far sentire un frammento che ho trovato addirittura di London Call Calling dei Clash, quindi Banda Roncati che sarà domani in scena alla casa di quartiere Scipione del Ferro alla nostra festa di Radio Città Fujiko. Questa è la London Calling per fiati e ottoni e percussioni.

0: un frammento captato credo con un telefonino a una qualche festa presente su YouTube, per dare un'idea dell'energia. Sentivi qualcosa di strano, ma perché non è fatto ovviamente per essere masterizzato e stampato su qualche supporto, è proprio una cosa estemporanea, tratto da una vostra esibizione. Era London Calling dei Clash, quindi
1: è un frammento di Skidnica, così.
0: Esatto, mixato evidentemente, sì. nel video. E, quindi, insomma, cosa ci aspetta domani? Avete già qualche idea sul repertorio? A parte che non voglio spoilerare niente, insomma, qualche indizio.
1: No, non spoileriamo niente, ma avremo i nostri classiconi, fra virgolette, permettimi questo termine, e spazieremo, come abbiamo detto all'inizio, un po' in tutto il nostro repertorio, da pezzi popolari fino a riarrangiamenti importanti di musicisti che abbiamo avuto in banda, ecco, degli storici, e quindi ci sarà da divertirsi, ci divertiremo noi e speriamo di far divertire tutti.
0: Tra l'altro immagino che non abbiate tantissimo tempo per provare, quindi c'è un alto tasso di improvvisazione nelle vostre esibizioni.
1: Bravo, hai ragione, non abbiamo tantissimo tempo, fortunatamente abbiamo musicisti bravi che sanno improvvisare a dovere, però ce la mettiamo sempre tutta anche quando non proviamo, come dico sempre io, poi sembra strano ma alla fine tutto fila e vengono fuori delle belle cose.
0: Io volevo ringraziare Massimiliano, che tra l'altro è sia della banda Roncati che con le Tremende, per cui ha fatto anche tramite per il vostro contributo. Ho un'altra cosa della banda Roncati molto significativa: era il 2020, tutti chiusi in casa per il Covid, voi di solito il 25 aprile invece siete sempre stati nelle strade, e come tanti altri musicisti che si inventavano qualcosa grazie alla tecnologia e grazie a internet, avete fatto una riunione virtuale di tantissimi musicisti per fare una meravigliosa versione di Bella Ciao, anche questa su YouTube, che proporrerei. Raffaella, ti ringrazio, quindi appuntamento a domani per la nostra festa di Radio Città Fujiko.
1: Grazie
0: ciao
1: a te,
0: Raffaella, grazie
1: a te, ci vediamo domani.
0: Bella Ciao, banda Roncati.

0: bellissima versione di Bella Ciao di Banda Roncati, una specie di pre-festa. Qui in radio sono le 15.50, Radio Città Fujiko, 333-180-9494. Lo devo dire tante volte anche per i più distratti: domani, terza festa per i 50 anni della nostra amata emittente, la casa di quartiere Scipione del Ferro in via Sante Vincenzi 50. E c'è la Banda Roncati che abbiamo già sentito, e ringrazio Raffaella per la sua presenza. E invece qui abbiamo le Tremende e Fratelli Pingone. Fatevi sentire, salutate.
1: Ciao
2: a tutti.
0: Ed è un grande piacere avervi domani, e non so da chi cominciare. Le Tremende, siete abbastanza abituè di queste frequenze, e mi toccherà chiedervi per l'ennesima volta, per chi non vi conosce tanto bene, quando vi siete formate e come. Intanto, siete sempre state un gruppo a prevalenza femminile, anche se non completamente femminile, se non mi sbaglio.
3: Esatto.
4: Sì, esatto, ci siamo formati nell'89 e siamo sempre stati un po' femminucci, un po' maschietti, e facciamo ska reg da sempre, e ormai sì, siamo, è un bel po' che siamo in giro, insomma.
0: Avete suonato in tantissime situazioni, continuate a suonare tanto, avete suonato anche aprendo concerti importanti.
4: Sì, abbiamo suonato anche a dei festival in passato in Germania, in Svizzera e in Spagna, anche con gruppi, insomma, sì, abbastanza importanti nella scena dello ska. Siamo molto orgogliosi di questo.
0: E se non mi sbaglio, tra le vostre fonti di ispirazione di quegli anni là, che erano anni completamente diversi da adesso, quando non c'era internet, non avevi tutto a portata di mano, ti dovevi sbattere, comprare dischi per scoprire cose di mondi musicali, molto, molto ispirate dalla musica dell'etichetta della Tuton, di Coventry, degli Specials, dei Select. Tra l'altro avremo tra non molto i Selector di Pauline Black all'Estragon, e ne parleremo a suo tempo, quindi anche quella è una grossa fonte di ispirazione.
3: Sì, sì, è vero. Sì. Però i Fratelli Pingone, sì, a me mi hanno ispirato di più. È vero,
0: Ma infatti non vorrei fare interviste separate. Ci abbiamo anche voi vi siete formate un pelo prima. Dindo, i Pingone un po' dopo?
5: No, credo il contrario.
2: Il contrario.
5: Sempre nello stesso anno, solo che...
3: Ma davvero?
5: Sì, nell'89.
0: Ah, vedi?
3: Eravate già bravi.
5: Sì. No, eravamo bravi perché tanta gente che suonava nei Pingone sapeva un po' suonare... gli strumenti, solo quello ci ha fatto diventare bravi, non so.
2: Soprattutto basso e batteria.
0: Tra l'altro non vi ho presentato, e abbiamo oltre a me 7 persone in studio: abbiamo Nadia, Chicca, Katia, Antonella e Claudia delle Tremende, e Dindo e Davide dei Pingone. È veramente una gioia avervi qui quest'oggi. Andiamo verso
3: c'è qualcosa che ci unisce.
2: Tanti concerti insieme.
0: E ne parleremo tra un po'. Andiamo verso la pubblicità, delle 4, e io ho puntato un brano del vostro ultimo disco, che penso domani sarà anche disponibile, avrete dei vinili dietro, che è Number 5 Genuine. Con 5 tracce, ne ascoltiamo una, ed è questa, Bevi che ti passa, le Tremende.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
3: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
4: Vivi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Una delle puntate più affollate di sempre di Pandemonium, con le tremende qui con noi e anche i fratelli Pingone. Questa era Feeling da Pingone, il CD dei fratelli Pingone uscito
1: Pingone.
0: Esatto, che mi dicevi Davide è uscito nel 97-98, sì, quegli anni là, oramai parecchio lontani, vabbè. E abbiamo
2: The One and Only,
0: abbiamo parlato con le tremende rispetto alla loro formazione, il periodo è lo stesso, anche se Davide mi raccontava in privato di una volta che giocavate a Risico davanti alla TV con la guerra nel Golfo e lì avete un po' messo più le cose a fuoco per fare il gruppo, non so Dindo se c'hai questo ricordo.
2: Ricordo quella sera.
1: Stavamo giocando a Risico.
2: Quando giocavamo a Risico e il telegiornale ha detto è scoppiata la guerra nel Golfo e allora abbiamo detto no, basta giocare a Risico.
0: E tra l'altro volevo anche dire, Bologna città rinomata per il rock, il punk, la new wave, il post punk quegli anni là, ma di ska e reggae prima di voi non c'era stato nessuno, direi. Quindi sì, prima band ska, prima band reggae, poi tra l'altro non è che fate solo ska o solo reggae, qualche volta i Pingoni hanno fatto delle incursioni nello ska e qualche volta anche voi avete suonato e registrato dei bei pezzi reggae. Dindo, raccontami un po' a sto punto la storia dei Pingone, quindi fine anni 80, primi anni 90.
2: Ci incontriamo musicisti che venivano da diversi gruppi di Bologna per fare un progetto reggae capitanato da Trecchia, Andrea Magnoni, il grande batterista, e chi c'era? Mio fratello
1: Saccino,
2: che hanno organizzato questa banda che poi insomma si è sviluppata, prima facendo delle cover reggae e ska, dei dischi che ascoltavamo ormai da qualche anno, e poi abbiamo iniziato a fare dei pezzi che sono finite nel One and Only Ping One.
0: E avete fatto un casino di concerti, ricordo, nelle situazioni più disparate, un sacco di feste in campagna, sì, montagna, collina, più o meno legali, più o meno pirata,
2: dove ci chiamavano amici, fratelli, andavamo perché ci piaceva e ci piace ancora stare in mezzo alle persone.
1: E anche tanto benefit, no?
2: Sì,
1: siamo nati
2: qualche volta ci hanno anche pagato, per fortuna, perché sennò
1: E noi lo regalavamo
2: specialmente se uscivamo da Bologna.
0: Tra l'altro devo dire che io ho avuto l'idea di chiamarvi perché mi è arrivata voce, io ero poco lontano ma non lo sapevo, che avete fatto una jam in strada al Pratello, fratelli Pingone. Io non sapevo niente, però ho detto magari gli chiedo se vogliono venire alla festa.
2: Sì, abbiamo fatto questa jam sempre Andrea Magnoni,
1: colpa sua
2: sempre. Trecchia ha avuto questa carica di chiedere a tutti se volevamo, dopo anni, suonare di nuovo assieme, e l'abbiamo fatto il 25 di aprile, e poi adesso lo rifaremo per i 50 anni di Radio Fujiko.
0: Ma Dindo, perché avete scelto il reggae? Ascoltavate reggae, Bob Marley, eccetera, eccetera?
2: Non solo Bob Marley, ascoltavamo tanto reggae, sia roots che il reggae giamaico inglese, diciamo, tipo Steel Pulse, Oswald, eravamo così ispirati a riproporli questi pezzi che poche persone conoscevano allora a Bologna e forse in Italia pure, e ci è venuto così da metterci insieme e farli sentire.
0: Tra l'altro, prima me sono stato colpito dal fatto che l'Anto ha detto che una delle sue influenze è il Pingone. Dimmi un po' il perché a questo punto.
2: Perché credo che l'Anto sia venuto a sentirci alle prove, e anzi ci scambiavamo poi consigli su come cantare meglio i pezzi.
3: anche il fiato.
1: Poi orchestrone, pingone, siamo arrivati a suonare in 15.
3: Anche nel nostro primo demo, scusa.
4: Sì, sì. È vero.
2: Ci sono state anche delle delle collaborazioni.
3: Di San Donato, però.
2: Sì. San Donato, San Donnino. Ci unisce.
0: Tra l'altro Casalone. Rivelo un retroscena.
3: Casalone.
0: Rivelo un retroscena. Io avevo fatto la scaletta con le tremende headliner, diciamo così, ma molto gentilmente le tremende hanno passato il trono da headliner ai pingone.
2: Non ci mettiamo sotto i loro piedi,
3: no,
2: per questo.
3: Assolutamente. Sembra la strada,
2: detto,
3: no, i pingone dopo,
2: troppo rispetto, troppo rispetto.
0: Tra l'altro la reunion dei pingone, qualcuno ha commentato su Facebook un colpaccio alla Ronaldo di Radio Città Fujiko.
2: Sì, anche perché è più unica che rare questa.
4: Questa ci credo neanch'io ancora, è bellissimo.
0: Ma infatti è stato il tuo primo commento, Katia, quando te l'ho detto, suonerete coi pingone, tu hai detto non ci credo. No, dicevo, il tuo primo commento è stato non ci credo, finché non succede non ci credo. Non ci credo.
4: Vero.
2: Infatti, è venuto così.
3: Secondo me blocchi alla strada.
2: Così, sull'emozione, sì. Sulle andate, sull'onda emotiva.
4: Occupiamo la Cirenaica stavolta.
0: E comunque, per chi si fosse messo in ascolto da poco, si sta chiedendo cosa succede qua in studio affollatissimo. Domani, terza festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko, casa di quartiere Scipione del Ferro, via Sante Vincenzi 50. Festone con tre live, la banda Roncati, le tremende e i fratelli Pingone. E le tremende e i fratelli Pingone sono qui. Io sto suonando back to back un pezzo per uno e rimango su Number 5 Genuine, 5 tracce che tra l'altro domani sarà anche acquistabile in vinile, bello, caldo, ancora nuovo, e noi ci sentiamo Oceano Nero, tra l'altro traccia ispirata.

0: fino agli ultimi secondi, Oceano Nero, Le Tremende, siamo qui pigiatissimi in studio, peraltro un studio molto caldo, vedo ventilatori che sventolano, ventagli anche che sventolano. E allora, volevo dire una cosa, intanto è ovvio che la festa di Radio Città Fucico, 50 anni non è una roba da teenager, da ragazzini, le due band, le tre band hanno tradizione pluridecennale, noi abbiamo una certa e ci siamo tutti conosciuti in quei tempi là di Bologna, quando c'erano un sacco di cose, live fest, un sacco di feste, un sacco di concerti, il Casalone che poi è diventato Sottotetto, Cove, eccetera eccetera. Volevo chiedere cosa vi ricordate, insomma, la differenza tra oggi e quei tempi, e con tutto che è poi una visione soggettiva di gente che ha una certa età, insomma. Mi ci metto per primo io, tra l'altro.
1: No, di sicuro, erano altri tempi, questo è vero. Era bellissimo, nel senso, ti divertivi veramente tanto. Non c'erano i limiti di orari da adesso. C'erano molti meno controlli di adesso. Non c'erano gli alcol test quando tornavi a casa. E era un mondo un po' più libero, dai, rispetto ad adesso.
2: Che problema.
1: È vero, no? Oh, scusa. Adesso alle 11 c'è il coprifuoco. Cioè.
3: È bello. Beh, che sono... Katia abitava di fronte.
1: Sì, era comodissimo. Cioè, no, e a volte ci andava in macchina. Sei molto lontana. No, aspetta, gli scherzi. E, no, erano tempi molto belli, c'erano un sacco di cose. Poi eravamo giovani, quindi avevamo anche la forza di fare tardissimo, insomma, di divertirci tanto. Casalone, secondo me, è stato un posto spettacolare. Ha visto passare band della Madonna di tutti i tipi, ha visto tutte le band emergenti di Bologna. Era un

0: Un bel posto e resterà nella storia di Bologna musicalmente, ecco tutto qua.
1: Assolutamente, tra l'altro avevamo anche la fortuna che eravamo un posto particolare quasi a livello europeo, perché passava di tutto, passavano un sacco di gruppi stranieri ai primi tour, sia New Wave che Rock, insomma molta gente veniva a studiare a Bologna sulla fama di quello che succedeva, era un po' una specie di laboratorio di creatività, è sempre stato Bologna, e voi avete iniziato a suonare in questa situazione qua. Dindo, vuoi dirmi tu e anche Davide, volete dirmi voi qualcosa di quei tempi là? Ricordo i concertoni dei Pingoni al Live Fest anche.
2: Sì, questo è già nel 92, ma prima, comunque parlando sempre del Casalone, già suonavamo con altri gruppi più giovani, meno conosciuti, ma che ci hanno formato come musicisti, cantanti. Ed è stata un'esperienza.
3: Sì, metà anni 80.
2: Che, insomma, belli. Fino alla fine degli anni 90 ha resistito.
1: Ma che gruppi erano quindi, Dindo? Facciamo dei nomi, se qualcuno se li ricorda, che ascolta.
3: Io ci ho suonato con gli Spaghetto.
1: Ah, Spaghetto, giusto.
2: Primavera Urbana.
1: Primavera Urbana.
2: Poi chi c'era?
3: Cry Steel, tutti i gruppi metallari, c'erano gruppi punk.
2: I Megaterium.
3: Ma anche gli Anna Falks. Ma non so se gli Anna Falks hanno suonato lì, però.
2: Vabbè. Yogi and Togi.
1: Tra l'altro, se qualcuno avesse dei ricordi e sta ascoltando, 333-18 Bamboo Company, è vero, 333-180-9494 SMS. Stiamo parlando della festa imperdibile di domani, la festa dei 50 anni alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, e siamo qui con le tremende, i fratelli Pingone e
2: Neff.
1: Neff, vabbè, siamo ancora ricordando i gruppi di quei tempi. Cosa vi posso chiedere? Beh, tornando alle tremende, avete una discografia abbastanza corposa e articolata, vari album. Raccontatemi l'opportunità che avete avuto di andare in studio per la prima volta, tra l'altro il vostro primo disco uscito per l'etichetta romana Gridalo Forte.
0: Sì, noi siamo usciti con la Gridalo Forte, il primo disco, l'avevamo registrato in Bassa dei Sassi da Pasquale, e avevamo in realtà prima fatto una prima cassetta, un po' così alla pane e salame, però sempre esiste, e niente, la Gridalo Forte ci ha preso sotto le ali della sua etichetta, che era un'etichetta insomma anche abbastanza aperta mentalmente, e grazie a loro poi siamo riusciti anche a fare date all'estero di cui mi parlavi prima, e in festival piuttosto grandi, ecco, e abbiamo fatto anche il secondo CD con sempre con l'etichetta Gridalo Forte. Il terzo CD che abbiamo fatto invece l'abbiamo fatto con l'Ansaldi, cioè l'abbiamo autoprodotto, però poi distribuito da Ansaldi Record, e finalmente abbiamo fatto un LP che ci siamo concessi così come regalo della vecchiaia, autoprodotto totalmente e autodistribuito. Magari ne faremo anche altri, non è mica detto.
1: Che è uscito nel 2025, l'anno scorso, sì, e come stavo dicendo,
0: fine 2025.
1: È ancora reperibile.
0: Sì, è ancora fresco, nel senso che l'abbiamo distribuito. Poi.
1: E ce ne saranno anche domani. Invece voi, Dindo, eravate più che altro dediti ai live, avete fatto quel Ping One che resta il mitico unico oggetto della vostra discografia.
2: Sì, esattamente. Beh, nei live devo dire che oltre un po' di bravura dei musicisti, tanto era dovuto al nostro fonico Luciano Lucchini
3: in arte
2: Ciano, che trasformava quel poco che sapevamo fare in una festa con un suono perfetto.
3: Magia.
2: Un mago della fonica, che aveva, cioè, oltre a essere il nostro fonico, è stato fonico di tutti.
3: Strike,
2: Alma Megretta, Cameriere,
3: Capossela,
2: insomma. Un bravissimo fonico che sapeva
1: ecco,
2: cosa fare. Purtroppo ci ha lasciato quest'anno e niente, lo volevamo anche ricordare oggi e anche sempre e anche domani. Durante il concerto ricorderemo Luciano Lucchini, detto Ciano.
1: Infatti questa è una cosa importante, anzi sono contento che l'abbiate già ricordato e vi avrei fatto comunque una domanda, e domani sarà un'occasione anche per ricordarlo, e ci saranno altre persone legate alla sua attività che vengono anche in sua memoria.
3: Arrivano gente un po' da tutte le parti. Sua moglie, non so se c'era anche suo figlio, e comunque un sacco d'amici e suonati, speriamo che arrivino anche da lontano. Sempre un sabato, non so, i suonati.
2: Antonio degli Strike ha detto che
3: Antonio c'è, poi non so, mi diceva forse qualcuno degli Alma e altra gente anche.
1: Comunque voi Pingone, mi ricordo, rimanevate impressi perché avevate una dose abbastanza consistente di follia ai tempi.
3: Concerti, eventi che ti sbudellavi, perché erano anche molto ironici, cioè, era molto divertente.
2: Sì, cercavamo di divertirci.
3: Fratelli Pingone,
2: e quindi
3: non possono...
2: se ti diverti sul palco la gente è empatica.
3: E poi suonavamo, è un'orchestra che suona bene, è impressionante.
2: Ti ama perché ti stai amando e ami loro contemporaneamente, ed è bellissimo. L'effetto era quello che era.
3: Mitico.
1: E mi stavi dicendo, Davide, che siete arrivati a suonare addirittura in più di 15 dal vivo, quindi anche la formazione era abbastanza estemporanea.
2: Sì, no, diciamo che aveva un nucleo fisso di 7-8 persone, poi ogni tanto si aggiungeva un fiato, un altro tastierista, un percussionista, una corista, così. A secondo del periodo emozionale che passavamo in quel momento.
3: Chi c'era,
2: chi si presentava, noi lo accoglievamo più o meno in famiglia, sì.
1: Ecco, ho detto che la vostra unica release è stato Ping One, ma ci sono anche alcune altre cose su YouTube, in particolare questa traccia che stiamo per ascoltare, Babylon, che quindi è rimasta inedita a livello di supporto. Non so, mi volete raccontare qualcosa prima?
2: Sì,
1: di...
2: era così un esperimento che si avvicinava al dub, che insomma... che ricordava Babilonia, citata sempre da Bob Marley come una cosa abbastanza negativa dalla quale bisognava difendersi.
1: È vero.
3: Con la ritmica tutta storta, non c'è la chitarra reggae normale, è un'altra roba.
1: Ce l'ascoltiamo, Fratelli Pingone, Babylon.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Trionfi la giustizia proletaria.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: condizioni un po' estreme di caldo qui in studio, che è molto affollato. Questa era Gatto Dub da Number 5 Genuine delle Tremende, e volevo dare istruzioni per l'uso della festa di domani, alla festa dei 50 anni alla casa di quartiere Scipione del Ferro. Volevo anche salutare Sandro, che ha mandato messaggini molto carini ricordando concerti, per esempio Killing Joke, che però forse si confonde ed era il Cubo. Sandro, Killing Joke al Casalone mi sembra strano, e anche gli Statuto, che sono venuti un sacco di volte probabilmente anche al Casalone. E ecco le istruzioni per l'uso: la festa inizia alle 18 all'aperto, è gratuita, alla casa di quartiere si può anche mangiare, quindi una situazione anche da aperitivo cena, e suoneranno un po' di musica DJ della radio, con anche me compreso, poi la banda Roncati dalle 19 e di seguito le Tremende, e a chiudere i live fuori fino alle 23 i Fratelli Pingone. Ci sarà un altro po' di musica non fino a tanto tardi all'interno, spostando tutto la console all'interno della casa di quartiere. Questo è più o meno come funzionerà la festa. Abbiamo ascoltato Gatto Dub e penso sia opportuno dire qualcosa, questa bella traccia dub con l'armonica, qualcosa sul testo di questa traccia, che è una cosa molto particolare.
1: Sì, è un testo tratto da due poesie che ha scritto il Gatto della Bolognina, che era un vecchio frequentatore XM, anzi forse primo occupante dell'XM 24, e lui si definisce un barbone poeta di strada, e ci ha praticamente fatto queste due poesie, e insieme a lui abbiamo deciso di metterle in musica. E è un elogio a uno dei quartieri di Bologna, che è uno dei quartieri più multietnici di Bologna, che è la Bolognina.
0: E anche tuttora uno dei quartieri più vivi, insomma.
1: Sì, forse sì, ancora resiste, la Bolognina ancora resiste.
0: Anzi, volevo salutare tutti coloro che ci ascoltano dalla Bolognina, e anche quelli che fanno attività in Bolognina, tipo localetti, club, bar, negozi di dischi. Un saluto a Roberto El Nation, che probabilmente non starà ascoltando, ma insomma un saluto virtuale. Dindo, a questo punto stiamo facendo back to back, un pezzo per uno, e torniamo su Ping One.
2: Hai scelto
0: una traccia, la numero 5.
2: Sì, venerdì 17, che è una canzone sul venerdì 17, dopo un giovedì 16 passato a festeggiare.
0: Tra l'altro anche oggi è venerdì, anche se non 17.
2: Sì, quindi in onore dei venerdì 17 dopo i giovedì, questo pezzo.
0: Tra l'altro, Dindo, raccontami una cosa, come nascevano i vostri pezzi al tempo, quando componevate? In sala prove, jam?
2: In sala prove facevamo delle jam che registravamo e poi combinavamo in uno studiolo. E poi le riprovavamo assieme, ci aggiungevamo i testi e così nascevano i pezzi dei Pingone.
0: E immagino che poi li facevate subito live e vedevate come funzionavano la gente,
2: sì,
0: come reagiva,
2: esatto.
0: Li aggiungevate al vostro repertorio.
2: Sì.
0: Io, Dindo, mi ricordo, non so se ti ricordi, un anniversario di Marley, che anche lì ero coinvolto nell'organizzazione, al Container, con un botto di gente, non mi ricordo bene l'anno, il Container laterale di Massarenti, suonavate anche lì, c'erano anche una mostra legata alla Giamaica, di immagini dei diritti umani in Giamaica, vabbè, comunque ricordo un concerto memorabile, pienissimo, e suonavate voi.
2: Sì, lì c'era uno di quelli che organizzava il Container, che ci chiamò, era un amico di vecchia data, che disse: dai, è qua che dovete suonare, e partecipammo volentieri anche sotto la spinta di Oberdan.
0: Esatto, Oberdan. Dindo, dimmi la formazione dei Pingone domani.
2: Allora, alla batteria c'è Marallo, alle percussioni c'è Trecchi, Andrea Magnoni, con Nau Pingone, che è anche figlio di uno dei sassofonisti, cioè di Poggi, che suona il sassofono, e poi all'altro sassofono c'è Marco Zanardi, Enrico Ludovici alla tromba, poi tutti i nomi non mi ricordo. Siamo in mille.
0: Davide,
2: alla chitarra c'è Davide,
0: che tra l'altro è qui presente,
2: e Puddu al basso, il mitico Giorgio Zurdo Cardarelli,
3: Mare di Metallo.
2: Alle tastiere Igor Macchia
3: degli Amarcord,
2: no, dei Pingone in questo caso,
3: vabbè.
2: E Giamaica, grande polistrumentista fonico, che all'altra chitarra ho ricordato,
3: sì,
2: Puddu,
3: sì, certo, sì, sì.
2: Due volte, e
3: poi, alle percussioni Nau,
2: ah, questo l'abbiamo detto, Nau Pingone. Alla voce io, che sono Don Antonio Pingone.
0: Don Antonio Pingone. A questo punto quindi ci ascoltiamo venerdì 17, Fratelli Pingone.
2: Grazie.

Intanto un grande saluto ai guerrieri della sciolta che hanno mandato un messaggino. Questa è la bomba magica, Le Tremende, tra l'altro utilizzata per lo spot della festa. L'album è ancora Tremende. 16:51, siamo quasi in chiusura. Io volevo tra l'altro ricordare la presenza delle Tremende anche a un festival ska che si svolge il prossimo weekend a Piazza Lucio Dalla, Bolognina Ska Fest 2026, sabato 12 settembre, domenica 13 settembre. La line up del primo giorno di sabato vede Balotta Continua, Freddy Frenzy and the Magazine Roots, Radical Roots Rockers, Bruno and the Soldiers e The One Droppers, e poi le selezioni di DJ Skank di Radio Città Fujiko, mentre domenica 13 settembre Le Tremende, The Ska Workers, Sandokan e Manicomio Latino, Le Birrette e Fahrenheit 451. Questa è quindi un'opportunità di vedere ottime band che suonano ska, Bolognina Ska Fest 2026, sabato 12 settembre, domenica 13 settembre a Piazza Lucio Dalla. Mentre invece l'argomento di oggi è la festa di Radio Città Fujiko che si svolge domani, per chi si fosse messo in ascolto da poco, alla casa di quartiere Scipione dal Ferro. Tutti invitati dalle 18 in via Sante Vincenzi 5, con i concerti di Banda Roncati, Le Tremende e Fratelli Pingone. E vabbè, siamo un po' in chiusura e tra un po' richiamerò i gruppi a salutare, ma a questo punto la grande hit dei Fratelli Pingone, Fenachella.

0: E siamo arrivati quasi alla fine di questa. Non c'è problema, ragazzi. Siamo arrivati alla fine di questa diretta soffertissima anche per il caldo. Io ringrazio Fratelli Pingone e le Tremende per aver resistito qui in questo caldo epicamente fino adesso. Mancano 4 minuti alle 17. Era Fena Kena, Super Hit dei Fratelli Pingone, che era un po' un punto chiave dei concerti, e lo sarà ovviamente anche domani. E vi ho riconvocato davanti ai microfoni per l'ultimo sforzo, che sarebbe invitare tutti insieme la gente domani alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro. Gli orari dei live sono 19:20 Banda Roncati, 20:30 21:30 Le Tremende, 21:45 23 i Fratelli Pingone, e poi all'interno la musica dei DJ di Radio Città Fucico, che ci saranno un po' anche qua e là, anche fuori, anche se la preeminenza giustamente sta a chi prende gli strumenti e suona. Quindi salutiamo tutti e invitiamo tutti, invitate tutti ragazzi, aiutatemi a invitare.
1: Beh, chi vuole venire a sentire un po' di Sky Reg fatto così, pane e salame, che venga, e il divertimento è assicurato.
2: Esatto. Venite numerosi a sostenere Radio Fucico, che per fortuna ancora esiste.
0: Infatti, grazie. Esiste anche grazie a voi, alla vostra musica che ci piace mandare. Ok, quindi abbiamo finito la puntata e io chiudo con un'altra traccia da Number 5 Genuine, e cioè Mistata, dedicata
3: alla Katia. Mistata.
0: Ciao ragazzi,
2: ciao.
0: A domani.
2: Ciao,
1: a domani.
2: Numerosi.
4: We love you.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16:30.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Domenica 6 settembre Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre dalle 10 al centro Costa Arena Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info cerca Potere al Popolo su Facebook.
7: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
1: Un drone russo ha colpito il quartiere generale dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, nel centro di Kiev. L'attacco è avvenuto circa 3 ore fa e ha preso di mira, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'ufficio del capo dell'organizzazione, che non era però presente. 12 persone sono rimaste ferite. Il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid infatti è arrivato alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due dovrebbero essere a Mosca domani e a Kiev dopodomani. Su questa seconda tappa però i media ucraini sono scettici. Alcune fonti avrebbero indicato che Witkoff vorrebbe cancellarla sotto pressione russa.
0: L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux, dopo 2 mesi di trattative, conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano, confermando oltre 1.400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati e confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este. I sindacati hanno subito indetto 8 ore di sciopero.
1: Sempre peggio anche per l'ex Ilva. L'associazione delle industrie dell'indotto ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiore a 2.500. FIM, FIOM, WILM e USB di Taranto hanno chiesto un incontro urgente alle associazioni industriali. Sul tavolo anche il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la sospensione delle attività dell'area a caldo dell'ex Ilva entro il 28 ottobre. A settembre ci sarà invece un nuovo tavolo col governo.
0: Donald Trump ha minacciato di bloccare gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Fed non taglierà i tassi di interesse. Abbassati i tassi o smetterò di commerciare con i paesi con cui abbiamo un deficit, ha detto Trump sul suo social thread, aggiungendo: i tassi di interesse elevati mettono gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio estremamente ingiusta e non permetterò che ciò accada.
1: I leader dell'estrema destra francese e inglese hanno firmato un accordo sulla migrazione. Il patto tra Nigel Farage di Reform UK e Jordan Bardella del Rassemblement National entrerebbe in vigore solo se entrambi andassero al potere e ha come obiettivo impedire che i migranti attraversino la Manica per arrivare dalla Francia al Regno Unito.
0: Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico, senza il timore di essere soggetti a ricorso contro il diritto comunitario. Uno sguardo al tempo prima di chiudere, al tempo per le prossime ore, che sarà prevalentemente sereno su tutta Italia con temperature sopra le medie stagionali. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: La giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
7: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Fujiko 103.1 FM.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
8: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
9: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
8: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
10: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scuole Roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
5: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
6: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
8: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

God for coming. G'day.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni

Popolare Network.

0: Meloni ha cominciato poco fa il comizio dell'autocelebrazione. Assente gli alleati, il palco di Bari tutto per lei. Attesi annunci su sicurezza, immigrazione, tasse. Oggi contiamo più nel mondo, è stato l'inizio, grazie alla stabilità del governo. Un drone russo colpisce la sede dei servizi segreti ucraini nel centro di Kiev. Zelensky promette rappresaglia. L'attacco arriva alla vigilia della visita degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff nella regione. Domani saranno a Mosca, domenica dovrebbero essere a Kiev. Zelensky chiede una tregua aerea per l'occasione. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure, indette 8 ore di sciopero ex Ilva per l'indotto, partono migliaia di lettere di licenziamento. 5 paesi europei preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. In prima fila la Danimarca, l'Italia è assente. I 5 trattano con Ruanda e Uganda. Buonasera dalla redazione, le 19:31 minuti, il giornale radio, come sentivate dai titoli, è dunque iniziato poco fa il comizio di Giorgia Meloni per autocelebrare il record di longevità del suo governo. E allora noi andiamo subito a Bari, in diretta la nostra inviata Anna Bredice. Anna.
1: Le luminarie si sono accese in questo slargo circondato solo dal mare, con il palco che guarda il mare e il sole che proprio in questo momento sta tramontando nell'acqua e colorando quindi questo cielo di Bari. E qui, che con una scenografia studiatissima, Meloni ha cominciato pochi minuti fa a parlare, la sentite forse in sottofondo, accompagnandosi con le note di Rino Gaetano, celebrando il record della durata del suo governo, ma che qui sembra solo un governo monocolore, il suo, nel piazzale che sicuramente non può contenere 10.000 persone, come avevano detto, forse ce ne stanno 3.000-4.000, ci sono solo bandiere del suo partito, magliette che inneggiano a lei, e i collegamenti con Salvini e Tajani sono stati seguiti a fatica, lontani, e che saltavano per via della linea insufficiente. Ha scelto questo posto, Bari nello specifico, per fare il pieno di applausi e aprire la sua campagna elettorale. Non basta la stabilità, dice, conta il consenso vostro, ha detto ai suoi, ha iniziato subito a puntare Bannacci, senza citarlo. Non è un alleato, chi si allea con noi alla fine di 1413 giorni ne ha tanto ancora da fare. E inizia ora a ripercorrere il suo percorso, sarà questo che farà da adesso per una 50ina di minuti, sarà lungo questo intervento, rivendica di aver portato il riconoscimento rispetto in Europa, dice che è un governo che fa e non è contro, ma inizia subito ad attaccare la sinistra, quindi è contro anche il suo, una nazione che viene presa sul serio ancora, descrive un governo di cui forse non riesce a vedere esattamente gli ultimi mesi come andranno, parla di legge elettorale, soprattutto con l'indicazione del premier candidato, parla di un governo però che sembra che guidi per la prima volta, non è la Presidente del Consiglio, almeno in queste parole che può rivendicare, anzi sembra dire tutto quello che dovrà ancora fare nei prossimi 4 anni se vincerà, ma lei è qui dopo esattamente 4 anni di governo. Per ora è tutto, a voi la linea.
0: Grazie alla nostra Anna Bredice. Ora occupiamoci del conflitto in Ucraina, perché un drone russo ha preso di mira l'ufficio del capo dei servizi segreti interni ucraini. Lui è indenne, ma il raid avvenuto di giorno in pieno centro nella capitale Kiev ha ferito almeno 12 persone e danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, sito patrimonio dell'UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso una risposta proporzionale, il suo ministro degli esteri ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid infatti è arrivato alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due domani saranno a Mosca per parlare con Putin e domenica dovrebbero essere a Kiev per incontrare Zelensky. La tappa ucraina infatti, dopo essere stata messa in dubbio nelle ultime ore, è stata confermata dallo stesso Zelensky. Poco fa il presidente ha annunciato che per permettere i colloqui non ordinerà raid su Mosca e ha invitato il Cremlino a fare altrettanto. Sentiamo Michele Migone.
2: Il drone contro la sede dei servizi intelligence in pieno centro di Kiev segna un'ulteriore escalation nella già acuta fase della guerra. Le difese aeree piazzate nei quartieri che ospitano i centri nevralgici del potere nelle due capitali e una sorta di tacito patto tra le parti avevano finora evitato raid contro questi obiettivi. La situazione da oggi cambia. Volodymyr Zelensky ha già ordinato la ritorsione, che dovrà essere simmetrica. Ma l'attacco sembra avere anche un altro particolare significato. Mosca non vuole alcuna trattativa diplomatica con Kiev. Il raid, che evidentemente era preparato da tempo, è stato lanciato pochi minuti dopo che dagli Stati Uniti arrivasse la conferma del viaggio di Steve Witkoff e di Jared Kushner, attese nei prossimi giorni, prima a Mosca e poi a Kiev. L'ultima visita in Russia dei due inviati speciali Donald Trump risale diversi mesi fa, mentre i due non sono mai recati nella capitale dell'Ucraina. Sarebbe quindi una prima volta molto significativa. Il Kiev Independent nel pomeriggio scriveva che i russi avevano espresso a Witkoff la preoccupazione per la loro sicurezza se si fossero recati nella capitale ucraina. Tradotto, state lontano da lì. L'attacco di oggi appare quindi un chiaro messaggio. Vladimir Putin vuole Witkoff e Kushner a Mosca, ma non gradisce che vadano anche a Kiev, per dimostrare agli europei, proprio in questo momento così teso, di avere una sponda in Donald Trump e agli ucraini con chi preferisce parlare la Casa Bianca. Al momento entrambe le tappe dei due inviati di Trump sembrano essere confermate. Non si sa se i due abbiano qualche proposta di pace da presentare alle parti, ma è evidente che, visto anche l'attacco di oggi e la prossima escalation, è ben difficile che la loro missione possa avere qualche successo.
0: Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per l'apertura del Forum Economico di Cernobbio, ha celebrato i valori europei, criticato i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali, un riferimento abbastanza esplicito alla Russia di Putin, ma anche all'America di Trump. Intanto al Forum Ambrosetti nel pomeriggio è arrivato Roberto Vannacci, che domani parteciperà ad un panel con l'ex premier Mario Monti. La sua presenza ha suscitato polemiche e qualche defezione. Sul perché è stato invitato dall'establishment economico-finanziario, ascoltiamo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano.
3: Questa comunità economico-finanziaria vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure all'ex generale. E credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che rileggendosi il suo programma economico non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa. Ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia o in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Uno scrutare i programmi, un annusarsi reciproco sta avvenendo anche in Germania, dove la AfD.
0: Un documento storico che fermerà per sempre le barche dei migranti. Così il leader dell'estrema destra inglese Nigel Farage ha commentato la firma di un accordo con il suo omologo francese Jordan Bardella. Il patto tra Reform UK e il Rassemblement National entrerà in vigore solo se entrambi i partiti saliranno al potere e prevede accordi per impedire ai migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito partendo dalla Francia. Di contrasto all'immigrazione hanno discusso oggi anche i ministri degli interni di 5 paesi europei capitanati dalla Danimarca. Al centro del loro incontro a Copenaghen le trattative con Uganda e Ruanda per la costruzione di un return hub per migranti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: A più di un mese dalla crisi a Ceuta e dagli affondi dell'asse Meloni-Fredriksen sulla migrazione, ritorna in cima all'agenda europea il tema dei rimpatri. Si attende entro le prossime settimane l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. ma a guidare già i lavori per il futuro è la Danimarca, che ha coordinato una riunione dei ministri degli interni insieme a Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, assente di peso invece l'Italia. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un modello di Return Hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha anticipato il ministro danese. Non è stato esplicitato il partner in questione, ma le autorità di Ruanda e Uganda hanno già confermato i colloqui in corso. In particolare per l'Uganda, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti, in cui saranno inviate entro la fine del 2027 persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che queste persone abbiano o meno un legame con il paese africano. Ancora non è chiaro se si tratterà effettivamente di un centro di detenzione chiuso oppure di una deportazione con successiva integrazione nel paese terzo. Quello che è certo è che sarà un passo oltre il modello Italia-Albania e che insieme all'accordo politico servirà un sostanzioso finanziamento con i soldi dei cittadini europei. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà a comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico, senza il timore di essere soggetti a ricorsi contro il diritto comunitario. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo due mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano. I sindacati hanno indetto immediatamente 8 ore di sciopero. Ascoltiamo Barbara Tibaldi, che è la segretaria nazionale della FIOM.
5: Risultato degli ennesimi due giorni di tavoli tecnici è intanto la proclamazione di 8 ore di sciopero. Approfondendo abbiamo scoperto che nonostante le dichiarazioni l'azienda non ha ritirato il piano. Gli esuberi rimangono 1450, le delocalizzazioni dei prodotti continuano ad esserci e c'è il reto nell'idea aziendale chiude. A ognuno le proprie responsabilità. Noi non rinunceremo mai a lottare per cambiare questo piano e quindi chiediamo al ministro di convocarci immediatamente e riportare su un tavolo politico ognuno prendendosi le responsabilità di ciò che ha dichiarato. Andremo avanti coi lavoratori, con la lotta e sempre difendendo la necessità di avere un tavolo di confronto che gli faccia cambiare idea.
0: E poi c'è l'ex Ilva e mentre a 100 chilometri il governo, Giorgia Meloni, lo sentivamo in apertura di giornale radio, si autocelebra, per i lavoratori dell'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. I sindacati chiedono un incontro urgente con gli industriali. Allora sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
6: Sono oltre 2500 gli operai dell'indotto in attesa della lettera di licenziamento. Si occupano da anni della logistica nello stabilimento ex Ilva, dello scarico delle materie prime, delle manutenzioni delle cokerie, degli altoforni. Un atto dovuto e inevitabile, il licenziamento, ha detto Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, associazione che raggruppa le principali aziende dell'indotto Ilva. È la diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata ad ottobre per la chiusura dell'area a caldo. Il fermo degli impianti è stato disposto dal Tribunale di Milano perché quegli stessi operai dell'indotto, come i dipendenti Ilva, sono esposti quotidianamente a gravi rischi nello stabilimento più grande d'Italia, a contatto con 2.000 tonnellate di amianto che rivestono i Cowper, i grandi scambiatori di calore degli altoforni, e inalano polveri sottili in quantità fuori norma. Se siamo giunti a questo punto, afferma Convertino, è a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, e denuncia una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana, mentre a poco meno di 100 chilometri sulla banchina 10 del porto di Bari, Giorgia Meloni festeggia il governo più longevo d'Italia con tutti i ministri, anche quell'Adolfo Urso che è a capo del Dicastero delle imprese del Made in Italy. In 4 anni è andato avanti con annunci di vendita imminente, puntualmente disattesi, promettendo decarbonizzazione e ambientalizzazione e di fatto autorizzando per 12 anni una produzione fino a 6 tonnellate di acciaio sulla base di un'autorizzazione integrata ambientale non adeguata a eliminare gravi rischi per la salute di cittadini. cittadini e lavoratori, motivo per cui la Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Contro questa decisione nei giorni scorsi Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno fatto ricorso. La pronuncia della sezione crisi di impresa del Tribunale di Milano è attesa per il 9 settembre prossimo.
0: Virginia Platini, Alessandro Principe, Omar Caniello e Massimo Alberti per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22:30.
7: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

20.02, Gabriele Savioli in diretta per Radio Città Fujiko 103 e 100 FM. 20.02, nuova puntata di Pop Tones. Oggi è venerdì 4 settembre, quindi prima puntata di settembre. Ci eravamo lasciati 2 settimane fa, poi 15 giorni di stacco, ed ora eccomi tornato per la classica puntata, quella che guarda un po' a 40 anni fa, e nella per la precisione settembre 1986. Metti giù. Settembre 1986, tantissime cose belle uscite, come sempre in quegli anni, e ci eravamo lasciati nella puntata retrospettiva dell'agosto di quest'anno, appunto in quando io ho proposto i dischi usciti nell'agosto del 1986. Avevo chiuso con un disco in realtà uscito nel settembre dell'86. Perché? Perché era da poco deceduto Jeff Connelly, il cantante dei Liars, e quindi avevo preso lo spunto di dedicargli un pezzo tratto dal secondo album Liar Liars, per la precisione I Love Her Still, I Always Will, la cover degli Outsider, appunto per ricordare Jeff Connelly. Il disco in realtà, come avevo detto anche nella puntata di un mese fa, era uscito nel settembre 1986, e quindi noi iniziamo la puntata con un pezzo dei Liars tratto da Liars Liars Ace of Hearts, settembre 86, Not Looking Back. Buon ascolto.

Eccolo qua, il primo lavoro solista di Peter Zaremba, Peter Zaremba's Love Delegation, il cantante dei Flashstones, si cimenta con questo disco Spread the World, veramente intriso di beat, rock and roll, tantissimo soul, si avvale di tantissimi collaboratori, fra cui il sodale Keith Trank, ma anche dei Faulkner, degli Udo Gurus, Wendy Williams, dei Mad Violets, tantissimi. Il disco è veramente delizioso e si apre con questa Let's Have a Good Time.

Questi invece sono i Mod Fun dal New Jersey, che continuano a fare i dischi nel completo anonimato. Questo è un 45 giri, un 7 pollici chiamato Hanging Round EP. Non contiene il pezzo chiamato Hanging Round, però nella side A c'è questa I Believe.

Questo invece è il singolo tratto dal secondo album Still Standing dei Jason and the Scorchers. Ci eravamo sentiti la settimana scorsa, scusate, il mese scorso, 19 Nervous Breakdown, tratta dall'album. Questo è il singolo invece tratto dall'album stesso, che si chiama Golden Ball and Chain.

E questi erano i Jesus and the Scorchers. Ora passiamo a il primo album solista del chitarrista Russ Tolman, chitarrista dei True West, che qui si cimenta in questo album, e noi ci ascoltiamo il pezzo che apre l'album, Looking for an Angel.

Totem Poles and Glory Holes, questo era il titolo, è il titolo dell'album solista di Russ Tolman. Continuiamo sempre negli USA, eccoli, un singolo per gli Husker Du, Sorry Somehow, tratto dal loro album Candy Apple Grey.

Tornano anche gli Escardù con il loro ultimo album Bad Time for Democracy, e niente a che vedere col precedente. È un album di canzoni veloci, fatto un po' così per tirare su qualche soldo, per coprire le spese che l'etichetta Alternative Tentacles aveva per diciamo una serie di cause intentate da diverse associazioni USA. E noi ci ascoltiamo I Spy.

Adesso ci sentiamo un pezzo tratto dal secondo album dei No Means No, sempre su Alternative Tentacles. Ed è un pezzo pesissimo, si chiama Dead. Vi invito a cercare i testi sulla rete. Sex Mad, No Means No, Dead.

0: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Scuole Roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
0: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Questa è la B-side di Smell My Finger, un singolo degli Hard-Ons, Then I Kissed Her, che poi è, diciamo, la cover alla loro maniera di Then He Kissed Me delle Crystals. Siete all'ascolto di Pop Tones, sono le 20:35 e ti stiamo ascoltando ciò che di meglio è uscito nel settembre del 1986.

Facciamo ora un salto in Svezia. Iniziamo con gli Shoutless, primo album, mini album, puoi dire la verità, Bowery at Midnight. Il pezzo ha lo stesso titolo di un pezzo dei Meteos, ma non è quello, Graveyard Stomp.

Shoutless, no scusate, Stomach Mouth, sempre da Stoccolma come gli Shoutless, primo album Something Word, questo pezzo si intitola Don't Mess With My Mind.

Ok, approdiamo in Inghilterra per non lasciarla più. Questi sono i Dentists dal Kent, da Chatham, e infatti l'EP si intitola Down and Out in Paris and Chatham. Il pezzo di apertura si intitola She Dazzled Me with Basil.

Ecco, mi devo correggere. Questo è il primo album vero e proprio degli Steps. È uscito un mini LP anni prima. Steps, mia particolare ossessione. Vengono da Los Angeles, quindi, anche se due di loro non sono inglesi, sono irlandesi, i fratelli Fallon, che poi sono coloro che scrivono tutti i pezzi. E l'album d'esordio su Vox si intitola Drop of the Creator e questa è Lazy Old Son. Questo è l'album che mi ha avvicinato nell'86 alla psichedelia.

Eccoci, tornati in Inghilterra. Love and Rockets, secondo album Express. Questa è Life in Laralay. Buona scelta. Abbiamo il nostro amico David qua che mi supporta e mi dà l'ok, perché lui è il più grande conoscitore dei Love and Rockets di Bologna. Membri dei Love and Rockets, David J e i fratelli Kevin Haskins e David J e Daniel Ash. Vabbè, Love and Rockets, Life in Laralay.

Julian Cope, il nuovo singolo World Shut Your Mouth, che dava anche il titolo all'album, al secondo album, però la canzone non era nell'album. E adesso ce l'abbiamo però. 12 pollici, World Shut Your Mouth, Julian Cope. Un floor filler, se mai ce ne fosse uno.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
3: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative Performazioni porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
4: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Domenica 6 settembre Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione, dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre dalle 10 al centro Costa Arena Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info cerca Potere al Popolo su Facebook.
8: Bevi la bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: cura di Gabriele Savioli.
1: Sono le 21.04, siete all'ascolto di Pop Tones, come potete sentire dal jingle in sottofondo. Ci stiamo ascoltando le uscite più rappresentative del settembre del 1986. Fra queste sicuramente c'è il primo vero e proprio album. In realtà erano usciti già due album, erano due mini album, per Billy Bragg, Talking with a Taxman About Poetry è il titolo dell'album. Ci eravamo già sentiti in passato il singolo Between the Walls, non era dentro Talking with the Texas Taxman, comunque vabbè, sentiamoci un altro pezzo intitolato Ideology.

Ora abbiamo l'esordio su 12 pollici di questa band di Coventry chiamata Primitives. Really Stupid è il titolo.

Questo è un pezzo che mi ha sempre messo di buon umore. È una delle B-side del singolo Think for a Minute per gli House Martins, singolo tratto dall'album London Zero Hall 4. Gli House Martins hanno sempre fatto delle B-side molto belle, diciamo qualitativamente alla stessa altezza del singolo portante, della canzone portante. Questo non so se sia una presa in giro al rap, un gioco loro. Comunque è un pezzo abbastanza lungo, però ripeto, mi è sempre piaciuto molto. Si chiama Rap Around the Clock e si prendono un po' in giro anche loro stessi. Forse da qui che è nata la passione per certi ritmi per Norman Cook al secolo Fatboy Slim, che degli House Martins era il bassista. Got no money that you can't lend. I'll piss some money off my best friend. I'm fat, I'm evil, I'm full of sin. I leave and punch men if I

Questi erano quei giocherelloni degli House Martins. Veniamo invece a degli interpreti un po' più seri, un po' più incazzati, gli Stranglers. Da Dreamtime, questo è il singolo Nice and Nice. Io ho scelto per voi il Porridge Mix.

Number 10, Upping Street, è il secondo album dei Big Audio Dynamite. Attenzione, uscirà nell'ottobre del 1986 e segna

praticamente il ritorno della collaborazione Strummer-Jones. Strummer scrive quasi la metà dei pezzi di, insieme a Mick Jones, di questo album. Non scrive però il singolo da esso estratto, che è Come On Every Beatbox, che appunto esce come singolo il mese precedente, quindi settembre 1986. Big O to Dynamite.

Siamo in chiusura di questa puntata, puntata dedicata a... Siamo in chiusura di questa puntata dedicata alle uscite del 1986 settembre. Lo facciamo con il nuovo album dei New Order, intitolato Brotherhood, e noi ci ascoltiamo il singolo famosissimo tratto da questo album, il singolo al titolo di Bizarre Love Triangle. Io con i New Order vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento non al venerdì prossimo 11 settembre, bensì a quello successivo 18 settembre. Ciao, buona serata e buon weekend.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Trainslave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Trionfi la giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

the fort. Set it on fire. Time to stop the train of thought.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale APS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Trionfi la giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.

Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.